0: molto e potrebbe essere mescolato ad altre sostanze più dannose per l'organismo.
1: Nemmeno l'assuntore sa che cosa sta effettivamente prendendo e c'è un rischio assoluto di overdose.
0: Torino è trasgressione, ma non a costo della vita.
2: Un anno senza Giorgio Armani, il 4 settembre del 2025 ci lasciava lo stilista, tantissime le iniziative per ricordarlo, vediamo insieme con Daniela Cuzzolino Berosler.
3: La notizia è arrivata nel primo pomeriggio, il 4 settembre di un anno fa. Giorgio Armani ci ha lasciati. Aveva 91 anni, compiuti l'11 luglio. In pochi minuti ha fatto il giro del mondo e non solo della moda. Una piccola folla di cronisti si è subito radunata sotto il balcone di Palazzo Orsini, le bandiere a mezz'asta in via Borgo Nuovo a Milano, dove il re Giorgio abitava, disegnava le sue collezioni couture e dove tutto è iniziato 50 anni fa nel piccolo teatrino, nel seminterrato e dove continua a sfilare la sua moda. La camera ardente all'Armani Teatro, via Bergognone, una folla silenziosa. In 16.000 hanno dato l'ultimo saluto allo stilista che ha fatto dell'eleganza discreta uno stile di vita e insieme ad un'azienda solida la sua eredità. Un anno senza Giorgio Armani. A 12 mesi dalla scomparsa del fondatore, l'azienda, nata nel 75, rimane saldamente ancorata alla visione dello stilista. Al comando Leo Dell'Orco, che ha seguito le collezioni Uomo, la nipote Silvana Armani, che da sempre legata allo zio, il signor Armani, ha presentato la sua donna prêt-à-porter e couture a Parigi, puntando sulla femminilità. L'ultima, insieme a Giugno, Cruis e Uomo, è il simbolo della famiglia che continua unita nel solco del fondatore. Aveva pensato proprio a tutto, imponendo alla fondazione di cedere il 15% entro un anno e mezzo dalla successione, scegliendo fra Luxottica, LVMH o L'Oréal. Ma la famiglia prende tempo. Giuseppe Marsocci, dopo 23 anni in azienda e negli ultimi accanto a Giorgio Armani, scelto come nuovo CEO e direttore generale. Non si contano le iniziative che rendono omaggio allo stilista. Una serie TV firmata dall'amico regista Ferzan Özpetek, una biografia sulla vita di Giorgio Armani, autorizzata dalla famiglia, scritta da Roberta Filippini. Oggi, Consiglio Comunale Straordinario Pantelleria, isola che celebra il profondo legame da 40 anni con lo stilista piacentino. E noi lo ricordiamo con una frase scolpita nella memoria. L'eleganza non è farsi notare, ma farsi ricordare.
2: Ed esce oggi il nuovo singolo di Laura Pausini, Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, un brano composto da Raff 35 anni fa e ancora molto attuale, ma ci dice la cantante e noi seguiamo il servizio di Alessandra Sacchetta.
4: Che vuoto che c'è, la vita cos'è?
5: Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. È per me una canzone attualmente necessaria perché c'è troppo odio, c'è troppa violenza, ci sono tante domande che ci poniamo ogni giorno. Ognuno di noi cerca un aiuto e un appoggio e spero che continueremo a farlo sempre, chiedere questo aiuto, non solo virtualmente ma magari cantando insieme la stessa canzone così da non rimanere soli mai.
6: Di Raff, che Laura Pausini è tornata a cantare, anticipa il ritorno live dell'artista che sarà all'inizio di ottobre con il suo World Tour 2026-2027. Il videoclip girato a Toronto ricorda il film Il cielo sopra Berlino di Wim Wenders, dove degli angeli umanizzati aiutavano gli esseri umani.
5: Soli nell'immenso vuoto che c'è racconta gli anni Ottanta attraverso la frenesia, la continua voglia di sconfiggere gli altri, di prevalere sugli altri, la solitudine portata dall'odio e dalla violenza che si vivevano allora ed è un grido di aiuto.
2: I migranti sono parte integrante della nostra società, crescono anche nel mondo del lavoro, come ci racconta Salamdani in questa puntata di 24 mm e poi qualche minuto di pausa la nostra rassegna stampa con Paolo Cappelli.

0: è arrivata in Italia dal Senegal 12 anni fa, si chiama Kadi Sané ed è appena stata nominata direttrice della Caritas di Foggia.
1: Era arrivata in Italia nel febbraio del 2013 all'età di 19 anni, con un diploma in tasca e il sogno di iscriversi all'università per diventare medico, come sua madre.
2: Sono arrivata, no, con tutta questa euforia, no, di poter frequentare l'università e tutto il resto, al che mi hanno detto no, non lo puoi fare perché il diploma, essendo in francese, o vai in Francia, che magari forse sarà più semplice per te, oppure devi rispettare tutta la procedura, tutto l'iter, che facendo i conti durava più o meno 2 anni.
1: Kadi Sen iniziò a studiare la lingua italiana e decise di ricominciare tutto da capo. Si iscrisse alla scuola media per ottenere un secondo diploma di maturità in Italia e poter così frequentare l'università.
2: Mentre lavoravo, la sera studiavo, mi sono diplomata poi in finanza e marketing nel 2019 e subito dopo ho iniziato con l'università, all'inizio con la facoltà di lingue. Però nel corso, diciamo, del tempo mi sono resa conto che non era la facoltà fatta per me. Ho preso giurisprudenza, bella tosta, perché ancora mi devo laureare, però mi è stato d'aiuto perché mi ha aperto un mondo proprio a livello di normative, a livello di legge.
1: Nei primi anni a Foggia lavorò come volontaria

0: potevamo fare, ne siamo molto contenti e poi è anche un bel esempio di integrazione.
1: È una soddisfazione proprio personale nel vedere comunque sia una persona che sempre si è impegnato per il bene altrui, ecco, poi a raggiungere un obiettivo inaspettato. Io sono una persona che ascolta tutti. Magari non posso trovare la soluzione, magari sarà difficile il percorso, però ci sono e ti tendo la mano e camminiamo insieme.
2: L'impegno profuso negli anni per aiutare i più fragili e senza tetto e i migranti l'ha avvicinata sempre di più al mondo cattolico e alla Chiesa.
1: Nonostante io fossi all'inizio, no, di fede musulmana e tutto quanto, non sono mai stata vista come quella che non è cristiana. Questa mi ha colpito molto. A dare la svolta a questa
3: conversione,
1: sì, a questo percorso è stato proprio l'incontro con Papa Francesco nel 2019 all'occasione della festa del rifugiato e del migrante a Sacrofano. Una volta tornata a Foggia ho detto: ecco, è arrivato il momento di battezzarsi, ho scelto il nome di Francesca.
4: Papa Francesco ha rimesso al centro i poveri e Cadi nella sua vita ha al centro i poveri. Quindi due persone che hanno come centro la stessa cosa, lo stesso tesoro, che sono i poveri, si sono incontrati, ma è come se si conoscessero da una vita. E poi, vabbè, Papa Francesco, essendo santo, secondo me, non poteva non trasmettere a Cadi un'ulteriore forza e coraggio per andare avanti nella sua missione.
2: Da quando è stata nominata direttrice della Caritas diocesana di Foggia Bovino, il 12 settembre 2024, Khadise, ribattezzata poi Francesca, non ha mai smesso di andare incontro a chi ha bisogno. Davanti al portone della Caritas, in via Campanile, c'è quasi ogni giorno un via vai continuo di persone.
3: Oggi è martedì. Cosa si fa il martedì?
1: Il martedì è la giornata delle consegne, dei pacchi viveri, sia il pacco infanzia, quindi per i bambini che sono seguiti dalla Caritas, e anche il pacco viveri, che sono gli alimenti mensili che vengono dati attraverso anche Banco Alimentare, ecco, che ci fornisce gli alimenti e poi noi a nostra volta consegniamo alle diverse famiglie.
2: Terminata la consegna dei pacchi vivere la mattina del martedì, nel pomeriggio si occupa di controllare il buon andamento del servizio mensa che la Caritas mette a disposizione dei bisognosi.
1: 4 volte a settimana, il martedì, mercoledì e giovedì e sabato, offriamo la cena a quasi 70 persone. Il resto della settimana viene offerta da un'altra associazione che collabora con la Caritas diocesana.
3: Le persone che vengono qui sono foggiani, italiani o sono anche stranieri?
1: La maggior parte sono italiani, foggiani, senza fissa dimora, e poi ci sono comunque sia anche gli stranieri.
4: È una donna coraggiosa, ci crede nel servizio che fa, lo fa per gli altri prima ancora che per sé, e poi scopre che c'è più gioia nel dare che nel ricevere, come dice sempre il nostro arcivescovo.
5: Cadì continuerà a mettere a servizio la sua esperienza per il bene della diocesi. Certamente difficoltà ce ne saranno sempre, però lo spirito combattivo, lo spirito forte di Cadì permetterà appunto di realizzare al meglio tutti i progetti che vengono messi in atto.
2: Tra i progetti avviati durante la scorsa estate c'è stato anche un punto di refrigerio per le persone vulnerabili, costrette a rimanere in città.
4: Mi ha chiamato qualche giorno fa dicendomi che l'arcivescovo gradiva aprire un punto di rinfresco per gli anziani, per le persone disidratate. Al telefono due cose, sì, facciamo, vediamo, neanche 2 o 3 giorni già il punto era pronto.
1: Al di là del numero di persone che entrerà, al di là del numero di persone che farà richiesta, l'importante è che in città si sappia che c'è un servizio attivato dalla Caritas diocesana Foggia Bovino insieme a Sua Eccellenza Monsignor Ferretti per garantire un servizio di refrigerio a tutte le persone che ne avranno bisogno.
2: La stazione della città di Foggia è uno dei luoghi dove Khadisen interviene spesso, recandosi direttamente sul campo per aiutare chi ne ha bisogno.
6: la stazione è sempre la prima porta di ogni città, quindi no? Quello dove si incontrano tutte le persone, chi va e chi viene. Andiamo nelle

0: nei pressi della stazione, cerchiamo di scoprire quelle che sono le difficoltà delle persone che ci vivono, quelli che sono i loro bisogni e anche di orientarli verso i nostri uffici della Caritas Diocesana oppure presso quello che sono i servizi attivi anche in città.
1: Il vantaggio di stare accanto alla stazione rappresenta per tanti la possibilità di venire e fermarsi per una preghiera. La parrocchia in ogni modo già svolge un servizio Caritas per una settantina di famiglie della parrocchia. Da premettere che non sono tutte cristiane cattoliche, noi diamo assistenza attraverso la Caritas anche a famiglie musulmane di altri credi religiosi.
2: A pochi passi dalla sede della Caritas si trovano un magazzino con indumenti da ordinare prima della distribuzione e la casa di accoglienza maschile. Hadisen ci accompagna anche nella visita alla casa di accoglienza Maria Teresa di Calcutta, situata vicino alla parrocchia del Santissimo Salvatore, un luogo dove trovano spesso rifugio donne vittime di tratta o di violenza.
3: Alcune ferite purtroppo non si possono né cancellare né dimenticare, impari a conviverci ed è quello che fanno le ragazze che vengono ospitate nella nostra casa, quindi noi il nostro impegno è quello di aiutarle, di sostenerle, ma soprattutto di insegnarle a saper convivere con quelle che sono state queste ferite e trovando anche delle alternative per non pensarci sempre.
2: Il tema del maltrattamento delle donne, sia nel suo paese d'origine che in Italia, è qualcosa che Hadi sembra conoscere molto bene, anche se mostra un certo disagio quando viene sollecitata a parlarne. Come è accaduto durante una trasmissione Rai che l'ha ospitata.
4: Io vorrei che tu mi raccontassi cosa è successo quella notte in cui tu a un certo punto sei fuggita via.
3: Ho toccato con la mano la sofferenza e quello è stato un momento in cui come donna e come persona mi sono sentita violentata e mi sono sentita, ecco, nuda, senza nessuna speranza e senza nessun appoggio.

In questa giornata tempo decisamente stabile, grazie alla presenza dell'alta pressione che tende ad interessare tutto il nostro territorio. Qualche nube tenderà comunque a formarsi in prossimità dei rilievi nel corso delle ore più calde della giornata, ma la probabilità di pioggia nella giornata di oggi tenderà ad essere decisamente bassa, sia per quanto riguarda le zone alpine, sia per quanto riguarda le zone appenniniche del centro-sud. Anche sulla Calabria qualche nube in più, ma comunque in un contesto di tempo stabile che ritroveremo anche sulle due isole maggiori. Una ventilazione debole tendente a disporsi a regime di brezza, mari che saranno poco mossi o mossi. Concludiamo con le temperature che per la giornata di venerdì tenderanno a rimanere stazionarie, non subiranno significative variazioni di rilievo.

Weimar in Germania al vertice di Germania, Francia e Polonia per difendersi dagli attacchi ibridi russi. Incontro Macron-Starmer sullo stesso tema. Passi bruschi e goffi, commenta Putin. Guerra Stati Uniti-Iran, Teheran minaccia, sarà guerra simmetrica, gli americani facciano scorta di benzina, Hormuz è aperto, stiamo vincendo, ripete Trump, trattative in alto mare. La procura militare ha aperto un'indagine sui membri delle forze armate che hanno aderito al partito di Vannacci, intanto la premier Meloni festeggia a Bari il record di longevità del governo. Orrore nel Fiorentino, rapisce, lega chiude nel bagagliaio l'ex compagna, la getta da un viadotto sulla 1, poi si suicida lanciandosi nel vuoto, lei aveva chiesto aiuto al 112. La corsa all'intelligenza artificiale arriva a GPT-6 Astra, si tratta di un salto generazionale, spiega OpenAI, svolge autonomamente lavori complessi e supervisiona altri sistemi di intelligenza artificiale. È mostra del cinema di Venezia, oggi due film con in comune il tema del confronto psicologico con i propri demoni, Mr. Nelson, Did You Kill People di Tsukamoto e 15-18esimi di Cannes.

Buongiorno, l'orrore di un episodio di cronaca, l'omicidio-suicidio da un viadotto dell'autostrada nel Fiorentino e ancora l'ambiguità di Vladimir Putin, i conflitti in corso e il dialogo, il negoziato tenuto aperto o semichiuso con l'Occidente sono alcuni dei temi che dominano le prime pagine dei quotidiani oggi, accanto a quel passaggio importante e significativo di questa settimana al Consiglio regionale del Veneto che sembra riaccendere i riflettori anche in Parlamento sulla necessità di una disciplina nazionale e dunque di una nuova cornice di legge sul fine vita. Questi i temi in evidenza e partiamo proprio da qua con la scelta della stampa, con un'avvertenza: la chiave di lettura dei quotidiani oggi non può prescindere da una cifra. 1413 sono i giorni del record a Palazzo Chigi di Giorgia Meloni, il che rende questo il governo più longevo della storia repubblicana. Ma andiamo sulla stampa, eccolo il titolo d'apertura: fine vita, il muro di Meloni. Dopo il via libera in Veneto, il governo non impugnerà le norme della regione. Maggioranza però divisa, con Forza Italia che insiste, il no invece di Fratelli d'Italia all'approvazione di un provvedimento a pochi mesi dal voto. Ecco il problema introdotto dalla pronuncia del Consiglio regionale del Veneto. Cirio e Fontana, altri presidenti di regione, espressione di maggioranza di centrodestra, che dicono: ma la legge nazionale va fatta, anche la Chiesa spinge, ci siano regole chiare. Intanto la stampa ci ricorda gli altri temi che sollecitano un'azione e che sono in primo piano nell'agenda di governo. Il caro carburanti, naturalmente, pieno, nuovo record, mini proroga al taglio delle accise sul diesel. Allo studio del governo bonus carburanti selettivi, ipotesi prezzo ridotto per tutti solo per altri 5 giorni. E poi la riflessione di Pietro Reichlin: attenzione perché gli sconti fiscali non sono il rimedio, sostanzialmente rischiano di essere mangiati, diciamo così, dall'evoluzione del contesto internazionale. Sulla prima della stampa anche la foto che ci rimanda al cinema e a Venezia, alla mostra d'arte cinematografica, l'intervista a Jane Fonda: non ho paura di Trump, anche a destra l'America non ne può più, il senso di vivere, lottare, dice, indomita Jane Fonda. Ma, dicevamo, è una maggioranza spaccata sul fine vita, così la descrive la stampa nelle pagine interne. Fratelli d'Italia vuole evitare la legge prima del voto, il governo non si opporrà all'iniziativa veneta, ma il partito di Meloni teme un effetto boomerang alle urne. La linea comune di Cirio e del leghista Fontana: serve invece un provvedimento del Parlamento. E ancora su questo l'intervista a Stefania Craxi: superiamo gli opposti ideologismi, dice, ce lo chiede l'opinione pubblica. La capogruppo di Forza Italia al Senato che dice: bisogna intervenire, dunque non si può ignorare la sollecitazione arrivata anche da una regione a guida centrodestra come il Veneto. Bisogna intervenire, anche i cattolici ne sono consapevoli, e dunque se è questo l'ostacolo, il rischio boomerang identificato e ricordato nel titolo dalla stampa per Stefania Craxi, bisogna avere il coraggio di affrontarlo, sapendo che in realtà anche nella componente cattolica c'è una spinta per una disciplina a livello nazionale di questa fattispecie. Ancora sulla stampa: no al far west degli enti locali, un occhio al modello veneto, così la Chiesa prepara la linea, sempre a proposito della posizione cattolica. Nelle prossime ore si pronuncerà la Pontificia Accademia per la Vita, ci dice Giacomo Galeazzi, sempre attento alle vicende vaticane. No all'accanimento terapeutico, ma cure palliative e obiezione di coscienza, questa la linea che emergerà appunto dalla pronuncia della Pontificia Accademia per la Vita. Ma dicevamo, questo è un giorno particolare caratterizzato da una cifra, quel 1413 che rende questo governo più longevo della storia repubblicana. E allora il giornale: il governo Meloni batte tutti nella storia della Repubblica, primo

0: dice il giornale, che non ha dubbi e da oggi è l'esecutivo più longevo di sempre, superato anche il primato di chi? Di Berlusconi, caro inevitabilmente al giornale. E allora la riflessione affidata a Tommaso Cerno: l'eccezione diventi normalità, e questa è la chiave di lettura proposta da Cerno, di cui andiamo subito a leggere il punto. Una volta la stabilità arrivava dall'estero, dai governi britannico, tedesco, e invece adesso arriva dall'Italia. Ci siamo riusciti con una premier che resiste e una coalizione che ha saputo navigare tra guerre e crisi internazionali, ma non dovrebbe essere la luna, dovremmo essere la terra, perché festeggiare è un dovere costituzionale come un'impresa che rovescia pronostici e gufi. La carta non chiedeva la luna, chiedeva stabilità. L'Europa è diventata un laboratorio di precariato politico, al contrario, e noi soliti ultimi della classe, abbiamo invece compiuto la rivoluzione più banale: rispettare il voto e la parola anche quando sembra difficile o scomodo. L'augurio, finita la sbornia da record, giusta ci mancherebbe, è che questa anomalia si faccia norma, perché la vera vittoria dell'Italia sarà il giorno in cui smetteremo di contare i giorni, quando la stabilità sarà finalmente la nostra nuova banale quotidianità, conclude Tommaso Cerno sul giornale. Restiamo su quotidiani d'area vicini alla Premier. 1413 ci ricorda l'identità è record, anche se poi l'identità dice adesso però, eccolo qua, vedete, adesso però manca l'anno più lungo, le difficoltà di questa fine legislatura per Giorgia Meloni. Il secolo d'Italia fondato sul lavoro, il governo Meloni in 4 anni ha creato 1.300.000 nuovi posti stabili, l'occupazione il fiore all'occhiello di questo governo, perché il numero di disoccupati è ai minimi storici, sotto la media dei paesi dell'Unione Europea, 5,8 il tasso rilevato dall'Istat a luglio. Cifre così basse non erano mai arrivate in tanti anni per le rilevazioni dell'Istituto Nazionale di Statistica. Da qui la gioia di Libero. Tiè, Giorgia Meloni taglia il traguardo dei 1413 giorni al governo, ora è il premier più longevo della storia repubblicana. Qual è il segreto? Il segreto della destra, ironizza Alessandro Sallusti, è la sinistra. Ecco il segreto di longevità di Giorgia Meloni e del suo governo: il realismo della destra conservatrice contrapposto all'utopia demagogica della sinistra. Il problema non è quanto ci stiano simpatici Trump, Netanyahu o von der Leyen, quanto antipatici Putin o i palestinesi di Hamas. La questione è: fuori da una leale alleanza con il blocco politico, finanziario e militare occidentale, che non è il paradiso terrestre, gli italiani sarebbero meglio o peggio? L'Italia sarebbe più o meno sicura? L'economia crescerebbe di più o di meno? Siccome le risposte giuste sono le seconde, e certo saremmo messi peggio in tutti i campi, e c'è poco da spaccare il capello in quattro con i se e con i ma. L'Italia del governo dei record è certo un paese più concreto, serio, affidabile dentro e fuori i suoi confini. Lo dicono gli italiani, lo sostengono i numeri. Il resto, solo propaganda e frustrazione, taglia corto Sallusti. Ancora Il Tempo, l'alternativa appunto, un argine di nome Giorgia. Non solo record di durata, Giorgia Meloni è oggi l'ultimo ostacolo rispetto ai pieni poteri nel 2027 per la sinistra peggiore d'Europa. Ecco perché l'argine. Altro che Vannacci e Conte, il campioncino di Mosca, Pechino, Teheran, più un mix di patrimoniali, giustizialismo e selvaggia propaganda TV. Evitiamo quest'incubo, dice il quotidiano di Daniele e Capezzone. La verità, eccola l'alternativa. Modello Emilia-Romagna, specchio della sinistra, il PD toglie il bus ai poveri e lo regala agli immigrati. La giunta De Pascale abolisce gli aiuti per il trasporto pubblico gratuito ai minori di famiglie meno abbienti. Il sindaco Lepore recepisce la direttiva ma mantiene i fondi per garantire condizioni di favore agli stranieri. Una sinistra che è un vero spauracchio per la verità, anche allargando lo sguardo all'Europa. Spagna, Sanchez ormai è isolato, va in aula al congresso, al Parlamento spagnolo a Madrid ieri, su Ceuta, e si becca del bugiardo. Il riferimento della verità è al fatto che Sanchez ha negato che l'esecutivo spagnolo disponesse di informazioni certe su quello straordinario afflusso di migranti avvenuto nell'exclave spagnola nel continente africano, Ceuta appunto, quando invece sia il Ministero della Difesa sia il Ministero dell'Interno è emerso che avevano dei rapporti di intelligence. Ma dicevamo l'alternativa, allora andiamo a vedere la copertina dell'Espresso di questa settimana. L'alternativa appunto, il volto è quello di Elly Schlein, prima al programma dell'Alleanza: sanità, scuola, lavoro, i diritti contro l'onda oscurantista. Non faremo alla destra il regalo di dividerci, dice Schlein, e anche su Kiev troveremo l'intesa. Naturalmente i rapporti col Movimento 5 Stelle. Parla la segretaria Dem, Meloni, 4 anni buttati. Se è così, allora la chiave di lettura è evidentemente ben diversa da quella che vedevamo sui quotidiani più vicini ai lettori di centrodestra. Il Secolo XIX, quotidiano genovese, Conte e Orlando, prove di coalizione, dove alla festa dell'Unità di Genova si chiami Alleanza per la Costituzione. La coalizione di centrosinistra, dialogo a Genova tra leader Movimento 5 Stelle e l'ex ministro, l'ex premier che dice sì alle primarie ma non siano divisive, questo il confronto tra PD e Movimento 5 Stelle. Il Foglio, su cosa giudicare il record meloniano? Sull'ordinario, il governo fatica a raggiungere la sufficienza, dice il quotidiano di Claudio Cerasa, ma in un'epoca di sfide non ordinarie un governo si giudica su altro. E su cosa? Su scelte di campo. E qui ce n'è una che a giudizio del Foglio va letta prima di tutte le altre, quella sull'Ucraina. Lì Giorgia Meloni non ha sbagliato e questo è il vero successo non rivendicato, peraltro perché forse impopolare, dei 1413 giorni a Palazzo Chigi di Giorgia Meloni a giudizio del Foglio. Per il Fatto Quotidiano è qui la festa, bilancio dei 1413 giorni del governo più longevo. Meloni, 4 anni senza niente da festeggiare. All'interno il quotidiano analizza fatti e dati di questo flop: riarmo, migranti, Rai, tassazione, lavoro, PIL, sicurezza, giustizia, opere, sanità, cultura, risico banca, energia e ancora le riforme mancate e qualche scandalo. Insomma, scrive Marco Travaglio, questi sono 4 anni buttati. Perché? Perché 4 anni fa Giorgia Meloni aveva una grande occasione, spogliarsi degli abiti di capofazione per indossare quelli di rappresentante di tutti e conquistare consensi fuori dal suo recinto, senza recidere le radici del suo passato, che non è il fascismo del Duce, come troppi superficialmente dicono, ma la destra sociale, legalitaria, multipolare, eurocritica e antiamericana. Quella che, oltre a tanti brutti ceffi e fenomeni da baraccone, affascinava anche Paolo Borsellino e tuttora vanta intellettuali irregolari come Cardini, Tarchi, Veneziani, Buttafuoco, Foa. La Meloni avrebbe potuto, ad esempio, scegliersi un ministro della giustizia borselliniano, anziché il berlusconiano Nordio, mettere agli esseri la difesa due uomini del dialogo col sud e l'est del mondo, anziché i pappagalli Nato, Tajani e Crosetto. E conclude Travaglio, ha preferito invece tirare a campare, rinnegando il sovranismo degli interessi dell'Italia, se no sarebbe durata 4 mesi però, non 4 anni. Più il prossimo semestre di agonia che passerà straparlando di legge elettorale con l'incubo dei fascisti, veri quelli, di Vannacci, cresciuti e moltiplicati dai suoi tradimenti. Il presepe completo del quadriennio lo trovate nel nostro inserto, diversamente dalla Meloni. Gli italiani hanno ben poco da festeggiare e, almeno quelli che l'hanno votata, molto di cui pentirsi. Dopo 1413 giorni di vuoto pneumatico, il record di longevità allora per Travaglio non è un merito, diventa una gravità. Il Riformista, il tagliando, Meloni a Bari festeggia il governo più longevo della storia della Repubblica, parte oggi la campagna elettorale per il 2027 con l'incognita Vannacci, lo iero che dice la nuova legge di bilancio tra conti in ordine, crescita e credibilità, e Nevi di Forza Italia, meno tasse più investimenti, manca per il PD che obietta il paese è fermo sui problemi reali, non li ha affrontati in questa legislatura. Meloni autocelebra il suo governo, titola Il Domani, ma festeggia 4 anni di disastri. Sotto inchiesta al partito di Vannacci, competitor a destra della Premier, a Bari andrà in scena il monologo della Presidente per il traguardo dell'esecutivo più longevo della storia. Vietato parlare di fallimenti, dai migranti al lavoro alle riforme costituzionali mancate e bocciate, e qui l'elenco, se volete, ricalca un po' quello che accennavamo contenuto all'interno del Fatto Quotidiano oggi, ma poi la riflessione affidata a Piero Ignazzi di spalla. La longevità non è un valore, se non addirittura un aggravante, come ricordava Travaglio. Se la stabilità dell'esecutivo si traduce in immobilismo, ci dice Piero Ignazzi, la stabilità governativa non è un valore in sé, stabilità può essere anche sinonimo di staticità. Nel caso del governo Meloni, la sua longevità si associa all'inazione nei confronti di tutte quelle politiche che avrebbero potuto smuovere l'Italia dalla stagnazione nella quale si trova da anni, dice Ignazzi, a iniziare dalla mancata crescita economica, dall'arretramento sostanziale dei salari, anche ma non solo per effetto dell'inflazione, dalla contrazione dei servizi e dei beni pubblici in genere. Di conseguenza la posizione dell'Italia su una moltitudine di indicatori di sviluppo e di benessere si è inabissata. Il nostro paese è precipitato sotto la media europea, tanto che i nostri punti di riferimento non sono più i grandi paesi europei, bensì quelli più marginali, dalla Bulgaria alla Romania. Una riflessione questa che vedremo ben diversa, ad esempio, sulle pagine del Messaggero. Arriviamo però sul Mattino di Puglia. I 1413 giorni che hanno cambiato Giorgia Meloni, molto poco l'Italia. Perché il Mattino di Puglia? Perché la festa sarà a Bari per il governo più longevo. Dalla Garbatella a Palazzo Chigi, la svolta della ragazza di Borgata che ha realizzato il sogno di essere il primo presidente donna del Consiglio. Dalla A alla Z, tutto quello che è successo o che non è successo, secondo le opposizioni, durante i suoi anni alla guida del paese. Corteo di pullman per festeggiare, ma anche proteste annunciate in Puglia. E allora arriviamo sul Messaggero con le ombre russe di Putin sul voto in Italia, l'indagine su Vannacci, il titolo d'apertura, ma poi i numeri della stabilità, la riflessione nell'editoriale affidata a Marco Fortis, che parla, al contrario di quello che leggevamo sul Domani, di numeri lusinghieri, non soltanto quelli dell'occupazione, non soltanto la tenuta del debito pubblico, non soltanto l'andamento dello spread, ma anche la crescita, i numeri del PIL negli ultimi anni, per la verità non solo quelli del 2022 ad oggi, ma degli ultimi 10 anni, che dimostrano che il PIL italiano è stato terzo per crescita nel G7 da prima del Covid ad oggi e perfino il secondo per PIL pro capite, crescita acquisita dopo alcuni provvedimenti discutibili, forse come superbonus edilizi, ricorda Marco Fortis, ma resta il fatto che la crescita c'è stata e c'è e la disoccupazione è ai minimi. L'industria italiana è forte, ma paradossalmente in difficoltà a causa della più grande crisi euro-tedesca che ci sovrasta e ci rallenta. Va fortissimo il turismo, abbiamo surclassato la Spagna dal 2019 ad oggi, la posizione patrimoniale sull'estero non è mai stata così alta, dice ancora Fortis, non è più l'Italia con le ruote sgonfie di 15 anni fa. Non è ovviamente solo merito del governo Meloni, è merito soprattutto degli italiani, di imprese e lavoratori. Perciò sarebbe ora che smettessimo di fare ogni giorno degli inutili fact-checking sull'operato del governo di turno. Ma non dovrebbe essere questo, ci verrebbe da obiettare il ruolo della stampa, il famoso cane da guardia delle democrazie liberali, ma leggiamo la conclusione di Marco Fortis, ma che ci occupassimo invece di cose più serie, cioè di come andare avanti, possibilmente bene come nell'ultimo decennio, con qualunque governo verrà. Bene, molto bene, ma allora andiamo sulla Nazione, Meloni vista dagli italiani, esteri ok, e qui l'analisi, se volete, rimanda anche al giudizio lusinghiero del Foglio, male invece il caro vita. Sondaggio dell'Istituto Piepoli per il Quotidiano Nazionale, fiducia per la Premier al 44%, ed è un dato questo molto, molto alto rispetto alle precedenti esperienze di governo. Paese però polarizzato, dice ancora il sondaggio della Nazione. Oggi la cerimonia per il governo più lungo, le nuove misure per l'economia e per il fisco. In primo piano a Bari Meloni prepara il rilancio, faremo di più sulla sicurezza, dice nel suo taccuino Marcello Sorgi. I problemi della Meloni, uno su tutti Vannacci, adesso non sa come uscirne, se si allea con Vannacci Meloni rischia di ridurre i suoi alleati, Tajani e Lega, partiti minori, ma se ne fa il suo secondo avversario, il pericolo, l'incubo ormai, è di farlo crescere Vannacci oltre il limite consentito dalla competizione numero uno con il centro-sinistra. Rapidamente, ancora Schlein, ci dice La Stampa, verso il comizio show, Conte gira le feste dell'unità, Elly ossessionata da Chigi, chiusura della segretaria Reggio Emilia nell'arena dei concerti, la festa dell'unità. Repubblica, Vannacci, inchiesta militare, indagine della procura sui membri delle forze armate che aderiscono al partito dell'ex generale, denuncia anche per la ricostituzione del partito fascista, servizi segreti che dicono tutelare il voto dalle interferenze russe. E poi, chiusa nel bagagliaio, chiede aiuto in vano, lui la getta dal ponte e si suicida, l'episodio di cronaca, il Gazzettino ancora, le ombre russe su Vannacci, rapidissimamente Russia e voto, l'allarme degli 007, ci ricorda il Corriere della Sera, con Federico Rampini che parla del fattore America e ricorda Carrington, il segretario generale della NATO, che sui rapporti con l'America disse purtroppo questi sono gli unici americani che abbiamo, con le elezioni di metà mandato che si avvicinano, la possibilità che il partito di Trump venga ridimensionato torna utile, dice Rampini, la battuta di un inglese ancora più famoso, Winston Churchill, si può sempre contare sugli americani perché facciano la cosa giusta dopo aver provato tutte le altre, aggiungeva però Churchill. Arriviamo così sul Manifesto, a proposito del contesto internazionale, le chiacchiere da zar, forum economico orientale, Putin racconta di un paese stabile, ma la realtà lo smentisce, crisi del carburante, voli cancellati, attentati ai suoi generali, scontro con la Germania che continua nei centri culturali, chiuso il Goethe Institut. A proposito di cultura, arriviamo allora al Corriere e alle sorelle terribili. Venezia, mostra d'arte cinematografica, Bucking Foster, Herzog, tratto da una storia vera, che per il Corriere vede Rune e Kate Mara la prima volta insieme, stalker sul set, ossessionate dallo stesso uomo. Ma di che storia si tratta? Lo chiediamo a Francesco Gatti in diretta dal Lido di Venezia.
1: Ciao Paolo, buongiorno a tutti. Sì, Werner Herzog l'anno scorso era qui per il Leone d'Oro alla Carriera, il regista del nuovo cinema tedesco anni 60-70, molto celebrato, Fitzcarraldo, Nosferatu. Qui porta, dopo aver fatto molti documentari negli ultimi anni, un nuovo film di narrazione con le due sorelle, Kate Mara, Rooney Mara, che interpreta la parte di due sorelle, e l'idea del film che lo porta verso un cinema d'arte, un cinema sperimentale. Herzog è uno sperimentatore anche a livello geografico, luoghi del mondo visitati, luoghi dell'anima. In questo caso l'idea è che le due attrici parlano all'unisono, compiono le stesse azioni sceniche, è una trovata senza precedenti, che può anche risultare per lo spettatore inquietante, cringe, strana da vedere, non siamo abituati a una cosa del genere, però è anche una sfida per le due attrici, per gli attori che recitano con loro sullo schermo, e queste due sorelle pare siano esistite veramente, ma poi Herzog naturalmente mette molta della sua fantasia nel percorso. Dunque loro è come se fossero, mi hanno molto ricordato il teatro d'avanguardia anni 70, Raimondi e Caporossi, che erano due attori che in scena compievano le stesse azioni. Dunque, è difficile interpretare i film di Herzog, l'abbiamo anche incontrato ieri, l'intervista è su rainews.it, lui non ama dare spiegazioni, queste due sorelle potrebbero essere due enzimi, due elementi neutri che a contatto con la nostra società fanno emergere il nostro lato oscuro, oppure un film che ci parla di omologazione, oppure di persone che non hanno consapevolezza di sé. Detto questo, non so quanto percorso potrà avere nelle sale, ma qui potrebbe sicuramente vincere dei premi.
0: Forse più leggibile dalla critica che al successo al botteghino, La Stampa, Francesco, ti diamo quest'altro titolo, Orlando Bloom che dice: i miei giorni con Herzog, l'attore nel film del maestro tedesco Bucking Foster, che dice il suo cinema uno spazio sacro, ha la forma di una poesia. Ma gli hanno chiesto: sì, ma lei ha lavorato anche con altri registi, con film assolutamente diversi, che cosa ci può dire di più di Herzog? Poco, perché i suoi film non possono essere paragonati a nulla, non ha mai visto niente di simile e non lo vedrai mai più. E ancora sulla stampa però, Francesco, parliamo anche di Martin McDonagh e del suo Wild Horse 9, ironici sulla CIA anni 70, e dice la stampa: riflettiamo sui guai di oggi.
1: Sì, Allora, due cose importanti. Questo è uno di quei film che invece può funzionare nelle sale, Wild Horse 9, come è successo una battaglia dopo l'altra, possiamo anche associarli un po', sono dei film anche politici, e può funzionare nelle sale, può andare verso gli Oscar, qui lo hanno scritto molti giornali ieri, soprattutto perché John Malkovich, che lo vediamo inquadrato, c'è la sua grande rinascita, è un attore che era molto forte negli anni 90, le relazioni pericolose nel centro del mirino, Il tè nel deserto di Bertolucci, poi ha collezionato molti ruoli anche da cattivo, di film minori, qui ritrova pienamente se stesso. Nei panni di questo agente della CIA che sta per morire, è di stanza insieme a Sam Rockwell in Cile, è come se non avesse più nulla da perdere, perde anche un po' la memoria, ma quando la ritrova tanti ricordi di segreti legati alle operazioni della CIA in varie parti del mondo. Quindi si trovano lì prima del ribaltamento della democrazia nel paese, e la CIA è spaventata da quello che lui potrebbe dire. I film di McDonagh li

0: ricordiamo, in Bruges, 3 manifesti a Ebbing, Missouri. Poi aveva fatto gli spiriti dell'isola, che era passato proprio qui a Venezia. Si parte sempre dalla commedia, si va verso il dramma. Spesso ci sono due uomini, due amici che fanno un loro percorso. In Bruges erano due sicari che facevano questo viaggio in Belgio. Qui ci sono questi due agenti della CIA che vanno in vacanza sull'isola di Pasqua.
1: Francesco,
0: questo è un film che funziona benissimo, artisticamente molto elevato.
1: Francesco, ultimo spunto da Repubblica. Amelio, fuori concorso, lo ricordiamo, il suo ultimo lavoro, che dice nessun dolore, e dice Amelio: chi dà asilo non è mai colpevole, politici in malafede.
0: Amelio è ovviamente è uno dei leoni d'oro di Venezia, così ridevano nel 98, aveva portato qua il tema dell'immigrazione con l'America anche qualche anno fa, torna su questo tema che in qualche modo per noi è molto attuale, anche ieri in conferenza stampa andava contro le politiche di antimigranti di Trump, ha accennato naturalmente a Ceuta, cosa accade qui, lui parte sempre dalle persone, dagli individui, da fatti molto precisi, lo vediamo in questa immagine. Alessandro Borghi è un libraio che ha un chiosco nel centro di Roma, viene avvicinato da uno straniero che gli affida suo figlio di 9 anni, all'inizio cerca di allontanare questo bambino, poi c'è un fatto traumatico e per sensi di colpa questo

0: In questa giornata tempo decisamente stabile, grazie alla presenza dell'alta pressione che tende ad interessare tutto il nostro territorio. Qualche nube tenderà comunque a formarsi in prossimità dei rilievi nel corso delle ore più calde della giornata, ma la probabilità di pioggia nella giornata di oggi tenderà ad essere decisamente bassa, sia per quanto riguarda le zone alpine, sia per quanto riguarda le zone appenniniche del centro-sud. Anche sulla Calabria qualche nube in più, ma comunque in un contesto di tempo stabile che ritroveremo anche sulle due isole maggiori. Una ventilazione debole tendente a disporsi a regime di brezza, mari che saranno poco mossi o mossi. Concludiamo con le temperature che per la giornata di venerdì tenderanno a rimanere stazionarie, non subiranno significative variazioni di rilievo.
1: Il tempo si sposta.

0: città della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App rainews.it, disponibile su Google Play e App Store.
1: Ancora ben trovati da Rai News 24, ricapitoliamo insieme i principali fatti del giorno partendo dalla guerra ibrida di Putin, la risposta europea, arriva in Germania il vertice congiunto dei ministri degli esteri di Germania, Francia e Polonia, mentre vanno avanti le indagini sui droni esplosivi a Lipsia e altri tentativi di sabotaggio. Incontro Macron Starmer sullo stesso tema, passi bruschi e goffi, il commento di Putin. Ancora la Procura Militare ha aperto un'indagine sugli appartenenti alle forze armate che hanno aderito al partito di Vannacci dopo un esposto del sindacato dei militari e gli avvertimenti del Financial Times sulle possibili connessioni con la Russia. Dopo l'allarme degli italiani su Mosca, anche il coordinamento dei servizi segreti conferma l'adozione di contromisure per tutelare la libertà di voto. È il drammatico omicidio, femminicidio, suicidio lungo la 1 nel Fiorentino. Un uomo ha fermato l'auto, gettato da un viadotto a Barberino del Mugello l'ex compagna mentre arrivavano i poliziotti che la stessa donna aveva chiamato al 112, poi si è buttato a sua volta dal cavalcavia. E per lo sport, questa sera l'anticipo della terza giornata di Serie A Genoa Como, nella Coppa Italia al Palermo elimina il Mantova e va agli ottavi con il Bologna, mentre Verona sbanca Cagliari e trova la Roma. Negli US Open di tennis, Cobolli e Dardi vanno al terzo turno, Musetti e Bellucci sono eliminati. La guerra ibrida di Putin, la risposta europea in Germania, lo avete sentito, il vertice congiunto dei ministri degli esteri di Germania, Francia e Polonia, mentre vanno intanto avanti le indagini sui droni esplosivi a Lipsia, altri tentativi di sabotaggio. Sentiamo i dettagli dell'inviata a Berlino, Romana Fabrizi.
2: La Russia ponga fine alla guerra in Ucraina e soprattutto si astenga da qualsiasi attacco contro di noi. È forte e chiaro il messaggio di Wadeful da Weimar, il capo della diplomazia tedesca, il ministro degli esteri francese e quello polacco ribadiscono unità e compattezza nel sostegno all'Ucraina, l'impegno per la sicurezza europea e per contrastare la guerra ibrida russa. Si dice rammaricato anche Wadeful che la Russia chiuda il Goethe Institut come ritorsione per la chiusura dell'Istituto di Cultura Casa Russa. I rapporti tra Mosca e Berlino mai così deteriorati.

0: infatti con nuovi episodi e sabotaggi sospetti che contribuiscono ad aumentare la tensione. Questa notte tre ordigni sono stati lanciati a Monaco di Baviera contro la Rohde Schwarz, un'azienda che produce droni e sistemi di comunicazione per le forze armate tedesche, arrestati un uomo e una donna bulgari. I due sospetti, identificati per gli attacchi con droni di Lipsia, sarebbero invece, secondo lo Spiegel, due agenti cosiddetti usa e getta, uomini usati per una sola azione dai servizi segreti già fuori dalla Germania. Quello con il visto turistico italiano da verifiche non sarebbe mai passato per il nostro paese. La Russia non raggiungerà i suoi obiettivi con la guerra ibrida, hanno ribadito NATO ed Europa, pronti a rispondere alle provocazioni.
1: E nel mezzo delle tensioni tra Europa e Russia, Putin torna a parlare di contatti negoziali in corso con Kiev e gli Stati Uniti, escludendo una nuova mobilitazione di truppe. Sentiamo la corrispondente da Mosca, Liana Mistretta.
2: Al Forum Economico Orientale di Vladivostok, Putin, dopo aver approfondito a lungo i temi economici, parla anche del conflitto in Ucraina. Ci sono possibilità per un accordo di pace, dice, e fa sapere che con Kiev continuano i contatti a livello di intelligence. L'accordo, specifica Putin, dovrà essere innanzitutto tra i diretti interessati, Russia e Ucraina, poi frena. Le recenti minacce di Zelensky sugli aerei civili che sorvolano i cieli russi, dice, complicano le trattative di pace. Il dialogo con Trump sta funzionando. Per il presidente russo, che esclude una nuova mobilitazione di soldati al fronte, anche altri paesi dovrebbero sostenere il processo negoziale. Ma con gli europei i rapporti sono sempre più in crisi e anche da Vladivostok arrivano altre reazioni alle accuse tedesche contro la Russia. Il ministro degli esteri Lavrov parla di ambizioni militariste del cancelliere Merz e annuncia la chiusura delle sedi del Goethe Institute in Russia. Per il Cremlino, che continua a ritenere infondate le accuse tedesche, Merz, per guadagnare punti in Germania, sta compiendo passi bruschi, ma in maniera goffa, dice il portavoce. Non sarà la Russia, aggiunge Peskov, a ridurre per prima il livello dei rapporti diplomatici con Berlino.
1: Tensioni Unione Europea-Russia agitano il dibattito politico in premessa nella maggioranza, che intanto rivendica i risultati del governo al record di durata. Critiche le opposizioni, che incalzano su salari e sanità ed è scontro sulla legge elettorale, come ci racconta Eva Giovannini.
3: Proseguono le polemiche sulle possibili ingerenze russe. Antonio Tajani è tornato a paventare un consistente pericolo di influenze del Cremlino sul voto italiano, dopo che l'altro vice premier Salvini aveva denunciato una certa ansia antirussa. La Lega, che rimarca, un conto la legittima preoccupazione per le minacce esterne, un altro conto l'ossessione per i russi. E mentre si votano gli emendamenti in commissione al Senato, la maggioranza rivendica una legge elettorale volta a dare stabilità al paese. Approvato l'emendamento sulle preferenze, ma resta da capire che cosa ne sarà dell'emendamento a firma di Marcello Pera, di Fratelli d'Italia, sul ballottaggio, emendamento che verrà discusso direttamente in aula dal 9 settembre, anche se Salvini ha ribadito il proprio no al doppio turno. Le opposizioni, dal PD ad AVS al Movimento 5 Stelle, contestano la legge elettorale, una legge scritta su misura perché la destra ha paura di perdere, dicono, e denunciano la forzatura delle regole per approvare preferenze farlocche. Ma la maggioranza compatta applaude all'azione del governo sui temi economici a poche ore dai festeggiamenti a Bari per i 4 anni di governo.
4: Con Giorgia Meloni ci sono 1.300.000 lavoratori stabili in più e l'occupazione femminile è a livelli record. Risultati che la sinistra non ha mai ottenuto, perché loro fanno soltanto teoria, mentre Giorgia Meloni fa i fatti.
3: Le opposizioni però attaccano il governo, 4 anni buttati, così Schlein, Conte e AVS, che annuncia la presentazione nelle prossime ore dei numeri di questo fallimento, dalla sanità agli stipendi. Critiche anche da Italia Viva.
5: È inutile festeggiare 4 anni di governo se non si guardano i risultati. Rispetto a 4 anni fa, caro vita, stipendi più bassi, costo delle bollette, della benzina e della spesa più alta, e la Meloni è a parlare di ballottaggio e legge elettorale.
1: Il governo Meloni è il più longevo nella storia della Repubblica, battendo il record del secondo esecutivo Berlusconi. Fratelli d'Italia prepara la festa a Bari con l'intervento finale di Giorgia Meloni. Sentiamo il servizio di Gabriele Martelloni.
6: È come vivere sull'ottovolante, ama ripetere sui quasi 4 anni alla guida del governo. Manca solo l'invasione delle cavallette, l'altra battuta con cui evidenzia le molteplici sfide affrontate. Guerra in Ucraina e conflitto in Medio Oriente, G7 in Puglia e minacce ibride al continente, in un contesto di progressivo sfilacciamento del rapporto transatlantico. Si era presentata al Parlamento Giorgia Meloni come prima donna a Palazzo Chigi, un underdog pronta a stravolgere i pronostici, e raggiunto il record di longevità dell'esecutivo è convinta di aver mantenuto le promesse, anche se non tutto è andato secondo i piani. Rivendica la Premier una stabilità che ha reso l'Italia più credibile e affidabile, lo spread basso e la riduzione del deficit, pur mancando l'uscita dalla procedura di infrazione, l'aumento degli occupati, il taglio del cuneo contributivo, la riforma del fisco, l'avanzamento del PNRR, e continua a scommettere su Piano Mattei, accordo con Tirana, soluzioni studiate per frenare il fenomeno migratorio, ma che hanno incontrato più di un ostacolo. Le sentenze sui centri in Albania hanno rappresentato, insieme al caso Al-Masri, i momenti più tesi nel costante scontro istituzionale con la magistratura. E sempre l'immigrazione, primo fronte nel duello carsico con Macron, ha causato attriti anche con la Spagna sulla vicenda Ceuta e con la Germania sui cosiddetti dublinanti. Risale inizio mandato invece il primo segnale sulla sicurezza con il decreto rave, e c'è la consapevolezza che su questi terreni si giocherà buona parte della campagna elettorale della sfida a destra con Vannacci. Se il nuovo sistema di voto, dopo lo scivolone in aula e le tensioni tra alleati, potrebbe vedere la luce in autunno, le riforme costituzionali restano un tasto dolente. Il premierato è fermo, l'autonomia differenziata è stravolta dalla consulta e il riordino della giustizia bocciato dagli elettori. La sconfitta al referendum ha rappresentato senz'altro il momento più complesso per Meloni, che subito dopo ha imposto le dimissioni a Santanchè e Del Mastro, evitando però il rimpasto, e inaugurato la fase 2 del governo. Il sostegno a Kiev, garantito dall'inizio, nonostante i distinguo interni, resta, ma con linguaggio più sfumato. Rimane solido il rapporto costruito con von der Leyen, mentre si è logorata la relazione, inizialmente special, con Trump, ed è caduta l'ambizione di farsi ponte tra le due sponde dell'Atlantico. Causa della rottura, soprattutto il mancato supporto italiano all'attacco all'Iran, ed è stato l'inquilino della Casa Bianca a certificare lo strappo personale, riferendo di una foto implorata al G7 di Evian dalla Premier, che ha poi reagito sui social. Con la sua presenza all'Assemblea ONU, che resta in bilico, vedremo la risposta al New York Times sull'eventualità di un confronto con il tycoon dopo l'estate.
1: Femminicidio, suicidio nel Fiorentino lungo la 1. Un uomo avrebbe teso un agguato alla ex che, prima di essere spinta giù da un cavalcavia, aveva provato a chiedere aiuto chiamando il 112. Sentiamo Andrea Marotta.
7: Addio a tutti, il messaggio sui social poco dopo le 14, poi, secondo una prima ricostruzione, il rapimento e il femminicidio dell'ex compagna e il suo volo suicida dal cavalcavia Molinuccio lungo l'autostrada A1. I corpi senza vita di Federico Vella, 36 anni, e Lorena Isceri, 46, a poca distanza l'uno dall'altra, a oltre 40 metri dal tracciato autostradale, dove si è consumata l'ultima parte di questa vicenda. È accaduto intorno alle 16, la dinamica segnalata da alcune vetture in transito in direzione Bologna ancora da ricostruire completamente. La coppia era stata in vacanza in Grecia a luglio, poi la rottura. Ti ho persa per la mia stupidità, sarò tuo anche se non posso più esserlo, scriveva Federico un mese fa. L'avrebbe rapita e legata, portata in autostrada, poi, non è chiaro se Lorena fosse ancora cosciente, lanciata dal cavalcavia, prima di buttarsi anche lui. Il transito in A1 interrotto per ore per consentire i rilievi della polizia scientifica sull'autostrada e anche a valle del cavalcavia. La procura di Firenze è al lavoro per ricostruire il movente del delitto e del successivo gesto estremo.
1: La nostra rubrica di cultura e spettacolo, Tutti i frutti, che per l'occasione mostra del cinema, si sposta a Venezia. Vediamo insieme. Tutti i frutti, oh Rudy, tutti i frutti.

0: But here's what I know. I've learned over all these years.
1: Ecco cosa ho imparato in tutti questi anni. Nessuno ride in una lingua diversa. Nessuno piange in una lingua diversa. I genitori si preoccupano allo stesso modo. I bambini sognano allo stesso modo. L'amore ha un aspetto sorprendentemente simile in ogni lingua e questo rende difficile credere che siamo così diversi, come ci viene continuamente detto. Stiamo vivendo un momento in cui chi detiene il potere ci dice di avere paura gli uni degli altri, ma noi sappiamo che non è così, vero? Perché la storia ci insegna qualcosa. Le prime persone che gli autoritari cercano di mettere a tacere non sono i politici. Sono i giornalisti che fanno domande, sono gli artisti che rifiutano le risposte semplicistiche. Sono i registi, gli scrittori, gli attori e i musicisti che insistono sul fatto che qualcuno che non ha mai incontrato potrebbe semplicemente meritare la tua empatia.
2: Ben ritrovati all'appuntamento settimanale con Tutti Frutti, questa settimana dal Lido, dove è in corso l'83esima mostra del cinema di Venezia, che si è aperta all'insegna di Danny Boyle e del suo Ink, mentre la sezione Orizzonti con La ragazza con la Leica. Ma sono tanti i protagonisti internazionali in un'edizione che vede 5 film italiani in concorso.
3: What do you really want?
4: Frenetico, caotico, rumoroso come il luogo, Fleet Street, a Londra, dove è ambientata questa storia. Ink di Danny Boyle racconta la nascita dell'impero editoriale di Murdoch, ma anche il momento in cui è cambiato il modo di fare giornalismo. Sotto la sua guida e con Larry Lamb come direttore, un gruppo di brillanti giornalisti crea The Sun, un tabloid urlato e a tratti spregiudicato con l'obiettivo di dare in pasto al pubblico ciò che il pubblico voleva leggere, a tutti i costi. Con il fine ultimo di essere primi e battere il Daily Mirror.
5: Something dangerous and something fun.
6: Imagine we could change the game.
7: I call it an ignition point.
1: Il film racconta un punto di svolta, il momento in cui è iniziato qualcosa che ci ha portati passo dopo passo fino a dove siamo oggi. Abbiamo scelto di cominciare a mancare di rispetto, in senso positivo, ai vecchi valori e questo è cresciuto fino ad arrivare alla situazione in cui ci troviamo oggi.
7: Change is a good thing.
1: Il cambiamento è una cosa positiva, ma allo stesso tempo si perde qualcosa. E questi cambiamenti hanno dei costi. E noi abbiamo perso qualcosa e siamo in pericolo. Siamo in pericolo di perdere il giornalismo come industria, come terreno di formazione per menti brillanti e come luogo in cui possiamo fidarci di ciò che viene detto, di ciò che è vero nel mondo. È sotto minaccia. Queste sono alcune delle domande con cui spero che le persone escano dal film.
8: Once you know why something's happened, the story's over. It's dead.
7: But there is an idea within it.
1: All'interno del film c'è un'idea, quella di una catena tossica che è iniziata allora ed è arrivata fino ad oggi. Quindi è un film d'epoca, ambientato nel 69 e nel 70, ma per molti aspetti anche estremamente contemporaneo.
7: I think it's hard.
1: Penso che sia sempre più difficile fare il giornalista, inseguire il potere, chiamarlo a rispondere delle proprie azioni, dire quello che state facendo non è giusto. E questo è uno degli scopi del giornalismo, la libertà di espressione, parlare da una posizione che non ha molto potere, ma che ha il coraggio di parlare al potere. Se perdi la capacità di chiedere conto a chi detiene il potere, a chi ci governa, a chi gestisce le nostre industrie, perdi qualcosa di essenziale per una buona società. Vale a dire la possibilità di dirci la verità gli uni con gli altri e di sapere quale sia la verità. Bisogna sostenere la libertà di stampa, è qualcosa di fondamentale.
7: You have to support the freedom of the press.
9: Run it.
4: Amici e nemici, Rupert Murdoch e Larry Lamb, interpretati da Guy Pearce e Jack O'Connell.
1: All'epoca c'era un numero limitato di mezzi di comunicazione, che si trattasse di ciò che ascoltavi alla radio, delle notizie in televisione o dei giornali, era un ambiente piuttosto chiuso. L'idea che Murdoch potesse entrare in quel mondo e cercare innanzitutto di rilevare un giornale, ma poi anche di cambiarlo era di per sé piuttosto ambiziosa. Voleva mettere in discussione l'autorità, l'establishment. Ma penso che, essendo cresciuto in una famiglia legata ai media, volesse anche guadagnarci. Dall'altro lato, questo film ci permette anche di romanticizzare un po' l'epoca in cui c'era una certa purezza nel giornalismo e nel modo di fare informazione. Un'epoca in cui dovevi rispondere delle tue azioni, in cui verificavi maggiormente i fatti e così via.
9: Forgive the individual by all means, but you can't forget it.
10: I think that is one of the.
1: Credo che crei un contrasto tra allora e oggi. Quello che era accettabile nel giornalismo di allora e ciò che oggi, in qualche modo, siamo costretti a tollerare, sono due cose molto diverse. E oggi molto spesso manca la possibilità di chiedere conto delle proprie azioni. Mentre allora, in qualche modo, quando oltrepassavi un certo limite, ti rendevi conto di stare invadendo qualcosa, di stare oltrepassando una linea. E anche il compromesso tra informazione e intrattenimento, suppongo, comportava un po' più di responsabilità. Almeno questa è la sensazione. Quello fu un punto di svolta nei media britannici e direi anche nella nostra cultura.
4: A rappresentare l'integrità, la moralità all'interno dell'informazione, Jules, una delle poche donne in mezzo a tanti uomini, nel film Claire Foy. C'è tantissimo di lei che non appartiene al 1969, moltissimo di lei sembra appartenere al 1975, è come se fosse già un passo avanti rispetto a se stessa. Si muove davvero più velocemente di chiunque altro nel gruppo di giornalisti uomini e penso che questo sia vero anche nella vita. Le donne tendono ad essere un po' più avanti, un po' più veloci. Arrivano prima a certe conclusioni perché hanno la sensazione di avere meno tempo. Ma adoro davvero la sua tenacia e la sua integrità. Penso che sia facile, guardando indietro, accorgersi che Jules è quella che possiede una sorta di bussola morale. Ma credo che sia più una questione di limiti. Per lei ci sono delle linee che nella sua professione e anche nella vita personale semplicemente non si oltrepassano e lei si accorge che altre persone sono disposte a farlo. Prende posizione in difesa di quei principi.
11: Benvenuti alla 83esima mostra internazionale d'arte cinematografica della Biennale di Venezia.
4: È la prima volta che a condurre la cerimonia di apertura e di chiusura della Mostra del Cinema di Venezia sono in due. Lei è Greta Scarano, attrice da qualche anno anche regista. Il suo La vita da grandi è stato un successo e non solo in Italia. Lui è Nicolas Maupas, volto della nuova generazione, diventato famoso grazie alle serie Mare Fuori e Un professore.
12: Sono molto contenta di condividere il palco con Nicolas. Tanto perché mi ringiovanisce, anche se lui non ama scherzare su questa cosa.
13: No.
12: Penso sempre che poi se faccio comincio a fare battute di questo genere ha paura di sembrare lui scortese. Mi dico, ma sono io che dico che sono vecchia, non sai di te, Nicolà? Però no, non vuole scherzare su questa cosa, è sempre molto serio su questa cosa. È un palco condiviso, un palco pesante, mal comune, mezzo gaudio, quindi insomma, mettiamola così.
14: Sono contento anche di essere qui, me lo dico da solo, però mi sento un pochino un rappresentante di quella che è la mia generazione e questo mi rende orgoglioso perché è una generazione estremamente capace, sicuramente come tutte le generazioni ha diciamo le sue difficoltà, però è una generazione che ha molta voglia di non solo di fare ma di imparare, è una generazione anche si può dire integra da certi punti di vista, quindi questo credo che sia qualcosa di buono per quello che può essere il nostro futuro.
15: C'è una sola regista in gara quest'anno, questa cosa che effetto ti fa?
12: No, un brutto effetto, un pessimo effetto, però d'altronde è veramente l'ultimo anello di una catena che ha i suoi problemi a monte. Quindi approdano proprio pochi film da selezionare diretti da donne, quindi questo è il problema molto grave, perché c'è un problema sistemico molto complesso da analizzare, faticosissimo da sintetizzare in generale, comunque riguarda i budget, i finanziamenti più grandi sono sempre dati agli uomini, si investe poco sulle donne, non lo so, ci sono tante cose, il fatto che la regia è sempre stata un mestiere maschile, ci vuole tempo, casino. speriamo nelle nuove generazioni, speriamo che considereranno le ragazze la possibilità di fare le registe molto di più di quello che magari potevamo fare noi a 20 anni.
4: La mostra del cinema non può ignorare quello che avviene nel mondo, anche se qui si vive un po' in una bolla. Ma l'impegno si vede anche dai piccoli gesti, come il ventaglio a sostegno della Palestina.
12: Avendo io una coscienza, avendo un cuore, avendo degli occhi, vedo quello che succede e mi devo, per vivere, devo astrarmi, ma proprio per vivere, per respirare, per stare al mondo. Il cinema ci offre da una parte la possibilità per un paio d'ore di staccare, di sognare, però poi ci dà anche la possibilità di viverle certe cose, e quindi il cinema è tantissimo perché ci fa fare entrambe le cose, sta a noi spettatori scegliere di cosa vivere in quel momento, quindi è molto difficile comunque.
13: Un film che guarda al passato per leggere il presente, La ragazza con la Leica è dedicato a Gerda Taro, la fotografa che raccontò la guerra civile spagnola e che è rimasta a lungo nell'ombra del più celebre Robert Capa.
16: Gerda Taro è morta molto giovane, e in un momento storico in cui poi sono accadute molte cose, è stata dimenticata, le sue fotografie sono andate perdute e in parte confluite nell'archivio di Robert Capa, anche lui poi nel 54 se n'è andato, e Gerda Taro è stata riscoperta solo alla fine degli anni 90 grazie a dei ritrovamenti di negativi inediti. Da lì sono iniziate delle ricerche da parte appunto di studiosi della fotografia e si è scoperto che accanto a Robert Capa c'era anche una donna. L'ho sentito quasi come un dovere quello di restituire visibilità a questa giovane donna con il suo appunto grande spirito gioioso e la sua grande determinazione e forza.
17: Alles voll damit. Oder mit den Flaggen der Anarchisten.
16: Quello che lei, di cui lei ha fatto esperienza, assomiglia molto a quello che sta accadendo oggi in diversi territori in zone di conflitto, dove noi sappiamo che ci sono giornalisti, media people che vanno e spesso non tornano e sono spinti da una necessità di comunicare al mondo e anche produrre delle immagini che spesso, nonostante i tempi di oggi, non arrivano.
4: Ero terrorizzata all'idea di interpretare questo ruolo, ma allo stesso tempo mi sentivo molto onorata. Avevo tanti dubbi, ma ero anche contenta di interpretare Gerda. Volevo davvero renderle giustizia. E conservo un ricordo molto affettuoso del set. Solo 5 settimane di ripresa, ma incredibilmente intense. È stato davvero difficile tornare alla realtà dopo.
18: Good morning. Good morning. Es werden es lieben.
13: All'inizio mi sentivo abbastanza sicuro di me perché avevo visto delle foto di Robert Capa, dei suoi ritratti, e ci somigliamo parecchio, quindi pensavo di avercelo in pugno. Ma poi abbiamo capito che siamo anche molto diversi. Ad esempio, lui aveva delle sopracciglia molto marcate e ci abbiamo lavorato. Ma a parte questo, credo che la cosa più interessante, quella che ammiro di più di lui, sia il suo straordinario coraggio.
18: Extremely courageous.
17: Che fotografia è?
18: Yeah. Natürlich.
16: Il discorso della memoria che torna sempre un po' in tutti i miei film, mi piace attingere a tracce del passato, soprattutto tracce visive. Mi sembra che il lavoro sul passato sia qualcosa che ci può aiutare a leggere il presente e anche in qualche modo interpretare quello che sta per arrivare, un po' per imparare dal passato, ma anche proprio per confrontarsi con quello che noi stiamo vivendo ora, sì.
2: Tutti i frutti finisce qui, ma vi ricordo che siamo anche su rainews.it.

Una buona giornata a tutti voi in un contesto meteorologico ancora pienamente estivo, nonostante siamo alla prima settimana di settembre. Continua a dominare l'alta pressione e continuano a dominare masse d'aria che arrivano da latitudini subtropicali. La risultante è un tempo prevalentemente soleggiato, ma anche molto caldo. Del resto, lo vediamo in questa sequenza di immagini, la simulazione del comportamento delle nubi e delle piogge ci mostra una quasi totale assenza sia delle prime che delle seconde sul nostro territorio. Andando a vedere la grafica relativa proprio a quanto atteso per oggi, vediamo però un po' di incertezza, di instabilità possibile su

sull'Appennino meridionale calabrese e poi sui monti della Sicilia orientale, uniche zone dove ci sarà qualche annuvolamento in più in un contesto di nubi quasi del tutto assenti sul paese. C'è un po' più di vento però, andiamolo a cercare, e lo troviamo sul basso Adriatico e sullo Ionio, a tratti anche sul Tirreno, dove i colori sottostanti sono più accesi, indicano un moto ondoso del mare a tratti più accentuato, ma comunque, così come il vento, sarà in attenuazione anche il moto ondoso del mare nel corso di questa giornata. Andiamo quindi verso un weekend decisamente tranquillo, ma molto caldo. Queste le temperature attese, ancora valori decisamente elevati, se li vediamo così realmente sull'intero territorio, ma lo sono naturalmente anche nel particolare dei nostri capoluoghi di regione, i 36 gradi di Bologna, di Roma, di Aosta, i 37 di Firenze sono valori certamente elevati anche e soprattutto per questo periodo. Anche vero però che questo dovrebbe essere l'ultimo fine settimana o comunque gli ultimi giorni di temperature così alte, perché poi da metà della prossima settimana in poi andremo verso un cambiamento di regime atmosferico. È tutto, vi auguro buona giornata, arrivederci.

0: e bentornati ad Agora Estate. Buongiorno Marco.
1: E per l'ultima volta per questa stagione, buongiorno Giulia. Ultima puntata di Agora Estate.
0: Ultima puntata, 4 settembre, ed è anche il giorno in cui il governo Meloni raggiunge il traguardo ed è diventato il governo più longevo della storia della Repubblica. Grande festa a Bari, c'è attesa per il discorso della Premier questa sera, che farà i bilanci di questa azione di governo, ma rilancerà anche le prossime sfide. Intanto le opposizioni attaccano, 4 anni buttati. E poi c'è una polemica politica che si concentra su Vannacci, perché ci sono degli accertamenti in corso da parte della Procura Militare su alcuni esponenti in divisa di Futuro Nazionale.
1: E poi non solo, Giulia, altre notizie, per esempio il clima impazzito di quest'estate tra caldo record, alluvioni, grandini. Vi parleremo anche dei nuovi rifugi climatici. Avremo un'intervista a uno dei direttori d'orchestra più importanti d'Italia, Enrico Melozzi. E poi sei pronta per il passaggio di consegne?
0: Passaggio di consegne,
1: perché sì, arriverà Annalisa Brucchi a fine puntata per fare il passaggio di consegne, quindi c'è dell'emozione.
0: C'è dell'emozione, una puntata ricchissima, state con noi a tra poco.
1: A tra poco, siamo pronti?

Montebottone ha linee eleganti, filetto blu a contrasto e una seduta ergonomica. Il piede alto facilita la pulizia sotto il divano. Tutto questo a soli 699 euro e il trasporto gratuito su tutta la collezione. Ma terminano domenica. Prima passa da poltrone e sofà. Solo divani di qualità.

0: Scopri la tua domenica ogni mattina con Kinder Paradiso, un gusto autentico che sa di tradizione per un piacere fresco e delicato. Kinder Paradiso, domenica mattina, ogni mattina.
1: Bontà o salute?
2: Bontà e salute.
3: Colazione Valsoia, tutta vegetale. Così buona che fa bene alla tua giornata. Con calcio e vitamine. Valsoia, bontà e salute.
4: Scarpe da lavoro Xena. Safety Runs.
5: Noi siamo autentici, come la nostra passione. Innovativi, come le nostre cucine. Siamo attenti, vicini, concreti, per creare soluzioni che facciano davvero la differenza. Noi siamo Lube, ed essere Lube significa esserci sempre.
6: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi.

0: e per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità.
1: Basta una sola cosa in comune per scoprirsi più vicini, come l'amore per il gusto unico di Nutella. Nutella, il buongiorno che ci unisce.
2: Una notifica ti avvisa. E poi? Con Verisure poi, la centrale operativa risponde al segnale entro 60 secondi.
3: Qui è Verisure, si identifichi subito.
2: E rileva il ladro prima che entri in casa.
4: Abbandoni ora l'immobile.
2: Mettendolo in fuga. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
5: Se quel giorno non avessi visto quella stella, la mamma non mi avrebbe mai preparato il panino al salame più buono della mia vita. E io non avrei mai potuto offrirlo a Silvia, per poi innamorarmi dei suoi occhi. Se non mi fossi innamorato di quegli occhi, non li avrei mai riconosciuti 20 anni più tardi. Ma alla fine, sapete cosa ho imparato? Che se trovi qualcosa di veramente buono, vorrai sempre condividerlo.
6: Negroni, la tua buona stella.
7: Guardate, il nostro futuro.
8: Una risaia.
7: Assaggiate.
9: Crispis di riso per un effetto extra crunchy. Che idea le risofrolle. Risofrolle Balocco, fate i buoni.
10: È sempre bello tornare a casa. Se ad accoglierti non sono i cattivi odori, prova Ambipure Trivolution. La sua azione 3 in 1 combatte continuamente i cattivi odori, rinfresca e dura a lungo. Così, grazie ad Ambipure, quando torni trovi il profumo di freschezza e pulito che ami tanto. Ambipure Trivolution con formula 3 in 1.
11: Dalla ricerca di Rigoni di Asiago nasce un prodotto dedicato ai palati più esigenti.
12: L'albicocca. Rigorosamente biologica, lavorata con gentilezza e racchiusa in un vasetto di bontà 100% da frutta.
13: Fior di frutta, la più grande invenzione dai tempi della frutta.

0: Punta l'attenzione sul lavoro, Fratelli d'Italia, per celebrare gli oltre 1400 giorni del governo Meloni. Disoccupazione in calo e crescita dell'occupazione, i dati evidenziati in un video pubblicato sui social del partito della Premier.
1: In politica e nei mercati internazionali rivendica, ha trainato l'Italia in una congiuntura tra le più complicate di sempre. Lo spread è stabilmente sotto quota 100, mentre l'export, secondo l'ultimo dato di giugno, cresce quasi a due cifre. Famiglie, ceto medio, abbandonando l'assistenzialismo, puntando sul lavoro.
2: Se l'ex generale ha messo da parte la divisa, gli accertamenti sono sugli appartenenti al Futuro Nazionale che ancora la indossano. Il faro su azioni e posizioni degli attivisti, in particolare la vicinanza con la Russia. La procura si è mossa, anche alla luce, si legge nella nota del procuratore, di notizie estratte da autorevoli organi di stampa estera, cioè il Financial Times, che parla di Vannacci come del cavallo di Troia di Mosca.
3: Eccoci tornati in studio, ultima puntata di Agorà Estate, 4 settembre. Oggi è una data particolare perché il governo Meloni festeggia il traguardo di essere diventato il più longevo della storia della Repubblica. Noi partiamo proprio da qua. Qui in studio con me Francesco Storace e Fabio Martini, buongiorno e benvenuti.
4: Buongiorno.
3: In collegamento il politologo Marco Revelli, buongiorno Revelli e benvenuto.
5: Buongiorno, buongiorno.
3: Grazie. Lo dicevamo, 1413 giorni, Giorgia Meloni supera Berlusconi, ottiene questo record da prima donna, tra l'altro, Presidente del Consiglio.
4: Prima donna, unica,
3: speriamo anche prima di tante altre, perché no? Marco, vengo da te e così poi dopo commentiamo qui in studio.
6: Allora sì, tra l'altro buongiorno Giulia, qualche minuto fa, tre minuti fa, la Premier Giorgia Meloni ha postato sui suoi social media lo possiamo pure vedere, un nuovo post per ricordare appunto questo record appena battuto, cioè il governo più longevo della storia della Repubblica. Ti leggo al volo brevemente cosa ha appena postato Giorgia Meloni. Dice che non crede che sia un caso che i tre governi più longevi della storia repubblicani siano tutti di centrodestra, perché lei dice la stabilità si costruisce quando un'alleanza condivide valori e non perché l'unico obiettivo è così impedire agli altri di governare. Fa anche riferimento alle elezioni dell'anno prossimo, torneremo davanti ai cittadini con quello che abbiamo fatto, con quello che resta da fare, con la nostra idea di futuro, e saranno ancora una volta loro a decidere se meritiamo di continuare questo cammino. E poi dall'appuntamento stasera a Bari, dove tra l'altro noi tra poco saremo collegati con Valentina Petrucci. Vuoi vedere che numero di clip vuoi vedere, Giulia? Così
3: la clip che Fratelli d'Italia ha fatto proprio per il record del governo, sì.
6: Allora, vediamo, lo dico alla regia, la clip 3, questo è un video postato sui social media proprio da Fratelli d'Italia, in cui Fratelli d'Italia elenca i risultati di questi quasi quattro anni di governo. Vediamo.

0: Il governo più stabile, l'Italia più forte, il titolo che si è voluto dare a questa festa di oggi a Bari. Fabio Martini, abbiamo visto nel video fatto dall'Ufficio Studi di Fratelli d'Italia, si è voluto sottolineare soprattutto la questione legata all'occupazione, perché i numeri che vedevamo in sovraimpressione, che scorrevano, da una parte erano i giorni del governo Meloni, dall'altra i posti di lavoro che crescevano. Questa rivendicazione soprattutto sul lavoro.
1: Sì, beh, questo è un dato oggettivo, sarà difficile negarlo, anche perché le contestazioni legittime delle opposizioni saranno tanto più forti quando si baseranno su dati reali, perché ci sono anche dei dati che non, dei conti che non tornano. Indubbiamente c'è un dato strutturale che è difficile negare: avere tenuto la barra forte su la finanza pubblica non è soltanto perché ce lo chiedeva l'Europa, ma evidentemente questo ha impedito una, diciamo, un'azione speculativa da parte dei mercati, che sono azioni che poi finiscono per incidere sul potere di acquisto di chi? Delle persone più deboli. Questo non significa che tutto sia andato bene, il paese è fermo, mancano interventi, diciamo, seri, strutturali sulla competitività, sulla crescita, e tuttavia se la domanda era sull'occupazione, quel dato è in positivo.
0: Allora andrei a collegarmi con la nostra inviata Valentina Petrucci, che si trova proprio al porto di Bari, dove questa sera intorno alle 19 la Premier terrà il suo discorso. C'è grande attesa, che clima si respira? Valentina, buongiorno.
2: Buongiorno Giulia, allora sono al Terminal 10, con l'occhio della telecamera provo a stringere perché voglio farti vedere quella costruzione bianca in fondo dove poi c'è il LED wall. Lì si troverà il palco organizzato per festeggiare 1410 giorni di governo attraverso i risultati conseguiti. L'area portuale è blindatissima, come immaginerete, prima delle 14 qui non si potrà assolutamente entrare. Particolare attenzione ci sarà per temi come fisco e sicurezza, ci saranno anche contromanifestazioni, tante cose da raccontarvi, ci vediamo tra poco.
0: Torneremo a collegarci con te. Francesco Storace, che discorso dobbiamo aspettarci dalla Premier questa sera? Perché farà, diciamo, tirerà un po' le somme, ma di fatto rilancerà anche sulle prossime sfide, forse possiamo dire aprirà la campagna elettorale.
3: Diciamo, ogni volta che parla la Meloni il giornalismo italiano dice apre la campagna elettorale, in realtà raggiunge un risultato che non era scontato. Ricordiamo com'è cominciata senza festeggiare,

0: Lo shock per l'omicidio di Lorena, rinchiusa nel bagagliaio dall'ex compagno, era riuscita a chiedere aiuto al 112, ma i soccorsi non sono arrivati in tempo. Poi l'ha gettata dal cavalcavia di un viadotto e si è tolto la vita. Sentiamo Riccardo Porcù.
1: Ci ha provato per quasi 20 minuti, al telefono con il 112 e con un amico per chiedere aiuto. Lorena Isceri era riuscita a trovare un cellulare e a chiamare i soccorsi prima di essere scaraventata giù da questo viadotto dell'autostrada a Barberino del Mugello. Aveva capito l'incubo che stava vivendo. Iniziato poche ore prima, l'incontro sotto casa con il suo ex Federico Vella, di 9 anni più giovane. Una storia finita qualche tempo fa, senza, a quanto risulta finora, violenze o denunce alle forze dell'ordine. Dalle prime ricostruzioni Vella l'avrebbe aspettata con un unico obiettivo: farle del male. L'ha aggredita davanti a quel garage che conosceva bene in zona Rifredi a Firenze, bloccata e stordita appena scesa dal SUV, un Audi Q3 grigio di proprietà di Lorena. La stessa macchina identificata in questo tratto di autostrada direzione Bologna da decine di altri automobilisti. Guidava in modo nervoso Federico, fino a fermarsi a bordo strada sul viadotto Lora. Quando gli agenti della polizia stradale sono arrivati era da solo, camminava a zig zag urlando. Lorena era già stata uccisa, lanciata giù dal cavalcavia. Vella si è suicidato solo dopo aver scritto questa storia sui social. Il silenzio dopo il litigio non è punizione, non è abbandono. Addio a tutti. Un delirio iniziato molte settimane fa con questo lungo video dei ricordi felici insieme, quando ormai non erano già più una coppia. Sei la donna che ho amato con tutto me stesso. Sarò tuo anche se non potrò più esserlo. Ieri pomeriggio, il femminicidio.
0: Finale ligure nel Savonese, ieri l'ennesima tragedia familiare, ha ucciso moglie e figlio prima di togliersi la vita. Oggi avrebbero dovuto partire insieme per una crociera. Ci aggiorna in diretta Luca Forlani.
2: Sì, i carabinieri proprio all'interno dell'appartamento, all'ultimo piano di questo palazzo, hanno ritrovato le valigie quasi pronte proprio per questa crociera, un viaggio di una settimana prima che ricominciassero le scuole. Daniele Baruzzo, 59 anni, all'interno dell'appartamento ha lasciato anche dei fogli in cui avrebbe scritto i motivi di questa strage, delle problematiche familiari, secondo quanto trapela si sarebbe stato preoccupato per il figlio e poi un lutto non superato per la morte della madre, quello che lui ha fatto l'altra sera è stato aspettare che la moglie Paola Siri di 60 anni e il figlio Mattia di 14 si addormentassero per poi colpirli a colpi di pistola, un'arma regolarmente detenuta. È andato prima nella cameretta del figlio e poi in camera matrimoniale dove dormiva la moglie per poi alla fine togliersi la vita. Una tragedia che qui ha sconvolto tutti, il ritratto che emerge quello di una famiglia normale, infatti tutti qui li conoscevano, vivevano a Finale Ligure da tantissimo tempo. Mattia giocava a calcio, sarebbe dovuto tornare in quel campo proprio dopo la vacanza, ora invece c'è solo sgomento. È stata disposta l'autopsia e i rilievi dei carabinieri sono conclusi proprio ieri, che sono andati avanti per tutta la giornata. A voi.
0: Avrebbero perso la vita preparando un ordigno artigianale per svaligiare i bancomat, due uomini morti questa mattina in seguito ad una violenta esplosione avvenuta all'interno di una villetta ad Andria in Puglia, un'ipotesi ora al vaglio degli investigatori. Annunciata da giorni, la sesta ondata di caldo africano è arrivata puntuale sulla nostra penisola con punte fino a 38 gradi. Alvise Losi.
3: Il caldo torna a farsi sentire, non come a luglio e agosto, certo, ma le temperature sono ben fuori scala per essere settembre e con la ripresa di asili nido e scuole dell'infanzia la preoccupazione dei genitori rimane alta, soprattutto alla luce delle ondate di calore precedenti.
4: Speriamo che il comune possa adeguare le classi e le scuole con aria condizionata.
5: Soprattutto al secondo piano questa scuola ha faccia completamente al sole e diventa irrespirabile fin dalle prime ore del mattino.
3: Nel fine settimana fino a 35-36 gradi, nelle ore più calde al nord, anche 38 al centro-sud, ma i picchi delle scorse ondate di calore sono ben lontani. Gli effetti del Niño, mai così grande, come denunciato ieri dalle Nazioni Unite, perdureranno fino a febbraio tra caldo, siccità ed eventi estremi. Impressionano i dati sullo zero termico superiore ai 4.600 metri, in pratica in Italia solo in vetta al Monte Bianco e al Monte Rosa.
6: L'anticiclone subtropicale continua a mantenere tempo stabile, soleggiato e decisamente caldo anche sull'Italia. Le temperature sono sopra la media un po' su tutto il continente europeo, i valori anche di 6-8 gradi sopra la norma di questo periodo. Questo lo sarà anche per il fine settimana.

0: settimana e per l'inizio della prossima.
1: Nessuna città al momento in bollino rosso, una situazione che durerà pochi giorni fino a metà della prossima settimana, quando è previsto l'arrivo di una perturbazione che farà scendere le temperature anche di una decina di gradi.
2: Tanti big in concorso alla mostra del cinema di Venezia, ed è lì che andiamo in diretta con la nostra inviata Anna Frangione.
3: Buongiorno, buongiorno dal Lido. Allora, cominciamo con gli applausi, più di 10 minuti di applausi per John Malkovich per il film Wild Horse 9, che racconta la storia appunto di un agente CIA agli ultimi giorni malato terminale. È una storia piena di humor che però affronta anche un periodo particolare della Guerra Fredda, appunto pochi mesi prima del colpo di Stato in Cile. Siamo nel 1973, vediamo le immagini, insomma John Malkovich era molto commosso da questa accoglienza. E oggi ci sono due film in concorso che raccontano e parlano di salute mentale. Abbiamo Place to Heal di Sedran Khan, che parla appunto degli adolescenti, e poi vediamo nelle immagini Mr. Nelson di Do Kill People, il giapponese, con Jeffrey Rush nel ruolo del medico punto di riferimento. Per Orizzonti, la città dei vivi di Edoardo Gabriellini racconta l'omicidio e la storia di Luca Varani, ucciso nel 2016. E noi siamo qui insieme a Sara Drago. Buongiorno. Allora, nelle giornate degli autori c'è un documentario Anatomia di un ritratto dedicato alla prima direttrice donna a Brera, Fernanda Wittgens, antifascista. Allora, una figura molto importante, molto significativa.
4: Sì, Fernanda Wittgens è stata appunto la prima donna a dirigere Brera a Milano, la Pinacoteca di Brera. È stata una donna che ha fatto delle azioni di coraggio. Lei diceva sempre: si diventa coraggiosi compiendo degli atti di coraggio. Lei è stata una guerriera che ha protetto l'arte dai bombardamenti in prima persona, si è messa sui furgoni per spostare le opere d'arte durante la guerra, ha protetto ebrei, ha protetto perseguitati politici, oltre ad aver innovato completamente la figura del rapporto tra il museo e la città di Milano.
3: Allora, un documentario di Francesco Clerici e Mattia Colombo, l'importanza della memoria.
4: Oggi in particolar modo viviamo in tempi di guerra, in realtà non ci raccontiamo niente di nuovo. E per me Fernanda è una figura che è necessario ricordare e riscoprire, perché non era una che amava esporsi in pubblico, la vanità non era un valore per lei. È una donna che ci ricorda il valore della coerenza, dell'azione e della determinazione dell'esserci, prendere posizione, e oggi abbiamo bisogno di farlo più che mai.
3: Grazie a Sara Drago. E noi vi facciamo vedere il servizio di Luciana Parisi, perché ieri fuori concorso Gianni Amelio ha presentato Nessun dolore. Vediamo il servizio.
5: Grazie. Davide è un libraio, Elsa la sua miglior cliente. Un giorno lui viene avvicinato da uno straniero che prova ad affidargli suo figlio. Davide è spaventato, allontana il piccolo con conseguenze drammatiche. Distrutto dal senso di colpa, apre la casa a tutti i migranti che incontra. E questo è il punto di partenza del nuovo film di Gianni Amelio, Nessun dolore, con Alessandro Borghi, Valeria Golino e Valerio Mastandrea.
6: Ce l'hai un posto dove stare per dormire?
5: Una storia semplice che pone domande complesse rispetto ai limiti dell'accoglienza dei migranti.
7: Noi speriamo che sia la domanda che si farà anche il pubblico: come mi comporterei io al suo posto? Che cosa farei?
5: Siamo davvero aperti agli altri o è la paura a guidarci?
8: Si parla di cuore, si parla di un individuo che fa quello che sente di fare come persona.
5: Questa è la prima volta di Golino con Amelio. Per Borghi è un ritorno entusiasmante.
9: Gianni è una persona estremamente rigorosa, uno che non ti consente di andare dove lui non vorrebbe. Non è uno che ti dice fanne una come vuoi. No, le fai come vuole lui e trovi il modo di portare il suo racconto a casa nel modo giusto. E per me, che sono un cavallo pazzo da sette, che scarpi dovunque, no? Che c'è, quello è un esercizio.
7: Quello
9: è un esercizio straordinario.
2: Ora il tennis agli US Open, Dardari e Cobolli avanzano al terzo turno, brusca frenata invece per Musetti e Bellucci. Paolo Maggioni.
10: Sprazzi di genio nella battaglia, di bellezza irrinunciabile, ci ha abituato alle rimonte Flavio Cobolli a lastricare i suoi successi di gemme. Questo pallonetto in twinner che lascia Schoolkate e con lui tutti noi a bocca aperta è un biglietto da visita.

0: Personalità, soluzioni, standing ovation 3-1 per il Romano, numero 6 al mondo. Porte aperte sul terzo turno anche per Luciano Darderi. Fuori in 4 set il ceco svercina. Match che conferma i progressi dell'italo argentino. Solidità, grinta, concentrazione nello sfruttare tantissimi errori dell'avversario. La pattuglia azzurra a New York perde Bellucci. Troppo Fritz per il talento lombardo che raccoglie solo 2 game e lavora per il definitivo salto di consapevolezza. E lascia la grande mela anche il tennis bellissimo di Lorenzo Musetti, che paga lo scotto del suo annus horribilis. Il cararino esce in 4 set contro Dane Sweeney, 123 al mondo e wild card del torneo. Caldo capogiri, un po' come Sinner a Parigi, e la mia odissea, dice dopo la gara. Chiama il gioco romantico, confida in un suo veloce ritorno a Itaca. Percorso complicato per tutti, anche per il rientrante Carlitos Alcaraz. Si gioca troppo, l'allarme, e ci si infortuna troppo. In futuro farò più pause. Quasi un messaggio al grande rivale Sinner, ancora ai box per curare il ginocchio.
1: Le notizie del TG3 tornano alle 14:20. Grazie per l'attenzione e una buona giornata.

Fare l'executive chef in un villaggio turistico dell'Oceano Indiano è un privilegio che bisogna sapersi conquistare. Gli ingredienti indispensabili per riuscirci sono la passione, tanto studio e la voglia di scoprire il mondo attraverso i gusti, gli aromi e i prodotti che ogni paese offre. Aldo, italiano al 100%, ha sempre desiderato cucinare e viaggiare e oggi è diventato un cuoco del mondo, come lui ama definirsi.

0: Ho iniziato a cucinare all'età di 12 anni perché preparavo il pranzo per i miei genitori che lavoravano nella loro panetteria. E poi piano piano mi è salita questa passione che cucinavo praticamente tutti i giorni, anche quando non dovevo. Sono andato alla scuola alberghiera ad Arzachena, in Sardegna, e dopo 5 anni sono iniziato a girare il mondo, un po' in Alta Italia, poi sono stato in Giappone, poi in Inghilterra, 2 volte in Russia, in Qatar, gli Emirati Arabi, Malesia e finalmente le Maldive. Il mio paese originario si chiama Fonni, che è il più alto della Sardegna, 1000 metri di altitudine, dove c'è molto freddo, molta tradizione. Il pane più buono della Sardegna, sicuramente.
1: Quando Aldo è arrivato alle Maldive, ha portato con sé i migliori cuochi sardi, come Alessio, originario di Carbonia, un altro giramondo che ha studiato insieme a lui ad Arzachena. Aldo ama la tradizione della cucina italiana, che spesso propone insieme alle ricette internazionali.
0: Spaghetti, vongole e botarga, giusto per tenerci in tradizione con l'Italia.
1: Per lui è qualcosa di irripetibile, che si apprezza soprattutto quando si mette a confronto con quella di altri paesi.
0: Cioè è un patrimonio che a volte uno quando è in Italia non se ne rende conto.
1: La giornata di un executive chef, il grado più alto a cui un cuoco può aspirare, è piena di impegni e responsabilità. Non solo in cucina. Oltre a coordinare il lavoro di circa 60 persone, Aldo si fa carico degli approvvigionamenti, che a Kathmandu, un'isola in mezzo all'Oceano Indiano, non è cosa da poco.

Frutta e verdura sono prodotti negli atolli più remoti dell'arcipelago maldiviano, ma in parte provengono anche da Ceylon, India e dalla Thailandia. Mentre il pesce è tutto a chilometro zero. Malé, la capitale più piccola del mondo, è il centro amministrativo e il fulcro delle attività commerciali delle Maldive. Tutti i prodotti, sia della terra sia del mare, vengono smistati qui. Sono destinati al consumo locale, alle isole più remote, dove spesso non si trova nulla, e ai villaggi turistici internazionali come quello dove lavora Aldo. Dopo il turismo, la risorsa più importante per i maldiviani continua ad essere la pesca. Ogni mattina le barche rientrano al porto di Malé, dove i grandi tonni sono portati al mercato del pesce. I più pregiati sono i pinna gialla,

Una delle ricette più antiche dell'arcipelago è il tonno alla maldiviana, chiamato candecucolo. Una tradizione culinaria destinata a perdersi, che Aldo ha recuperato nei villaggi locali grazie ai racconti delle donne più anziane. Dopo aver farcito una fettina di tonno con zucchine, carote, sedano, questo involtino di pesce cucina a fuoco lento in una salsa di spezie a base di aglio, cipolla e zenzero, a cui si aggiunge latte di cocco.

0: Il tocco finale è dato dal cocco fresco grattugiato. Un altro piatto dove utilizzare il tonno maldiviano è la tartare ai frutti esotici.
1: Lo tagliamo a coltello, aggiungiamo anche dell'avocado per dare quell'olio che solo la naturalezza dà. Sopra ci mettiamo della polpa del passion fruit, del maracuja. Dà la giusta acidità al pesce, ma mantiene sempre le parti organolettiche del tonno, perché è molto fresco.

0: Gli abbinamenti tra frutta e pesce sono abituali nelle preparazioni di Aldo. Oltre ad essere creativa, lui la definisce una cucina fresca e salutare, che fa digerire meglio il pesce e consente di utilizzare prodotti locali. Con il pregiato tonno pinna gialla si preparano anche il sushi e il sashimi. Ma bisogna saperci fare, perché c'è una tecnica particolare che consiste nell'angolazione del taglio, nel modo di sfilettare e nella manualità con cui si arrotolano le foglie di alghe che avvolgono riso e pesce. Abilità che i cuochi di Aldo conoscono bene. Tutto ciò che ha imparato durante la scuola alberghiera, oltre che ai professori, Aldo lo deve ai viaggi. Per lui, solo quando si va in giro e si è curiosi, si riescono a carpire i segreti delle diverse culture gastronomiche che ci sono nel mondo.
1: Essere uno chef bisogna avere gli occhi dappertutto e bisogna capire immediatamente tutto. Si inizia ad andare ad assaggiare prima nelle cucine, poi vado nel buffet a vedere, a assaggiare un po' di cose, a vedere se è tutto a posto, a salutare tanti clienti e chiedere com'è andata il giorno prima la loro cena, capire cosa vorrebbero mangiare, se hanno qualche desiderio di qualche altro tipo di piatto.
0: Per chi non vuole rinunciare alla carne, Aldo fa marinare morbidi filetti di manzo provenienti dal Brasile in un mix di cumino, cannella, chiodi di garofano e cardamomo. Sulla griglia, la parte del grasso si scioglie con le spezie e dona un gusto unico alla carne.
1: Una cosa bella di questo lavoro è che quando si gira il mondo si scoprono nuovi sapori, cucinando, assaporando, si scoprono cose fantastiche che poi certe volte mi inoltro anche in dei fusion, mischiando un po' la nostra cucina con la loro. Alcuni vengono fuori delle cose particolari che ancora sto esplorando, che poi c'è uno spaghetto fatto aglio olio e che sopra ci mettiamo queste alghe giapponesi che sono un po' salate, che si chiamano kombu. Scagliette di tonnetto che sono state essiccate, che gli dà un sapore forte, come se fosse della botarga. È come se fosse uno spaghetto alla botarga, ma è fatto in versione giapponese. Attraverso questo viaggio culinario si trova sempre qualcosa di buono.

Fonni, nel cuore della Barbagia, ha forti legami con l'arte culinaria della Sardegna e Aldo, che proviene da una famiglia di panettieri, ha imparato fin da piccolo a fare le tugas, focacce morbide con all'interno lardo di maiale, e poi il tipico pane carasau. Nonostante i macchinari di cui dispone, appena può, deve mettere le mani in pasta. Il suo desiderio è riuscire a portare la tradizione sarda del carasau qui alle Maldive.

Il gelato italiano ai tropici è tra i fiori all'occhiello della sua gastronomia, insieme all'arte pasticcera che i giovani apprendisti maldiviani hanno imparato a perfezione.

0: Il pezzo forte di Aldo è il dessert degli innamorati. Due cuori di vaniglia ricoperti da una glace rossa come la passione.
1: Essere cuochi del mondo è un privilegio che io consiglio a tutti i ragazzi, ai giovani. E si raccoglie un bagaglio culturale. È molto facile poi trovare lavoro come chef. La scuola è molto importante, ci vuole la passione, bisogna mettercela tutta e crederci molto.
0: Un po' di creatività e poi fragole, more, mirtilli. L'executive chef è il primo, è il leader di tutti i cuochi, che qui, sotto la direzione di Aldo, sono 8. Poi ci sono i sous chef, che hanno in carica le cucine di ogni ristorante, i cui aiutanti sono chiamati chef de partie, in italiano capo partita. Infine ci sono gli apprendisti dei diversi settori, a cui però Aldo tiene molto, perché un giorno anche loro potranno diventare cuochi importanti.

Good evening. Qui abbiamo la vaporiera con dei dim sum, abbiamo i gyoza giapponesi con i frutti di mare e i shumai al pollo cinesi. Qua abbiamo dei satay malesiani che li mariniamo il giorno prima con lo zenzero, l'aglio, il tamarindo e la curcuma. Questi si cucinano sempre alla griglia. Un po' di guarnizione di verdurine e salatine asiatiche. E questi si mangiano sempre caldi ovviamente, con una salsa che ci va sopra, salsa di arachidi. Questa salsa è molto importante, sono ricette segretissime che non tutti vogliono dare. Allora, qui abbiamo dei noodles, si chiamano mi siam, sono come se fossero dei vermicelli che vengono precedentemente ammollati dentro l'acqua fredda. E poi vengono cotti nel wok assieme col caldo del wok e tutti gli altri ingredienti tutti assieme. La temperatura deve essere molto molto alta, circa 400 gradi, e deve proprio arrostire i vermicelli all'infuori, in modo che quando li mangiamo si sente proprio il sapore dell'arrosto, quello è tipico del wok. Questi li condiamo assieme all'aglio, lo zenzero, la salsa di soia, dei vegetali tagliati finemente e il pollo che è stato spezzettato con le mani. Sono già pronti, andiamo a guarnirli con una julienne di una frittatina.

Qui abbiamo dei germogli di soia, che vengono messi qua sopra, dei peperoncini molto profumati, dolci, malesiani, e per finire con delle cipolle verdi che piantiamo qua nell'isola Emerald, cipolline verdi.

Il teppanyaki è una tecnica utilizzata nella cucina giapponese, ormai diffusa in tutto il mondo. Gli chef di Aldo sono esperti di quest'arte. I clienti scelgono il menù, verdure, carne o pesce, che insieme al riso vengono arrostite sopra una piastra rovente. Okusai deve essere molto svelto per cuocere senza bruciare tutto, mentre mette in scena un autentico show cooking.

0: Questo è un lavoro che ti apre molto la mente, che ti dà la possibilità di fare tantissime creazioni. Quando uno esce dall'alberghiera ovviamente queste cose non le sa, però le si imparano molto velocemente, a un punto girando il mondo.
1: Nel tempo libero, Aldo va a visitare i villaggi locali vicino all'isola di Fasmandù. Sono posti ancora autentici, dove si vive di poco. Entrando in contatto con gli isolani, cordiali e disponibili verso lo straniero, Aldo ha trovato le ricette maldiviane e quella semplicità del quotidiano che affascina chi è alla ricerca delle tradizioni di un paese.

0: Raa è tra gli atolli più selvaggi delle Maldive. Un arcipelago incantato, formato da migliaia di isole sparse nel blu dell'Oceano Indiano. Piccoli e grandi banchi di sabbia circondati dalle barriere di corallo, dove con il tempo sono cresciuti verdi palmeti. Aldo si ritiene fortunato a lavorare qui, ma la sua non è solo fortuna. Sono le scelte fatte e l'impegno che mette nel lavoro a ripagarlo ogni giorno con le meraviglie di questi luoghi sospesi tra acqua e cielo. A fargli sentire un po' meno la mancanza della famiglia e della sua Sardegna.
1: Questo colore del mare maldiviano, che è turchese, molto simile anche a quello sardo, da dove io sono molto legato, è un'emozione stare qua per me.

0: Siamo attivi dagli anni 90. Abbiamo costruito qualcosa di grande. Abbiamo montato e cablato. Continuiamo a costruire. Da Lidl, da giovedì, smerigliatrice angolare ricaricabile a 59 euro. Motosega ricaricabile a 39,99 euro. Lidl, vale davvero.
1: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
2: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
1: Come ne è uscita?
2: Sale di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
1: Bravissima.

0: spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
1: Ma vedi Fuca, ti cambia davvero la vita.
2: Il buongiorno ti darò.
3: Cari amici e cari amiche, la situazione a Gaza è ancora davvero drammatica e si è estesa a tutto il Medio Oriente. Pensate che in poche settimane hanno perso la vita centinaia di bambini. E non sono numeri, sono vite spezzate per sempre. Nelle aree più colpite le persone stanno perdendo tutto. La casa, la scuola, i propri cari. Con il vostro aiuto stiamo dando una risposta immediata e concreta in tutta la regione. In Libano distribuiamo kit igienici, coperte, cibo, acqua, materassi. A Gaza continuiamo a curare le migliaia di bambini malnutriti. Ogni guerra è una guerra contro i bambini. Chiama subito l'862-9889 e dona 9 euro al mese. Una piccola donazione può salvare una vita e ridare un futuro a tanti bambini.
4: Sono igienista dentale e mamma. Per i suoi dentini scelgo BioRepair. BioRepair Junior e Bimbi sono senza fluoro e con i Micro Repair proteggono i loro dentini dalle carie, rendendoli più forti. Io consiglio BioRepair Junior e Bimbi.
5: A settembre prenota il check-up gratuito dello smalto dei più piccoli.
4: Su biorepair.it.
6: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
7: Abbandoni ora l'immobile.
6: Mettendolo in fuga ancora prima che si avvicini. Vai su Verisure.it per un preventivo gratuito.
8: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol. Fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte.
9: Quando è la passione a muoverti. Non lasciare che il dolore ti fermi. Voltaren Emulgel ti può aiutare con i suoi quattro effetti. Allevia rapidamente il dolore, combatte l'infiammazione, abbrevia il tempo di recupero, migliora la mobilità. Voltaren Emulgel, quattro effetti in un prodotto.
10: Nella bistecca di merluzzo grigliata Frosta, senti quello che conta. Qualità, tanta cura e sapore autentico. Tutto qui. Frosta, 100% la scelta naturale.

0: Buongiorno, bentornati a Quante Storie. Poco fa nel lancio abbiamo provato a porre dei quesiti: come nascono le canzoni, quando è che possiamo definire una canzone bella, che giustamente Nicola Piovani e Gino Castaldo mi hanno detto, prima che cominciasse la trasmissione, vabbè, se vogliamo stare fino a stasera a mezzanotte proviamo a affrontare questo tema. Ora, non le affronteremo nel dettaglio perché capisco che siano quesiti complicatissimi, però di canzoni e di musica parleremo a lungo. Nicola Piovani ha scritto Volano le canzoni, maestro benvenuto.
1: Ben trovati, saluti a tutti.
0: Sì, saluti. Gino Castaldo ha scritto La musica è finita. Gino Castaldo è il critico che conoscete, grande esperto di musica. In questo libro, tra l'altro, riflette su quello che sta accadendo alla musica, la rivoluzione che sta vivendo con l'arrivo poi dei social, della digitalizzazione della musica stessa. Gino, bentornato.
2: Grazie.
0: Alice, buongiorno a te.
3: Te, Giorgio, ai nostri ospiti e a chi ci sta seguendo.
0: Allora, avendo un musicista e un critico di questa statura in studio, non possiamo, credo, non parlare della discussione che in questo paese è in corso da giorni, da quando, se non sbaglio, Francesco De Gregori, rispondendo a una domanda, ha detto più o meno la seguente frase: a Sanremo giurai di non andarci. Vabbè, Springsteen deve dire la sua su Trump? È un ruolo che non condivido. Ora, mezza Italia si è cimentata nel commentare questa frase, incluso Gino Castaldo, che l'ha fatto, devo dire, con equilibrio e prudenza.
2: Ho cercato, sì.
0: E lo vediamo, caro De Gregori, ti scrivo, nessuno meglio di te saprebbe rompere il silenzio. Aiuti magari chi ha appena atterrato da Marte a capire qual è il problema.
2: Ma ha detto con tutto il

0: rispetto possibile immaginabile, no? Parlando di Francesco De Gregori, che come racconta la lettera conosco da quando è iniziato, perché siamo più o meno coetanei. Io ero un giovane cronista, lui era una delle grandi promesse della canzone d'autore. Beh, lui ha avuto un paio di uscite che mi hanno, come dire, un po' fatto pensare, anche un po' a punta di dolore, no? Soprattutto quando, fermo restando che l'artista è libero e ci mancherebbe altro, ed è anche l'affermazione, l'artista parla con le sue canzoni, la trovo fin troppo ovvia, ma nessuno chiede a un artista di fare qualcos'altro. Però queste affermazioni sull'imbarazzo che prova quando qualcuno si espone politicamente o su questioni, e non ho titolo e quindi non dico niente su Gaz perché non ho titolo, mi sono sembrate
1: Tra l'altro ha
0: un po'
1: citato
0: strane.
1: un nome, Gino, scusami se ti interrompo,
0: Sì.
1: di quello che personalmente è un mio mito, nel senso avrò visto 30 concerti, che ci vediamo in un
0: Ah,
1: frammento
0: tu sei
1: così poi.
0: ancora da 30, no? Perché c'è tutto un
1: No, ci sono quelli
0: mondo,
1: da 300.
0: ci si misura sul
1: Sì,
0: numero
1: no.
0: di concerti visti.
1: E lo guardiamo solo un frammento.

0: E cioè Bruce Springsteen, l'avete capito. L'urgenza però di prendere la parola in un momento così, perché il contesto conta.
1: Sì, ma pensa che proprio da Springsteen molti dei suoi seguaci aspettavano, perché erano tanti mesi, tanti anni in cui sembrava improvvisamente silenziato.
0: Perché dà la parola a tanti, no?
1: Sì, ma poi voglio dire, stiamo parlando di... Non si tratta di schierarsi con... Questo era il punto, poi anche sì, De Gregori, no? Di schierarsi sulle elezioni amministrative o su... qua si tratta di qualcosa di enorme, cioè il mondo che sta cambiando in modo pericoloso, e sono emergenze planetarie di fronte alle quali, insomma, per questo Springsteen scende addirittura in piazza. Non parliamo di elezioni di un paese, parliamo dello scenario del mondo.
0: Maestro Pagliani, non so se lei abbia voglia di dire qualcosa su questo.
2: Che posso dire? Che mi ha fatto un pochino impressione, perché Francesco è un amico. Insieme condividiamo la passione per l'enigmistica, per le crittografie, e quello che diceva, che io posso capire, posso sentire con lui, uno può provare imbarazzo, quello che vuole, ma sembrava un ossimoro, cioè una frase in cui da un lato lui dice l'artista non deve fare questo, non deve fare quell'altro, censurando uno che dice deve fare questo, deve fare quell'altro. Cioè, io ero contrario pure quando da ragazzo leggevo che Bertolt Brecht diceva che non bisognava parlare di fiori perché il mondo è brutto, ma se un poeta l'unico dovere che ha è essere sincero, e se la sua sincerità è parlare di fiori, parla di fiori, se vuol parlare di Trump, parla di Trump, se vuol parlare di riscaldamento globale, cioè non ci vuole il titolo e la competenza calcistica per scrivere una bellissima canzone come quella che ha scritto Francesco sull'importanza di un calcio di rigore, no? Perché parliamo di poesia, e la poesia va coniugata sempre con la libertà di parlare di Trump e di non parlarne.
0: Tra l'altro sta parlando un uomo, un musicista che ha lavorato, che ho appena detto di essere stato amico, come Gino Castaldo, peraltro, amico di De Gregori, però... devo dire, Nicola Piovani ha lavorato anche con alcuni dei più importanti, a mio avviso il più importante cantautore del Novecento italiano, cioè Fabrizio De André. Tra l'altro avete lavorato a un disco che invece era proprio due dischi, ma in particolare Storia di un impiegato, che era proprio dentro quel tempo,
2: sì, certo,
0: dentro quel contesto storico. E Fabrizio De André, vi facciamo vedere un frammento in cui lui racconta del rapporto fra musica e parole, a nostro avviso molto profondo.
3: Che effetto ti fa sapere di essere studiato dai ragazzi delle scuole?
4: Una volta appagato quello che è l'orgoglio, ti dico la verità che mi ha dato abbastanza fastidio. Se io fossi veramente un poeta e se scrivessi proprio a livello poetico sul serio, probabilmente le parole avrebbero un peso tale che darebbero fastidio addirittura alla musica. Così come se io fossi veramente un musicista, la musica forse prenderebbe una preponderanza tale rispetto alle parole che darebbe fastidio alle parole.
5: Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi. Così dicevi ed era...
0: Ha messo l'understatement, la modestia di André, no?
2: Era una persona straordinaria. Io purtroppo quando l'ho frequentato, perché abbiamo fatto due album insieme, l'ho frequentato per 4 anni, perché... parte il periodo stretto delle registrazioni, che era, si faceva una vita quasi coniugale, si stava in sala di registrazione dalla mattina fino alla notte, ma anche tutto il tempo della scrittura prima era frequentazione. Ero molto giovane, ero più giovane di lui, e i giovani, specie in quegli anni, quasi tutti, anche i migliori, figuriamoci i peggiori, avevano quella punta di arroganza per cui io non me lo sono goduto in pieno, non mi rendevo conto. Sì, mi rendevo conto di stare davanti a un poeta con cui lavorare, che dava l'importanza all'artigianato, ma non vivevo la mitologia, certo, che me l'hanno invece spiegata a posteriori, nei decenni dopo, quando ancora mi dicono, ma tu hai lavorato con... Ecco. E sì, effettivamente, ma la grandezza era anche nella quotidianità, non nella correttezza della quotidianità, proprio nella creatività della quotidianità, della non banalità di quello che faceva. Una cosa che mi aveva colpito già allora, breve ve la dico, a quell'epoca fra i cantanti andava di moda di dire io non vado in televisione a promuovere i dischi, e invece poi quelli che ci andavano poi vendevano tanti milioni di copie. Lui non ci andava, ma non l'ho mai sentito una volta dire io non vado in televisione. Non ci andava e basta, senza stare a dire questo sì, questo no, questo sì, questo no.
0: Ora, le parole di De André e le riflessioni in particolare di Nicola Piovani in questo libro ci impongono di fare una brevissima riflessione sul rapporto fra musica e parole.
1: Sì, beh, ma quello che diceva Fabrizio è una cosa che tutti i saggi della musica sanno e hanno capito molto bene, che poi è una cosa bella, la parola della musica è la parola musicale, non ha niente a che vedere, come lui precisa, con la poesia scritta, sono due cose completamente diverse, è poesia, ma è una poesia, l'esempio classico, non so se Nicola sarà d'accordo, io faccio sempre, quando dico io te voglio bene assai, no? E tu non pensa a me, una frase di una banalità, semplicissima, non banale, semplice, no? Eppure se tu la senti, non provo a farlo perché sarebbe osceno, se tu la senti cantata diventa poeticamente ricca di significato, quindi la parola della musica è la parola musicale.
2: Ma lì c'è un'astuzia però in quella canzone,
0: cioè?
2: C'è un tipo di giro armonico nella strofa particolare, certo, che scioglie quando viene nel ritornello banale, come ha notato lui, no? Perché le parole prima sono quando apre il ritornello dalla settima scende giù e lì ti apre il cuore, ecco.
1: E lo rende, fa salire, cioè, il livello poetico anche di una, sì. Quindi è una cosa, è un mondo totalmente separato.
0: Leggendo i loro libri si capisce che una canzone non è leggera, perché in realtà può essere difficilissima, non è una cosa facile, ma soprattutto è un'alchimia, a mio avviso un po' misteriosa. Ci sono delle pagine molto belle nel libro del maestro Piovani su quello che lei, ma credo Rota, definisse lo stile dell'anatra, no? Cioè l'anatra sembra andare sull'acqua con grande facilità e leggerezza, in realtà sotto si muove di tutto, mettiamola così. Rota e Fellini li vediamo in questo breve filmato.
6: Proprio per seguire questa operazione, che credo sia abbastanza riuscita del figurativo, bisognerebbe fare la stessa cosa sulla colonna sonora, cioè dare il profumo della musica del circo.
7: Posso tentare, per esempio, quel valzerino del nonno?
6: Come si adatta al pa-pa-pira-pa-pa-pa-ra-pa-pa-pira-pa-ra-pa? Come faresti? Come fa il valzerino?
7: Beh, il valzerino fa tarararam param param param
8: paindarallarallarallara. Rota ha preso appunti e cerca al pianoforte il tema che poi svilupperà. Quando Fellini sarà d'accordo, un'orchestra eseguirà il brano.
9: Attenzione, si registra! Giulietta degli Spiriti, sequenza del circo!

0: Giovanni diceva qua si vola.
1: Sì, perché era proprio l'arte di Rota, fare cose semplicissime, dall'apparenza banale, sembra di averle già sentite, ma come ti soffermi 2 secondi in più, senti che dentro c'è una creatività, una personalità, un'autenticità poetica che è solo dei grandissimi.

0: prima ci raccontava che la prima volta che incontrava Fellini, perché lui ha lavorato anche con Federico Fellini, Fellini si è portato un registratore che era terrorizzato.
1: Sì, perché Rolta non memorizzava quello che suonava e poi non se lo ricordava. Questo raccontava Fellini e quindi gli faceva sentire delle musiche e poi il giorno dopo non mi ricordo. Allora lui è venuto col registratore perché aveva paura e ci è voluto un pochino per convincerlo che poteva fidarsi, perché io scrivevo degli appunti e che come tutti gli umani normali.
0: Gli faccio una domanda gigantesca adesso che riguarda anche poi le riflessioni che fa Gino Castaldo, insomma, La musica è finita è un titolo che parla da sé, e cioè le colonne sonore e l'intelligenza artificiale, perché il rischio, non dico della sostituzione, ma adesso ci auguriamo di no, però che insomma si usi molto intelligenza artificiale credo ci sia.
2: Beh,
1: Prova a dirlo in due parole.
0: Allora,
1: la produzione musicale che si fa è una produzione in cui c'è una piccola parte di idee, di invenzioni, di sorpresa, di talento, di genialità, e poi si produce una grande massa di banalità. Per la produzione di quella grande massa di banalità credo che l'intelligenza artificiale sia equivalente, in certi casi addirittura migliore.
0: Allora, a questo proposito, Gino, aspetta solo un secondo, perché poi Alice ci farà vedere una cosa impressionante che abbiamo scoperto stamattina. Però vi facciamo anche ascoltare, o vedere in questo caso, la versione di Smile di Benigni, che è molto interessante. Ovviamente quella colonna sonora l'ha scritta Nicola Piovani, però anche lì abbiamo scoperto, leggendola, che Noa aveva preso un pezzo che lei non si aspettava, che ha poi trasformato in un grande successo. Ora ce lo facciamo raccontare, ma ascoltiamo insieme questo frammento.

0: questa maestra è una persona italiana, no?
1: Che, sì.
0: Qual è la vicenda? Perché è molto...
1: È semplice. Nel film non c'è nessuna canzone. Quando io sono andato in America, che il film aveva avuto successo in America, siamo andati a ritirare i premi.
0: La vita è bella, ovviamente.
1: La vita è bella, sì. Il tema che aveva successo era Buongiorno Principessa. Mi emozionai perché saliti sul tassi, il tassista ci aveva Buongiorno Principessa. E quello era il tema che aveva avuto successo e che era stato premiato. Perché era il tema poi lavoratissimo, era il tema del film. A una settimana dalla registrazione, Roberto è venuto e mi ha detto però forse servirebbe anche un tema più semplice, più spicciolo per la prima parte, per i ragazzi, per quando si corre. E velocissimamente io ho scritto il tema che è questo qui, di questa Begin, non è il commento del film. Quando poi abbiamo mandato a Noah, cantante che amavo moltissimo, la musica del film, chiedendole di farne una canzone, e lei ci ha rimandato Beautiful That Way, che era questo tema. E io ho detto subito, ma perché hai preso quello e non quello importante? E lei, con grande intuito, mi ha detto, perché mi è sembrato il più adatto per una canzone.
0: E
1: aveva mille volte ragione.
0: Ora, Gino, dobbiamo fare una grande riflessione su tecnologia e musica, alla luce anche di quello che abbiamo visto stamattina, Alice.
2: Esatto, prendiamo a prestito questa notizia dal sito di Radio Capital, che ci racconta questa storia, che esiste un cantante americano che si chiama Eddie Dalton, che è in testa alle classifiche, addirittura al primo posto iTunes USA, più di 1 milione di visualizzazioni. È un bluesman che non esiste, è stato creato esteticamente, anche secondo proprio una estetica perfetta che rispecchia proprio quegli algoritmi. La sua voce è calda, è vellutata, è proprio creato in laboratorio. Ora ne sentiamo magari qualche nota per capire di che stiamo parlando.
1: Io l'ho visto, impressionante.

0: Ora, il tema e la questione è come gestire i premi e i riconoscimenti di quest'uomo quando avrà dei premi, ma soprattutto chi detiene la proprietà intellettuale di questo.
1: No, ci mancherebbe che gli diano dei premi, scusa Gino.
0: Sì, chi li detiene?
2: Questa cosa nel mio titolo che mi sembrava quasi un po' esagerato, no? Come provocazione, invece eccolo qua. Ragazzi, così la musica finisce.
1: Senti, nel tuo libro tu parli di tre rivoluzioni che hanno cambiato.
2: Sì, quello è un riepilogare della storia. Quella che stiamo vivendo è una rivoluzione che abbiamo tutti, come tutte queste rivoluzioni, accolto con l'entusiasmo del... In realtà stanno diventando delle cose, delle forze del male, nel senso che l'intelligenza artificiale, non discuto in altri settori, io parlo del mondo creativo, della musica, che è quello che conosco meglio, non è pericoloso, peggio, è... devastante soprattutto perché sta arrivando senza regole e questa è la cosa pazzesca. Non esistono tecnologie cattive o buone, come sappiamo, ovviamente, ma l'uso che si sta facendo, queste qua sono in mano a quattro oligarchi, queste nuove tecnologie.
1: Certo, quello è l'elemento.
2: Che ovviamente lavorano per il profitto con un senso assolutamente cinico e non ci sono contrappesi, non stanno introducendo regole, come al solito ci arrivano queste tecnologie senza il tempo di capirne la eventuale pericolosità, eventuale... E questo è il danno. Per questo sulla musica, ma sta già succedendo, il caso del blues, siamo già circondati da falsi e il problema è che già non siamo più in grado di distinguerli.
1: È questo il problema. Io sono un discografico, mi arriva il brano di un giovane musicista, valla a sapere se è suo o dell'intelligenza artificiale.
2: No, peggio, gli conviene, perché... Non ti costa niente, non ha spese, non ha... Tu capisci? Il discografico, anzi, sì, dirà, vieni.
3: Andiamo all'origine. Qui non stiamo parlando di musica in senso lato, stiamo parlando di discografia, di musica riprodotta. La musica teatrale, la musica dal vivo, la tocca nessuno.
2: Certo.
3: La musica, le canzoni, le grandi canzoni esistevano prima dell'era del disco. Quando è arrivato il disco ne ha modificato l'assetto, perché per vendere i dischi dovevano essere ballabili e tutte le canzoni sono diventate isoritmiche ballabili. Le canzoni precedenti avevano i rallentati, le corone, sparito quello e qualcuno l'ha vissuto come un disastro. E invece poi anche in quell'ambito sono stati creati dei capolavori.
1: Tra l'altro il maestro Piovani insiste molto su un elemento, il timbro, la voce, l'unicità dello stesso, soprattutto... nel concerto dal vivo, e ci sono delle righe bellissime su Mariangela Melato che ci vediamo insieme.
3: Ah, sì.

0: Come maestro di teatro ha fatto tanti di concerti, dal vivo, questo è il punto. Questo timbro di voce è irriproducibile, diciamo così, no?
1: Ma è un insieme di voce e atteggiamento. Io l'ho vista allo Smeraldo, dal vivo. È un insieme di voce, è un insieme di intelligenza che sa cosa sta dicendo, atteggiamento del corpo, capacità comunicativa, cioè una persona, non è un algoritmo. E questo soltanto il teatro lo protegge. Infatti vedo che va molto bene lo spettacolo dal vivo, esatto. Le persone che hanno voglia di vedere uno in carne e ossa che può cadere, sbagliare, reagire, piuttosto che appunto rassegnarsi in modo definitivo al
0: fake. L'altro, siccome si chiude sempre il cerchio, diciamo spesso, nell'epilogo del libro di Gino Castaldo, 100 ragioni per non poter fare a meno della musica, e torniamo su quel signore che abbiamo citato all'inizio, a un certo punto tu scrivi chi ha avuto la fortuna di vedere Springsteen dal vivo, che è un'altra cosa, no Gino?
2: Assolutamente. Sai, anche è ovvio che il mondo di Nicola, il mondo dal vivo, e questo mondo è intatto e ci mancherebbe altro, ma anche la parte dei concerti, se vai sull'industriale, è sotto attacco.
1: Sì.
2: Io non vedo molto lontano il momento in cui la gente verrà chiamata a scegliere i pezzi attraverso il telefonino mentre il concerto va in onda. Ci avviciniamo a queste possibilità. Attenzione, quindi anche perfino il mondo dei concerti, che per definizione è quello dove l'autenticità è preservata, è sotto attacco.

0: a certi livelli, non certo nella sfera di Nicola. Però
1: dipende dalla quantità, perché un concerto con 200.000 persone è dal vivo, ma un vivo che difficilmente sopravvive nella immediatezza.
0: Non solo, quando il bluesman che abbiamo sentito farà il suo primo concerto, voglio vedere.
2: Entrambi i nostri ospiti tessono, in frammenti del loro libro, l'elogio del silenzio. Guardate questa scena.
3: Si tratta di un piccolo gesto, un azzeramento dell'audio, una eliminazione del suono, che forse non avete pensato a fare, ma che secondo me vale la pena di tentare e che io, se permettete, faccio per voi nella certezza di fare cosa gradita.

0: Ora non abbiamo tempo di mandarlo, ma avevamo anche un filmato di John Cage, ovviamente.
1: Certo. Ma questa l'avrei aggiunta nel libro. Bellissima questa ragazza.
0: Fantastica questa scena.
2: È geniale. Un uso della televisione è geniale. Un uso del mezzo che lo...
0: Perché
2: ce lo fa vedere da un'altra angolazione?
0: L'elemento del silenzio, entrambi, maestro.
1: Ma sicuramente posso dirti... Scusa, Nicola, prima.
2: No, in quest'ambito, per essere brevi, voglio solo citare le ultime parole pubbliche di Fellini, nella Voce della Luna, con la voce di Roberto Benigni, dice... Eppure io penso che se ci fosse un po' più di silenzio, se tutti facessimo un po' di silenzio, forse qualcosa potremmo capire. Ecco, lui, e questa è l'ultima profezia che ci ha lasciato il poeta profeta più grande che ha avuto il Novecento.
1: Sai, il silenzio è quel minimo di coraggio che la musica deve avere. È uno dei sintomi proprio, no? Se tu accendi la radio e senti la produzione corrente, è tutto pieno. Tutto, non c'è più il coraggio di lasciare. Io ho riascoltato per esempio tutte le canzoni di Battisti, per rimanere in un ambito comunque molto popolare. Tu prova a sentirle e capisci come Battisti era un conoscitore del silenzio. Ci sono sue canzoni che popolarissime, che tutti amiamo, ma si ferma, c'è una pausa di silenzio e ricomincia. Oggi è uno dei tanti sintomi, no? Ma le canzoni sono piene perché sono terrorizzate dal perdere la soglia dell'attenzione che oggi è diventata rapidissima.
0: Allora, prima di chiudere però, noi dobbiamo riprendere il folle quesito che abbiamo posto all'inizio, e cioè che cos'è una canzone e quando possiamo definirla bella, perché parla alla nostra emotività. Maestro, le tocca provare a rispondere.
2: No, non c'è risposta, perché è un mistero. E il mistero è misterioso, è bello e va rispettato. Non sapremo mai per quale motivo Marina di Rocco Granata o Volare di Modugno in realtà si è imposta, e altre bellissime canzoni non sono sconosciute.
0: Quella cosa in Lombardia.
2: Quella cosa in Lombardia, una delle più belle canzoni italiane del dopoguerra, secondo me, di Fortini Carpi, perché uno degli autori di una canzone, non di una musica, è il pubblico. È il pubblico che dipende dal momento. Abbiamo visto Sola me ne vo per la città. Quella canzone ebbe un enorme successo perché era nel dopoguerra, in tempi di ricostruzione, e dire sola me ne vo per la città, passo tra la folla che non sa, coglieva una scintilla che la collettività ha condiviso, e quello è fatale, è misterioso e va rispettato, come va rispettato il fatto.
0: Ed è anche difficile capire o dire, più che capire, quando una canzone è brutta. L'unico caso, uno dei casi che lei cita è quello... La barca torna sola, no?
2: Sì, La barca torna sola è una canzone strappalacrime di quell'epoca, che però permise a Carosone di farne una parodia geniale.
1: Sai, quindi... che pensavo al fatto che oggi lo denuncierebbero, perché è una canzone terribile, perché ride sul fatto che la barca, ci sono
2: torna,
1: morti.
2: Sì,
1: quindi
2: sì.
1: C'era una politica,
2: sì,
1: di, come dire, scorrettissimo.
2: Però lo denuncierebbero, però nello stesso tempo... Tony Pitoni fa le canzoni che vuole e nessuno lo denuncia.
0: Gino,
2: attenzione.
0: Visto che sei un beatlesiano di ferro, sì, abbiamo 40 secondi, c'è un paragrafo dedicato tutto a For No One dei Beatles, perché il maestro dice che quello è un piccolo capolavoro.
1: Assolutamente.
0: No?
2: Ma neanche tanto.
1: Beh,
2: piccolo.
1: C'è rimasta la scelta.
2: C'è una filigrana fra testo, ritmo, modo della voce, armonie, condotta del basso, è tutto quanto, è come stare davanti a un grande dipinto dove il dettaglio non è dettaglio.
0: E poi dura due minuti, no? Dura
1: sì, pochissimo. Poco. Ma guarda, lui ha detto una cosa, io i Beatles li cito lì proprio come singolarità, nel senso che il mistero, no, delle canzoni, beh, tutta la storia dei Beatles, io la studio da 40 anni, 50, ed è a tuttora... Ed è per questo è bella, è un grande mistero, cioè come hanno fatto in 7 anni questi a
0: produrre tutta quella roba.
2: Ci dobbiamo fermare, ricordano Gioacchino Rossini, che in 5 anni...
0: Ci dobbiamo fermare, anche se sarebbe bello ascoltarvi per ore. Nicola Piovani ha scritto Volano le canzoni, curato tra l'altro da Valentina Lo Surdo, che è una conduttrice musicale di Radio 3 bravissima, perché è anche frutto di bellissime trasmissioni di Radio 3, pubblicato dalla Nave di Teseo. Maestro, grazie.
2: Grazie a voi.
0: E Gino Castaldo ha scritto La musica è finita, appunti per una rivoluzione, pubblicato da HarperCollins. Gino, grazie. Alice, grazie a te.
3: A te, Giorgio.
0: E a domani.
3: Tra poco, passato e presente. L'incontro quotidiano con la storia.
4: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
5: Abbandoni ora l'immobile.
4: Mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
6: Quando i dolori ti sorprendono, puoi provare Nurofenix S, piccole capsule molli che vengono assorbite due volte più velocemente per agire contro mal di testa, dolori muscolari, articolari, mestruali e mal di denti. Puoi tornare in gioco con Nurofenix S. Diversi dolori, un rimedio, due volte più veloce.
7: Diva e donna, Alberto di Monaco si traveste da donna. Punzicher e Berruti sono già una famiglia. D'Alessio e Tatangelo, doppie nozze in vista. In più, Cucina Mia, primi mediterranei e dolci senza forno. Diva e donna e Cucina Mia sono in edicola. E con Natural Style hai in regalo il siero protettivo per capelli di Sole Me.

0: Oggi a passato e presente un grande giallo, 1889, due amanti illustri vengono trovati uccisi. È la tragedia di Meyerling, ma prima di parlarne vediamo i momenti salienti di questa storia.
1: 21 agosto 1858. Dall'unione tra l'imperatore Francesco Giuseppe e la consorte Elisabetta di Baviera nasce Rodolfo d'Asburgo, arciduca ereditario di Austria-Ungheria. 10 maggio 1881. Rodolfo sposa la principessa Stefania del Belgio, ma il matrimonio, nonostante la nascita di una figlia, entra presto in crisi. 30 gennaio 1889. L'erede al trono dell'impero austro-ungarico viene trovato morto insieme alla sua giovane amante, la baronessa Maria Vezzera.
0: Della tragedia di Meyerling parliamo col professor Francesco Perfetti, con Lucia Cimini e Alberto Rizzelli. Professore, una storia di cui abbiamo letto libri, abbiamo visto nei film, che è una bella storia romantica, due amanti illustri, come ho appena detto, che si uccidono a vicenda, e certo molto triste, ma perché tutti l'hanno guardata in maniera dietrologica, cercandoci chissà che?
2: Beh, è per un motivo molto semplice, che riguarda ovviamente i due personaggi. Non ci dimentichiamo che il protagonista maschile è l'erede al trono.
0: Aspettavo che fosse lei a dirlo.
2: E non solo è l'erede.
0: Trono d'Asburgo.
2: Al trono, è appunto un Asburgo, quindi è l'erede al trono della monarchia cattolicissima. Quindi è una monarchia che in ogni caso, dall'evento, diciamo, di un'avventura extraconiugale, addirittura all'evento che si verificherà di un suicidio, mette in discussione anche

0: l'immagine stessa della istituzione.
1: Perché, diciamolo agli ascoltatori, lui si suicida, ammesso che sia un suicidio, insieme all'amante, non alla moglie, e a vedere però questo personaggio, l'erede ribelle, l'abbiamo chiamato noi, l'erede di Francesco Giuseppe, entriamo nel primo capitolo in compagnia di Charlotte Marincola.
2: Nella storia plurisecolare della monarchia asburgica, il 1867 rappresenta un anno cruciale. L'impero vacilla, è uscito malconcio dalla sconfitta militare contro la Prussia dell'anno precedente ed è sottoposto alle spinte centrifughe delle nazionalità che lo compongono. Per placare il malcontento dei sudditi, soprattutto di quelli ungheresi, il sovrano Francesco Giuseppe accetta l'Ausgleich, il compromesso, fortemente voluto dalla consorte, la principessa Sissi, da sempre vicina alle rivendicazioni dell'Ungheria. L'accordo prevede la nascita di una doppia monarchia, composta dall'Impero d'Austria e dal Regno d'Ungheria, dotati di poteri autonomi, ma riuniti ancora sotto un unico scettro.
3: Un uomo forte, un buon soldato, un buon cacciatore e un buon cattolico. È così che l'imperatore d'Austria-Ungheria Francesco Giuseppe vorrebbe che diventasse Rodolfo, il primo e unico figlio maschio nato dal matrimonio con Elisabetta d'Austria, la famosa Sissi. Ma nonostante i progetti del padre e gli sforzi degli educatori che lo prendono in custodia, Rodolfo cresce come un ragazzo fragile e spesso malato, sognatore e appassionato di scienze naturali, geografia e arte. La madre, che più di ogni altro ne ha compreso la reale natura, riesce a sottrarlo ai rigori della formazione militaresca e a indirizzarlo verso una vita più agiata, borghese e dedita agli studi. Diventa un uomo colto, abbraccia le idee liberali, secondo alcuni persino socialiste. Di certo, quando con la maggiore età ha l'occasione di visitare le cancellerie e le corti europee, resta affascinato da quelle più all'avanguardia, a partire dalla Francia repubblicana, verso la quale non nasconde le sue simpatie, e dal Regno Unito, dove entra nelle grazie della regina Vittoria, che lo descrive come un bellissimo giovane, garbato e intelligente. Al contrario, Rodolfo guarda con insofferenza alla Russia zarista, che reputa repressiva e autoritaria al pari del suo paese, e alla Germania dell'imperatore Guglielmo I e del cancelliere Otto von Bismarck, stretti alleati del padre e simboli dell'Europa conservatrice. Contro questi simboli, e in particolare contro l'aristocrazia e il clero, Rodolfo prende posizione, talvolta esplicitamente, più spesso attraverso scritti anonimi pubblicati sui giornali dell'epoca, che destano scalpore in Austria, soprattutto tra chi ne sa interpretare la provenienza. Tra questi c'è anche Francesco Giuseppe, che con il passare degli anni si rassegna a convivere con questo figlio ribelle, evita di affidargli ruoli politici di rilievo e incarica il primo ministro Edward Taff di sorvegliarlo nelle sue attività e frequentazioni. I motivi di apprensione non mancano. Sul fronte interno, Rodolfo, al pari della madre, non nasconde le proprie simpatie verso l'Ungheria e verso i movimenti liberali in ascesa che lo ricambiano.
4: Principe ereditario Rudolf.
3: Secondo alcune ricostruzioni, a Rodolfo sarebbe anche stato offerto il trono magiaro, offerta che l'arciduca avrebbe rifiutato, ma che avrebbe contribuito a inasprire i rapporti con il padre e a creare un clima di sospetti a corte. Come se non bastasse, conduce una vita sregolata. Abusa nel consumo di alcol e probabilmente di oppio. Trascorre le sue serate nelle osterie e frequenta le prostitute. All'inizio degli anni Ottanta dell'Ottocento, quando Rodolfo ha ormai superato i 20 anni, l'austero Francesco Giuseppe si pone il problema di frenare le scorribande che alimentano le cronache e i pettegolezzi intorno al figlio.
1: Ho ascoltato con attenzione, guardato con attenzione il filmato e ho capito tutto. È una tipica storia di complesso Edipo. La madre lo prende sotto la sua ala protettiva e lo rivolta in qualche modo contro il padre, contro cui Francesco Giuseppe, stiamo parlando appunto dell'imperatore d'Austria, di Sissi. Lui diventa un nemico, forse inconsapevole, di suo padre.
0: Mi sembra.

0: È una tesi interessante, ma secondo me è abbastanza discutibile, perché intanto il rapporto con la madre non è un rapporto così stretto come è stato idealizzato. La madre è un personaggio che è molto simile al figlio, ma questo è un altro discorso, però è molto assente come madre. È assente perché è interessata ai viaggi, a tante cose, ma insomma non è una madre presente. E semmai si può fare un altro tipo di discorso, cioè il padre decide per il figlio una educazione di tipo tradizionale, molto militaresca, e a un certo momento appunto la madre interviene e fa in modo tale che certe inclinazioni del figlio, cioè semplicemente la sua attenzione per la cultura, per le arti e via dicendo, vengano, per così dire, migliorate, vengano assecondate, insomma. Ecco, ma oltre questo il rapporto fra i due non va.
1: Intanto fermiamoci all'educazione di Rodolfo d'Asburgo, Lucia Cimini, questo le stavo chiedendo.
2: Beh, guardi, però è innegabile che l'educazione di Rodolfo d'Asburgo, questa doppia educazione, abbia avuto poi un'influenza nei confronti di tutti gli accadimenti della sua vita, perché comunque nasce in un'epoca di transizione antropologica, si passa da rapporti familiari molto formali, molto distaccati, ad un concetto di famiglia moderna, quindi più legata all'affettività. Probabilmente questa doppia personalità anche di Rodolfo si sviluppa a causa di un'educazione in una prima infanzia terribilmente militaresca, al limite proprio dell'accanimento, invece con un'educazione, come diceva lei, più romantica, orientata verso la letteratura, data appunto dalla madre.
0: Non solo la letteratura, ma anche la passione per la natura. Non dimentichiamo appunto che Rodolfo diventa un appassionato ornitologo e lascia anche dei lavori su questo argomento. Mi sembra che le considerazioni siano del tutto esatte e condivisibili, appunto le osservazioni che lei ha fatto.
1: Sì, però Lucia Cimini ci ha parlato di poesia, gusto, ma chi gliele mette? Glielo chiedo a Alberto Rezzelli, l'importanza, che è che dà importanza alle relazioni sentimentali fino a farlo diventare un uomo da vita dissoluta?
3: Sì, allora, possiamo dire innanzitutto che lui ha una personalità eccentrica, no? Sicuramente rispetto ai ruoli che avevano immaginato per lui, l'abbiamo visto nel filmato, lui abusa di alcol, di droghe probabilmente, e soprattutto ha un rapporto problematico con la dimensione sentimentale, romantica, e evidentemente questa dimensione per lui assume un valore importantissimo, totalizzante, se poi no, lui arriverà ad uccidersi di fronte al divieto di poter sposare, di potersi unire con la sua amante, con Vetsera. Tra l'altro, considerando che ci aveva provato anche con la precedente amante, con Mizzi Kaspar, però invano. Ora, cioè, la cosa interessante, a mio avviso, è che noi vediamo questo doppio suicidio, omicidio-suicidio, come una cosa strana, bizzarra, quando in realtà era all'epoca un fatto molto più diffuso di quello che possiamo credere, e questo lo sappiamo perché ce lo dicono le cronache, ce lo dicono i giornali. Cioè, quest'idea del doppio suicidio, omicidio-suicidio, era un gesto molto diffuso all'epoca, ne parlano i romanzi, lo studiano i primi sociologi, i primi criminologi, e secondo me questo va tenuto in considerazione, no?
0: Sì, certo, questo è una giusta considerazione, cioè questa idea del suicidio, omicidio-suicidio, è una idea che pervade anche la letteratura decadente dell'epoca, e in un certo senso appunto Rodolfo rappresenta questo mondo decadente, questo mondo, diciamo, tormentato, che lo rappresenta proprio in quanto è questa l'eredità della mamma. Cioè, più che il sentimento, più che l'amore in quanto tale, più che un dramma d'amore, appunto finisce per essere un dramma che riflette, come dire, un clima dell'epoca.
1: resto convinto che nonostante il clima dell'epoca, forse sarebbe stato meglio non vederlo diventare quello che vedremo nel secondo capitolo, sempre guidati da Charlotte Marincola, una

0: costruire un sistema egemonico. Così la scelta cade su Stefania del Belgio, figlia di Leopoldo II e di Maria Enrichetta di Asburgo-Lorena, dunque imparentata con i regnanti d'Austria. La ragazza, giovanissima e ancora minorenne, non è nelle grazie della madre di Rodolfo. Sissi la ritiene poco attraente e troppo poco colta per andare d'accordo con il figlio. Ci sarebbero i presupposti per l'ennesima ribellione, ma in maniera inaspettata Rodolfo non si oppone al matrimonio. Lo accetta, ma a modo suo. Come riportano le cronache dell'epoca, si reca a Bruxelles per conoscere la futura consorte e per ufficializzare il fidanzamento in compagnia di un'attrice prostituta divenuta stabilmente sua amante, tale Mizzi Kaspar. L'unione con Stefania nasce sotto i peggiori auspici.
1: Il 10 maggio 1881 Rodolfo sposa la principessa Stefania del Belgio con una sfarzosa cerimonia che si svolge nella chiesa di Sant'Agostino e culmina con il ricevimento al castello di Schönbrunn. Finiti i festeggiamenti, cominciano i problemi.
2: Sono la futura imperatrice e pretendo di essere rispettata.
1: La relazione tra i due sposi non decolla, nonostante la nascita di una bambina, Elisabetta. Rodolfo, infelice e insoddisfatto, continua a cercare distrazioni fuori dalla corte e a trascorrere le sue notti nelle case di tolleranza. Contrae la gonorrea, una malattia trasmessa sessualmente che contagia anche la moglie e impedisce alla coppia di avere altri figli e quindi di poter assicurare un erede al trono. Per la stabilità della coppia è un colpo durissimo e a peggiorare la situazione contribuisce l'irruzione sulla scena di una nuova figura femminile,
3: Altezza Reale,
1: che cattura le attenzioni di Rodolfo. Tra la primavera e l'autunno del 1888 l'arciduca inizia a frequentare la 17enne baronessa Maria Vezzera, conosciuta durante gli eventi mondani organizzati alla corte di Vienna. Grazie all'intermediazione della contessa Maria Larisch, cugina di Rodolfo e amica della Vezzera, i due innamorati si scambiano lettere infuocate e a partire dal gennaio 1889 organizzano incontri clandestini nell'appartamento di Rodolfo. Ben presto le voci sulla loro relazione si diffondono nei corridoi della corte viennese e riaccendono l'indignazione di Francesco Giuseppe, che intima al figlio di chiudere i rapporti con l'amante e di risistemare il suo matrimonio, facendogli anche pesare il presunto complotto con gli ungheresi. Da qui in avanti i contorni della storia si fanno sempre più torbidi. Quel che è certo è che il 29 gennaio del 1889 Rodolfo comunica ai suoi genitori di essere indisposto e di non poter partecipare a una cena ufficiale. Lo stesso giorno si ritira con Maria in una tenuta di caccia di sua proprietà a Meierling, località di campagna a sud-ovest di Vienna. Johann Loschek, cameriere personale dell'arciduca, ha lasciato una cronaca dettagliata di quel che accadrà nelle ore successive.
4: Ho sentito Rodolfo e Vezzera parlare in tono molto serio per tutta la notte.
3: Devo proprio andare.
4: Non riuscivo a capire cosa dicessero. 5 minuti prima delle 6:45 del mattino, Rodolfo entrò nella mia stanza, completamente vestito, e mi ordinò di far imbrigliare i cavalli. Non ero ancora uscito nel cortile quando sentii 2 spari. Tornai indietro di corsa. L'odore della polvere da sparo mi investì. Mi precipitai in camera. Rodolfo giaceva senza vita sul suo letto, completamente vestito. E anche Maria Vezzera giaceva completamente vestita sul suo letto. Accanto a lui stava la sua rivoltella militare.
1: Nessuno potrà mai dire se si sia trattato di un doppio suicidio o di un omicidio suicidio. La tragica fine di Rodolfo e Maria resta avvolta nel mistero.
5: Allora, professor Perfetti, prima di inoltrarci in questo doppio suicidio, mi faccia fare una considerazione che ho sempre avuto nel gozzo, che la colpa fu della madre, perché quello doveva essere era l'erede al trono. Il padre, certo, gli ha dato un'educazione militare, ma è un personaggio gigantesco della storia dell'Ottocento, Francesco Giuseppe. Lei la apre, la madre, ufficialmente alla letteratura, alla cultura, come diceva Lucia Cimini prima, però

0: spalanca le porte verso una sorta di pazzia autodistruttiva, diventa, è chiaro che va verso il suicidio, comunque va verso la morte, fra lupanari, avventure, ribellioni, flirt con gli ungheresi, e poi su questo ci intratterremo. Insomma, un erede al trono sicura come un erede al trono.
1: Sì, in un certo senso è vero, ma è vero anche perché Rodolfo, ripeto, anche caratterialmente aveva degli aspetti, e anche fisicamente aveva degli aspetti di somiglianza, diciamo, con la madre, la quale, non dimentichiamo, era un personaggio che veniva dalla famiglia dei Wittelsbach, certo. Quindi a un certo momento era un personaggio nella cui, come dire, tradizione, nel cui retaggio forse circolava qualche vena di quella follia che aveva caratterizzato tutta la dinastia, e questo non è escluso che possa essersi riprodotto anche nel figlio. Però forse il discorso, secondo me, non va fatto tanto, soprattutto alla ricerca dei colpevoli, certo, o delle responsabilità o via dicendo. Va fatto cercando di capire la figura e la personalità dell'individuo in quel determinato contesto.
0: Benissimo.
1: Intendiamoci, quando viene scelta appunto la moglie, non è vero, come è stato scritto poi dalla letteratura, da gran parte della letteratura successiva, che si è trattato di un matrimonio imposto. Certo, siamo nel quadro della politica, come dire, matrimoniale degli Asburgo, che è una caratteristica di tutte le dinastie, ma in particolare degli Asburgo di quel periodo, però non dimentichiamo che vengono fatte varie opzioni, e a differenza di quello che faceva la vecchia tradizione della diplomazia matrimoniale, il Rodolfo viene sempre coinvolto e interessato. Per esempio, quando va in Inghilterra a conoscere la candidata che gli viene, se ne va orripilato,
0: scappa,
1: perché
0: orripilato,
1: è troppo grassa,
0: sì, è
1: perché è troppo bassa, perché quando diventerà vecchia, eccetera. E così va avanti per tutte, quindi ne fanno diversi di sondaggi. Escludono ovviamente i Savoia, ma lì c'è un motivo di carattere storico per quanto riguarda i rapporti ovviamente fra i Savoia e l'Austria. E quando lui invece viene portato e troverà la futura moglie, la trova gradevole, la trova accomodante, eccetera, e quindi dà un consenso. Questo, secondo me, è un aspetto che non è assolutamente messo in luce dalle biografie, o dalla maggior parte delle biografie, che però è importante per capire. Tant'è che i rapporti fra i due non sono negativi fin dall'inizio. Anzi, c'è una fase nei quali i rapporti sono non solo buoni, ma anche soddisfacenti,
0: anche
1: come risulta dalla corrispondenza.
0: A un certo punto, però, nasce una versione complottista di quel dell'accaduto. Lucia Cimini, è la versione di Zita di Borbone.
2: Esatto, l'ultima imperatrice infatti sarà una grande sostenitrice della

0: non siano necessarie le misure di supporto del bambino in automobile. Ricordiamo che fino ad un'altezza di 1,50 m il bambino ha necessità, per indossare correttamente la cintura di sicurezza, di un seggiolino omologato o di una struttura di rialzo che gli consenta di applicare la cintura sulla spalla e sul bacino.
1: Solo i rialzi senza schienale partono dal 1,28 m, quindi in ogni caso il bambino, se non raggiunge il 1,28 m, non può andare sul rialzo auto.
2: Sono tre le tipologie di supporti per i bimbi.
1: Il primo step è l'ovetto, che è omologato normalmente dai 40 agli 87 cm. Per legge, appunto, un neonato in auto deve viaggiare in una seduta ovviamente appropriata, da 40 a 76 cm, al contrario rispetto al senso di marcia.
2: Va ricordato che se il seggiolino è rivolto indietro rispetto alla marcia, l'airbag va disattivato. Secondo i dati ACI-ISTAT, nel 2025 è cresciuto il numero dei bambini tra 0 e 4 anni vittime di incidenti stradali, un incremento da 8 a 14 morti, più 75% rispetto al 2024. Al pronto soccorso dell'ospedale Santo Bono di Napoli, nei primi 8 mesi del 2026 si sono registrati 1816 accessi di minori di 14 anni coinvolti in incidenti stradali.
0: Non facciamoci convincere dal capriccio del bambino che non vuole indossare la cintura o non vuole stare seduto sul suo seggiolino. Mai tenere i bambini in braccio, anche i più piccoli, a volte li vediamo in braccio del papà al volante o seduti accanto alla madre, per calmarli, perché hanno iniziato a piangere.
3: L'America's Cup a Napoli, fervono i preparativi in vista delle pre-regate. Intanto Luna Rossa non nasconde le sue ambizioni di successo. Piero Vitiello.
4: Le note dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia accompagnano il volo di Luna Rossa, la C40 che sfreccia nello specchio d'acqua antistante il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa. È uno dei due che dal 24 al 27 settembre parteciperanno alle regate preliminari di America's Cup.
5: Sinceramente mi ha stupito veramente il Golfo di Napoli. È un campo complicato, come ha detto, il vento tende a ruotare molto, quindi il gioco è aperto fino all'ultimo. Penso che non ci sarà veramente un primo posto assicurato.
6: Ovviamente avremo gli occhi puntati per il fatto che abbiamo vinto la prima preliminare a Cagliari. Lo sport è anche un gioco psicologico, non solo di risultati o di medaglie, quindi tutte le volte che uno ha l'opportunità di arrivare davanti all'avversario, la coglie e fa di tutto per farcela.
7: Molti team si stanno già allenando qui e sicuramente sarà modo per vedere, studiare, analizzare il campo di regata dove poi si disputerà la vera Coppa America nel 2027.
4: Nell'attesa, Luna Rossa ha presentato una partnership con Freccia Rossa.
8: Entrambi esportiamo l'eccellenza italiana nel mondo ed entrambi costruiamo questa eccellenza sulla ricerca, sullo sviluppo, l'innovazione, la tecnologia e la velocità.
3: Il calcio, vigilia di campionato per Napoli e Benevento. Luigi Carbone.
9: La chiave di tutto è a centrocampo. Senza McTominay, che si opererà a Liverpool per risolvere la lieve aritmia che lo ha condizionato nelle ultime settimane, Allegri studia soluzioni per affrontare l'Inter e poi l'Arsenal. Accanto a Lobotka e Anghissa, una staffetta tra Vergara e De Bruyne per sostituire lo scozzese consentirebbe agli azzurri di proseguire sulla strada del 4-3-3. L'idea di un doppio play con Lobotka e Gilmour alle spalle delle ali e di un De Bruyne in posizione più avanzata può essere una risorsa per sparigliare all'occorrenza le carte a gara in corso. Più difficile immaginare questa disposizione dall'inizio della gara di San Siro in un Meazza esaurito. Il tecnico, incassata anche l'indisponibilità di Giovane per almeno un mese per un'operazione all'ernia inguinale, può contare di nuovo su Beukema in difesa. L'Inter segna da 14 partite ufficiali di seguito, l'ultimo a bloccare i nerazzurri a marzo fu proprio Allegri alla guida del Milan. Domani gioca anche il Benevento in Serie B alle 17:15, i Sanniti cercheranno la prima vittoria nel torneo ad Ascoli. Domenica invece in campo la Juve Stabia che ospita il Pisa e l'Avellino che gioca in casa del Modena capolista.
3: A Castelvolturno è appena terminata la conferenza stampa di Massimiliano Allegri. Le partite con l'Inter non finiscono mai, ha detto il tecnico azzurro. Allora sentiamo proprio un estratto della conferenza.
10: Vergara sta bene, è entrato bene a Genova, però credo che dare troppo responsabilità a Antonio Vergara, che è un buon giocatore, ma che ha appena 12 partite, credo, nel Napoli, credo che bisogna andarci un pochino piano. Ripeto, domenica ho fatto una scelta diversa e quindi più di 5 sostituti.

0: posizioni non potevo fare, è rimasto in panchina, ma questo non vuol dire che domani non possa giocare o possa entrare dalla panchina, questo valuterò domani mattina, però ripeto, la squadra sta migliorando di condizione, abbiamo uno scontro diretto che è quello di domani con l'Inter, quindi va affrontato in totale fiducia.
1: È tutto, grazie per averci seguito, una buona giornata.
2: Il meteo regionale è presentato da Acqua Minerale Sant'Anna.
3: Sulla Campania tempo stabile, in dettaglio le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano, nuvolosità sparsa e poco consistente durante le ore pomeridiane, ampie aperture dalla sera. Sull'Appennino campano, il cielo si presenterà generalmente sereno e sgombro da nubi significative. Sul Salernitano, il periodo sarà contraddistinto da ampi rasserenamenti su tutto il settore. Le temperature saranno pressoché stazionarie nei valori minimi, in lieve aumento invece in quelli massimi. La ventilazione.

0: Oh, ma sai che Skyfire è il nuovo mito?
1: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
2: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per 18 mesi. Vieni su sky.it.
3: Punta verso la linea nemica. Rigore!
4: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
5: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
6: Quanto mi manca il calcio vero.
5: Ma ce l'avete Team Vision?
7: Con Team Vision hai tutta la serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime a 19,99 euro al mese.
3: Era fuori?
5: Tu sei fuori.
3: Magari, sono 33 anni che non esco.
7: Vieni nei negozi.
8: Questo ristorante è bellissimo.
9: Unico, direi.
8: E da cosa lo capisci? Dal menù?
9: Acqua.
10: Dal servizio?
9: Acqua.
8: Dalla carta dei vini?
9: Acqua.
11: Da Acqua di Nepi, con la sua effervescenza naturale e dalla purezza millenaria di San Benedetto Millennium Water. A fare la differenza sono queste due acque minerali, dalle proprietà organolettiche uniche. Acqua di Nepi e San Benedetto Millennium Water. Uniche, come la tua scelta.
12: Rolex, Patek Philippe, Cartier. Orologi di lusso, la collezione di libri illustrati per gli appassionati di alta orologeria. Prima uscita solo 2,99 euro.
13: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto, come tonno Rio Mare a 9,99 euro. Passata di pomodoro Mutti a 89 centesimi. E latte Parmalat a 79 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
14: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
15: Abbandoni ora l'immobile.
14: Mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
16: Quando tutti gli altri sembrano avere una direzione chiara, mentre tu stai ancora cercando una strada verso il tuo futuro, Pegaso ti guida in un percorso di laurea costruito sui tuoi tempi, i tuoi spazi e i tuoi obiettivi. Iscriviti a Pegaso. A settembre retta da 1.550 euro.
17: Questa lametta reggerà un'altra rasatura da bomber?
18: Ogni bomber lo sa. Con Gillette Labs hai ogni giorno una sensazione di lama nuova. Goditi fino a 30 rasature. Shave, shave, shave. Shave like a bomber. Gillette Labs.

Chernobyl, il saluto di Mattarella, torni a prevalere la convivenza pacifica, basta indugi, a rischio l'economia mondiale, la preoccupazione degli imprenditori sui costi dell'energia, l'esecutivo faccia di più. Meloni al TG3, inter-

0: Silva, partite le lettere di licenziamento, coinvolti 2.500 lavoratori dell'indotto, pressing del ministro Urso sulla cordata di 15 imprese italiane. L'uccisione di Lorena, rapita e gettata da un cavalcavia dall'ex fidanzato, la chiamata al 112, aiutatemi, mi vuole uccidere, la madre della donna, mia figlia aveva paura, non ha denunciato. Sesta ondata di caldo, punte fino a 40 gradi, edifici scolastici inadeguati, mancano i condizionatori, preside insegnanti, risorse insufficienti, meglio posticipare l'inizio delle lezioni. Buongiorno dal TG3. Si riaffacciano preoccupanti tendenze a ripristinare politiche di potenza con la minaccia e l'uso della forza nella soluzione di controversie internazionali. È il monito lanciato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel suo messaggio al Forum economico di Cernobbio. E andiamo subito dal nostro inviato Stefano Marcucci.
1: Sì, ci sono l'Europa, i conflitti globali, la crisi energetica, le banche, la competitività, i temi al centro di questa prima giornata del Forum economico di Cernobbio, che come lo dicevate si è aperta con il messaggio del Presidente della Repubblica. L'economia globale è a rischio, ha detto Mattarella, senza una convivenza pacifica tra gli Stati. Seguiamo allora le parole del Presidente Mattarella con Rita Cavallo, poi nel nostro servizio il clima tra imprenditori e economisti che si confrontano su caro energia, crescita e sistema bancario.
2: È un nuovo accorato appello all'Europa perché trovi la forza di riformarsi con urgenza nella rapidità delle decisioni e resti baluardo di dialogo, pace, multilateralismo e difesa dei diritti che sono la base del progresso economico e sociale. Ai partecipanti al Forum di Cernobbio Mattarella ricorda l'Europa oggi è un'impellente necessità. Non si può parlare di progresso, di economia, senza rifiutare il progressivo indebolimento del diritto internazionale, quelle che Mattarella chiama le pretese predatorie delle risorse esistenti, materiali e immateriali, quasi un nuovo colonialismo fondato su politiche di potenza. Tante le sfide che aspettano risposte globali e scelte condivise, dal cambiamento climatico alle pandemie, dallo sfruttamento di risorse energetiche e alimentari all'impatto dell'intelligenza artificiale. No dunque a logiche di corto respiro e interessi dei singoli che distruggono il percorso di emancipazione sociale ed economica di tante parti del mondo. Si deve salvaguardare un ordine internazionale che rispetti in primo luogo la dignità delle persone e dei popoli e solo l'Europa oggi può farlo.
1: È la crisi energetica, la preoccupazione numero uno degli imprenditori riuniti a Cernobbio e top manager esprimono cautela di fronte al contesto geopolitico e ai costi dell'energia in continuo aumento.
3: È uno forse degli elementi che rende l'industria italiana meno competitiva, siamo il paese che ha il costo energetico più alto d'Europa e per aziende non solo come la mia, siderurgica, dove l'energia conta molto, ma anche su altre questo è un problema.
1: Anche la crescita è debole.
3: Tutto sommato l'Europa e anche l'Italia sta mostrando una resilienza. Però la crescita è troppo bassa, ci sembra più crescita per aumentare l'occupazione, aumentare gli investimenti delle imprese.
1: La questione energetica investe anche le banche, con gli istituti che dicono no a una nuova tassa sugli extra profitti, ce ne sono state già troppe, spiegano.
4: Perché se il paese non va bene, non vanno bene neanche le banche, ma vale anche il contrario. Se le banche sono troppo indebolite, il paese poi viene a mancare un sostegno propulsivo importante.
1: Nei giorni in cui il governo festeggia il record di longevità, Cernobbio manda un messaggio chiaro all'esecutivo: la stabilità non basta.
5: Ma non c'è dubbio che su molti altri fronti non ci stiamo muovendo alla velocità necessaria in termini di innovazione, in termini di investimenti, pensiamo contro la crisi climatica, le rinnovabili. Stabilità va bene, ma come ha detto qualcuno oggi, se questo vuol dire immobilità, non è quello di cui abbiamo bisogno.
0: E a proposito di stabilità, proprio oggi, come abbiamo sentito, per la Presidente del Consiglio è il giorno delle celebrazioni per il record di longevità del suo governo. Mi sento responsabilizzata, dice Meloni, ai nostri microfoni prima di partire per Bari. Andiamo a Palazzo Chigi da Mario Franco Cao.
6: Nel tagliare il traguardo 1413 giorni al governo, la Presidente del Consiglio ricorda che la stabilità ottenuta, dice, grazie all'unità della coalizione è la condizione per poter programmare, decidere e rispettare gli impegni. Cita i risultati sull'occupazione, i conti pubblici, famiglie e imprese, il prestigio internazionale, ammette ancora c'è molto da fare, ma il prossimo anno i cittadini valuteranno il nostro lavoro. Centrodestra che esulta nonostante le tante divisioni, opposizione che replica, gli italiani non hanno niente da festeggiare. Allora sentiamo le parole della Presidente del Consiglio. Consiglio intercettata all'aeroporto dal nostro inviato Jacopo Matano, poi con Giusy Sansone il dibattito politico.

0: In partenza per Bari per celebrare con il partito il suo secondo primato dopo quello della prima donna Palazzo Chigi, la Presidente del Consiglio lo commenta così.
1: Sono responsabilizzata, come sempre.
2: Quanti giorni ancora oltre questi aggiungeremo?
1: Non lo so, questo non dipende da me.
0: Dall'estero le congratulazioni dei leader amici, la giapponese Takeichi, l'indiano Modi, il premier belga De Wever, il segretario generale della NATO Rutte. Tra un selfie e le procedure d'imbarco, la premier prova a respingere le curiosità dei cronisti sulle possibili novità in materia di sicurezza. Venite a Bari e ascoltate. Poi, incalzata, risponde sulle preoccupazioni per le ingerenze russe.
1: Noi siamo sempre, diciamo, mobilitati sulla sicurezza di questa nazione a 360 gradi e quindi monitoriamo tutto quello che c'è da monitorare, ci preoccupano moltissime cose ma le monitoriamo tutte.
0: L'Ucraina, l'atteggiamento con Mosca e il riarmo restano uno dei temi divisivi anche per il governo più lungo della Repubblica. Tajani in linea con Palazzo Chigi nel raccomandare attenzione alle minacce ibride, meno in allarme al solito l'altro vice premier. Per Salvini va evitata l'ansia antirussa. Meloni, che stasera a Bari con i due vice solo videocollegati, aprirà di fatto la lunga volata elettorale, sa che anche sull'eventuale anticipo del voto dovrà fare i conti con gli alleati. Non se ne parla, taglia corto oggi il segretario della Lega. Quello di Forza Italia stavolta sembra d'accordo con lui. Per me si va a scadenza naturale.
3: Oggi non festeggiamo solo la stabilità, ma dei traguardi importanti, rivendicano i meloniani.
4: Oggi con Giorgia Meloni celebriamo il governo più stabile della storia repubblicana. In 4 anni abbiamo quasi rimediato i danni fatti dalle sinistre nei 10 precedenti. Il taglio delle tasse, 1.300.000 posti di lavoro in più, sostegno alle famiglie e alle imprese. Adesso avanti fino alla fine della legislatura.
3: Ma anche oggi il centrodestra non riesce ad arginare le polemiche interne, come sul contrasto al caro carburanti. Per la Lega bisogna fare di più, vanno tassati gli extra profitti delle banche. Guadagnano miliardi, attacca Salvini.
5: Ecco, se qualcuno mi convince che non bisogna tassare questo guadagno enorme pagato dagli italiani, gli offro una cena. Io sono convinto che sarò in grado di convincere gli alleati del contrario.
3: Non se ne parla.

0: propaganda.
1: Per Calenda Meloni ha fatto anche cose positive, a pesare però sono gli errori compiuti.
2: Non solo di politica estera, penso al rapporto con Trump, ma soprattutto di non riuscire a far accadere le cose sull'energia, sui salari. È una situazione drammatica sulla politica industriale, sulla sanità.
1: Altro che festa, a pagare sono famiglie e imprese, rincara AWS.
3: Altri aumenti anche oggi per i prezzi dei carburanti che aggiornano nuovi record. Al self-service in città il gasolio sale sopra i 2,15 euro, mentre la benzina supera quota 2,04 euro al litro. In autostrada il diesel sfonda la soglia dei 2,23 euro. Firmato il decreto per una nuova mini proroga del taglio delle accise sul solo gasolio, che verrà estesa fino a giovedì 10 settembre, in attesa di nuovi interventi selettivi a sostegno delle famiglie e delle imprese più in difficoltà. E ora il conflitto russo-ucraino, nuova ondata di attacchi incrociati sul fronte dei negoziati. Gli inviati della Casa Bianca sono attesi a Kiev e Mosca. Il servizio di Gianmarco Sicuro.
4: Hanno ucciso il mio vicino di casa, dice Marina, sopravvissuta all'ultimo attacco russo su Odessa. Il bilancio è di un morto e 4 feriti. Bombe anche su Kiev. I missili hanno danneggiato un nostro magazzino di medicinali, denuncia l'OMS. Sull'altro lato del fronte, un drone navale ucraino colpisce un'infrastruttura marittima per l'estrazione del gas offshore a largo di Sochi. Quello di Kiev è terrorismo di Stato, accusa Putin, che però al tempo stesso parla di possibili colloqui di pace. Un'apertura piuttosto inedita, anche se resa complicata, aggiunge, dai continui attacchi. Prevista per sabato la visita degli inviati statunitensi Steve Witkoff e Jared Kushner a Mosca, domenica a Kiev, scrive l'agenzia TASS, ma la Casa Bianca non conferma. Per Reuters, i russi non vogliono che i due vadano in Ucraina. I rapporti tra Kiev e gli alleati restano comunque tesi, dopo le critiche di Zelensky e partner accusati di stare in vacanza mentre il suo paese è costretto a difendersi. Oggi Kiev torna a insistere sul tema degli asset russi congelati. Vanno utilizzati per coprire il nostro deficit, dicono. Il timore dell'Unione è legato a possibili ritorsioni da parte russa e all'effettiva fattibilità legale dell'operazione. Da Bruxelles arriva anche la risposta alla richiesta di Trump di riavere indietro i soldi delle armi date a Kiev. Abbiamo fornito più di 87 miliardi di euro per la difesa dell'Ucraina, dichiara il portavoce della Commissione europea.
3: Sempre più grave la crisi dell'ex Ilva, mentre si avvicina la chiusura dell'area a caldo decisa dai magistrati, partono i licenziamenti dei lavoratori dell'azienda e dell'indotto. I sindacati lanciano l'allarme. Francesca Maggini.
5: Il pericolo era nell'aria, ora le procedure sono partite, ufficialmente annunciate da questa lettera recapitata ai sindacati. Si parla di licenziamenti per oltre 2.500 lavoratori. Sono gli operai di circa 28 aziende dell'indotto e degli appalti dell'ex Ilva, travolte dalla crisi dell'acciaieria e dall'annunciata chiusura dell'area a caldo.
6: È un atto molto doloroso, è l'ultima cosa che un'impresa vuole fare, mentre l'orchestra suona la musica, la nave sta affondando, quindi l'orchestra ha terminato di suonare la musica e la nave sta affondando seriamente.
5: Un altro duro colpo per lavoratori e sindacati che parlano di bomba sociale da disinnescare e speravano nella sospensione dei licenziamenti, almeno fino a martedì prossimo. All'incontro col governo a Palazzo Chigi, infatti, parteciperanno anche Confindustria e altre associazioni d'impresa.
7: La situazione per quanto riguarda l'ex Ilva è drammatica. Riteniamo inaccettabile questa modalità. Abbiamo la necessità di trovare misure straordinarie per i lavoratori, ma soprattutto di rilanciare la siderurgia e la questione ambientale, occupazionale e industriale del nostro paese.
5: Il tempo stringe. 4 realtà industriali si sono mostrate interessate ad acquisire l'acciaieria. Il ministro Urso fa pressing in particolare sulla cordata di 15 imprese italiane. Ci auguriamo, dice, che concretizzino al più presto una proposta vincolante.
3: L'uccisione di Lorena, rapita e gettata dal cavalcavia dall'ex compagno che poi si è tolto la vita a Barberino di Mugello, le parole disperate della madre. Riccardo Porcu.
8: Aveva paura, infatti era stata giù da noi pure perché aveva troppa paura.
9: La mamma di Lorena non si dà pace. Poche settimane fa la figlia era tornata a casa da loro, in Puglia. Qui a Firenze temeva per l'atteggiamento del suo ex, Federico Vella, 36 anni.
10: Paura c'era, era tanta. Però arrivare a questo punto no, non ci saremmo mai aspettato.
9: Sono sconvolti. Anche il fratello, vicino alla mamma e alla zia, non riesce a crederci.
11: Era troppo buono. Non lo so. Perché non lo voglio denunciare, perché non potevo immaginare fino a quel punto.

0: Ieri Lorena stava parcheggiando la sua Audi Q3 nel garage sotto casa. È qui che ha incontrato il suo ex. La aspettava, voleva farle del male. Pochi istanti, l'aggressione e il rapimento. Lei immobilizzata e caricata nel bagagliaio. L'inizio di un incubo che Lorena aveva provato a spezzare trovando il cellulare nello zaino lasciato in macchina. Quasi 20 minuti in contatto con un amico e il 112 per chiedere aiuto senza che lui se ne accorgesse. Una guida confusa e nervosa per raggiungere questo viadotto dell'autostrada all'altezza di Barberino del Mugello. Vella è sceso, ripreso dalle telecamere della rete autostradale. Qui ha deciso di uccidere la donna che diceva di amare, con messaggi così sui social. I video dei momenti felici insieme e una supplica che è diventata femminicidio. Non buttiamo al vento tutto questo. Un delirio che durava da qualche settimana dopo una vacanza in Grecia, quando lei aveva deciso di chiudere quella storia che durava da un paio d'anni. Dopo averla lanciata dal cavalcavia, si è gettato anche lui. Prima questa storia, addio a tutti.
1: Preparavano ordigni per assaltare Bancomat. Due persone sono morte in un'esplosione ad Andria. Jacopo Ricca.
2: La chiamano marmotta. È un ordigno esplosivo da infilare nelle fessure dei Bancomat per farli saltare e poi portare via i contanti. È una bomba di questo tipo che, secondo le prime ricostruzioni, stavano preparando i due uomini morti nella villetta nella campagna di Andria. Proprio questa notte, tre forti esplosioni al bancomat della filiale di Lesina della Banca Popolare di Bari. I carabinieri stanno cercando di capire se ci sia un legame con quanto successo qui. Sembra che i due fossero entrati nella casa forzandone l'ingresso.
3: Il cancello qui, con la bocca di piedi, si apre. Non è che ci sono i locchetti, i ferri, perché ci vede qualche cacciavite. Hanno palancato, sono andato dentro.
2: È il proprietario, insospettito dal cancello aperto e dalla presenza di una macchina poi risultata rubata, a spiegare come i malviventi siano entrati. All'interno della villa, abitata ogni tanto solo nel fine settimana, è stato trovato il materiale utile a preparare l'ordigno, ma i corpi dei due sono stati rinvenuti all'esterno, nella parte sul retro. Non è chiaro se sbalzati fuori dall'esplosione o abbandonati lì da complici che si sono poi dati alla fuga. Gli inquirenti vogliono ricostruirne i contatti e capire se possano far parte di una delle bande che da anni, partendo da qui, assaltano e svuotano i bancomat in mezza Italia. Giusto due giorni fa a Cerignola è stata sventrata l'ennesima filiale, senza però che in questo caso fossero portati via soldi perché lo sportello era vuoto e spento.
1: È bufera nel Regno Unito su Nigel Farage e il suo partito Reform UK dopo che un'inchiesta giornalistica televisiva ha mostrato un suo stretto collaboratore suggerire a un finto donatore un modo per aggirare le leggi britanniche sul finanziamento ai partiti. Farage respinge ogni accusa e afferma di essere vittima di una bufala orchestrata da attivisti per il clima finanziati dall'estero. Intanto è stata aperta un'indagine. A 9 giorni dall'alluvione in Nepal, 2 operai sono stati estratti vivi dal tunnel in cui erano intrappolati. Sono più di 1.300 le vittime accertate. Maria Grazia Fiorani.
4: Lavoravo nella sala di controllo, quel giorno ci sarà stata una 40 di persone, il mio compito era quello di salvare la vita a tutti. Ho detto di scappare perché c'era stato un grave incidente sulla grande diga, ma non ho fatto in tempo a mettermi in salvo io. Alla luce del sole, dopo più di una settimana, sepolto sottoterra in un tunnel di una centrale in Nepal, Sanjay Sa racconta con un filo di voce quello che sembra un miracolo. Le autorità ritengono che almeno 900 persone siano ancora intrappolate nei tunnel lungo il fiume Trishuli, dopo che la valanga di ghiaccio, rocce e fango ha travolto e inondato la valle del Nepal al confine con il Tibet. Per 9 giorni Sa è rimasto seduto nell'oscurità e ha recitato dei mantra, così racconta, le preghiere hanno mantenuto viva la speranza. È riuscito a rimanere in contatto con altri 3 o 4 operai da qualche parte nei tunnel e ha riferito che qualcuno potrebbe essere ancora intrappolato in una profondità della montagna, mentre un gruppo era riuscito a mettersi in salvo. Sa e l'altro sopravvissuto, Kabir, un supervisore meccanico, sono i primi operai ad essere stati tratti in salvo. Ora sono stati trasportati all'ospedale di Kathmandu.

0: vendevano il tutto al mercato, e così questa popolazione di isolani conduceva la loro vita.
1: Ah, prima pescavamo moicche, go, passarini, soglioline, bisatti. Adesso è sparito tutto che roba. Chiaro che anche come pesce non è che sia un assortimento come ieri.
2: Nelle parole di Nino, 80 anni di simpatia, si avverte una preoccupazione per il delicato equilibrio di un ecosistema, la laguna, che affronta oggi un multiplo attacco. Nel frattempo a Sant'Erasmo, isola nata da un antico cordone litoraneo, un'iniziativa apparentemente solo agroalimentare mostra una valenza molto più ampia. Come spiegherà Cesare una volta sceso dal suo scooter.
3: Venezia purtroppo è una città che ormai è stata, si è un po' stravolta. Si potrebbe dire che non è più una città, ma è rimasta una rappresentazione di una città. Noi siamo tra quelle persone che credono ancora che si debba marcare il territorio e innaffiare, nutrire il territorio, perché se c'è una speranza di ricostruire il tessuto sociale della città, forse si deve proprio ripartire dal suo territorio acqueo. Spettacolare, incredibile territorio. E siamo partiti dall'isola che tradizionalmente forniva latte, bestiame e verdure alla Repubblica. Quindi abbiamo deciso di ripartire da una azienda degli anni 70, è rimasta dismessa per circa 25 anni, 30 anni. E sono 4 ettari circa totali, con terreni sabbiosi, e un mezzo ettaro a Punta Vela con terreni argillosi per i carciofi. Le persone che lavorano con noi, e siamo, avviso me lo può confermare, orgogliosi che siano tutti veneziani, e non perché abbiamo pregiudizi su nazionalità assolutamente, anzi, ma essendo un'idea di città ci tenevamo che fosse recepita da veneziani, e sono tutti ragazzi giovani. La Repubblica aveva una lungimiranza incredibile, e la durata della Repubblica stessa gli ha consentito di sviluppare empiricamente delle conoscenze che altri non avevano su un territorio unico, straordinario e ostile. L'acqua però per la Repubblica non era un problema, era vista come risorsa. È quella che ha generato le sue fortune. Si riempivano i canali, no? Perché erano collegati con la laguna. Quando l'acqua andava bassa, i canali si svuotavano. Pioveva, per assorbimento il sale veniva trasportato giù, aspettava la seconda andata di acqua alta e veniva portato fuori. Quindi era come un filtraggio geniale, brillante. E Gavea capì tutto.
2: È evidente per Cesare l'urgenza di amministrare il futuro della laguna attingendo alla sapienza dei veneziani del passato. La stessa consapevolezza risuona nelle parole di un vinificatore trapiantato a Sant'Erasmo dalla Francia.
4: L'acqua stagna mai, a marea bassa apriamo chiaviche chiuse, fa una pompa naturale molto potente.
2: Del funzionamento delle chiuse, le papere di Sant'Erasmo forse sono ignare, ma appaiono perfettamente a loro agio nei canali antistanti la cantina di Michel. Così si chiama il francese che, innamorato della laguna, dopo una brillante carriera come creatore di canali televisivi, ha spento la TV per frequentare altri canali d'acqua.
4: La Repubblica di Venezia aveva dato una funzione a un'isola e a un gran piano urbanistico. Murano per i pescatori, Murano per il vetro perché avevano paura, c'era un asilo per donne, un ospedale per loro, c'era un'isola delle immondizie, e avevo deciso che sarebbe Sant'Erasmo perché è più alta che le altre isole, abbiamo mai l'acqua alta qua, poi è protetto da muro, e dunque hanno detto che sarebbe la funzione di Sant'Erasmo. E quello che mi piace molto è che ancora oggi i contadini vanno a portare le loro verdure al mercato di Venezia.

0: Ed ecco l'altro protagonista della laguna, l'Adriatico, che attraverso tre bocche di porto invia e riceve masse d'acqua dalla laguna. Il Lido è noto per i fasti cinematografici, ma è anche una delle isole che separano mare e laguna. A Malamocco, l'orto che Leonardo ha ereditato dal padre e che con devozione cura.
1: È un ettaro, sono 10.000 metri quadri. Pensa, quando arrivò mio papà, si coltivava tutto. Carriole di zucchine a giorno. Una roba incredibile. Una roba verde. Dopo l'ultimo anno, poveretto, finito tanto, non si vendeva la gente.

0: Le galline mi beccano il pomodoro rosso. Appena vedono rosso, specialmente il primo fiore di pomodoro, beccano. Ma ci sono anche gli uccelli.
1: Una guerra.
0: Una guerra.

0: Continuarla bene. Mica parlo in veneziano, sai, maestro? Come andava, mio papà? Sì, come andava, sì.
1: I fiori.
0: Pantaloni, signori, stati del papà. 10 euro al mercatino.
2: Nella casetta annessa all'orto, le foto di famiglia mostrano il volto del padre di Leonardo, che ancora qui tutti ricordano con affetto. Salvatore è vicino di Leonardo, ma il suo è un orto giardino che lui cura con fatica e devozione, come il suo personale paradiso terrestre.
3: Noi siamo arrivati qui, questa era una landa desolata, cioè c'era la casa che era un rudere e il terreno che era una barena. Che io nulla compro e quindi quello che c'è si mangia. Ma non hai le fragole al mese di gennaio, marzo? Dico sì, ce le ho, ma quando è il momento?
2: I frutti dell'orto si mangiano direttamente qui.
3: Una zuccherina di Trieste, ci sono quattro tipologie di insalata diverse qua. Le barbabietole, che sono deliziose.
2: Lui sa fare e fa tutto.

0: e cerchiamo di usarlo con parsimonia.
1: L'acqua, come abbiamo capito, è per paradosso la principale preoccupazione di chiunque abbia una coltivazione tra le acque della laguna. Preoccupano gli effetti del riscaldamento globale su uno specchio d'acqua profondo non più di 1,5 metri. L'ultimo orto da scoprire è sicuramente il più speciale. Qui, nella primavera del 1220, San Francesco approda dall'Oriente infuocato, dove era andato a predicare la pace.

0: San Francesco del deserto, questo è il nome dell'isola, del deserto ha il respiro silenzioso. Da quest'isola così piccola, lo sguardo vola oltre le barene, la laguna, l'Adriatico, e abbraccia le cose del mondo, la sua storia, il senso della vita di ognuno e di tutti, come spiega Carlo.
1: In questo luogo, che è spesso evocato come un luogo di silenzio, credo che la grande dimensione che dobbiamo un po' scoprire è quella del vuoto. Forse proprio per quello che Francesco anche ricercava sempre luoghi isolati, luoghi nella natura, perché la natura è madre e direi anche maestra, no? Insegna ritmi altri di vita e ti insegna anche andare un po' all'essenziale. Condividere l'esperienza della natura e dell'orto, e anche come frate in tante occasioni mi sono reso conto che quello era uno strumento importante per entrare in relazione con altri, soprattutto con le realtà più fragili, malati di AIDS, detenuti, gente che viveva in strada, e condividerlo, lavorare insieme, progettare insieme, gustare insieme i frutti della terra, come dire, dà un senso di appartenenza diverso all'altro, al fratello, e un senso di appartenenza diverso a questo pianeta.
0: L'arcobaleno che San Francesco del deserto ci regala mentre torniamo ad attraversare la laguna sembra un augurio che questa distesa d'acqua così particolare fa a se stessa, quello di poter continuare a regalare il suo fragile e bellissimo equilibrio a tutti quelli che di lei e per lei vivranno.

0: Questo programma è stato presentato da Il Salone del Camper, Parma, dal 12 al 20 settembre. Pro Life, alimenti per cani e gatti.
1: Reggi. Dottore,
2: Stop!
3: Dai, rifacciamo.
4: Ma mettilo meglio, però.
5: Stefano De Martino conduce Affari Tuoi, da domenica, 20:35, Rai 1.
6: Quante cose che non so. Avete mai approfondito la vostra storia familiare, le vostre origini? La storia di ogni famiglia è un tassello della grande storia italiana e lo scopriremo qui con i nostri ospiti. Vi aspetto alle Cose che non sai.
7: Con Eleonora Daniele, Le cose che non sai. Giovedì 21 e 20 su Rai 3.

0: Il difficile non è trovare l'elefante, è capire perché tutti fingano di non vederlo.
1: Peter Gomez conduce L'Elefante, prossimamente su Rai 3.
2: Pubblicità.
3: Più bassi.
4: Fissi lì.
3: Ancora più bassi. Bassi.
4: Fissi lì.
5: Così va bene?
3: Ancora più bassi.
6: Bassi, bassi, fissi, fissi.
5: Ma fai da Conad.
7: Via, via. Vieni.
8: Solo i bassi e fissi Conad mettono in mostra un rapporto perfetto tra qualità e prezzo. Bassi e fissi. Capolavori di convenienza. Pubblicità.
9: Benvenuto al Super Pilota.
10: Ciao Alex.
9: Ciao Kimi, ma e quel poster?
10: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
9: Per vederci le partite insieme.
10: Magari, però non ho ancora il wifi.
9: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
10: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
11: Sono appena stato sorpassato.
12: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per 18 mesi. Vieni su Sky.

0: www.radioticino.it.
1: Giornata bollente, qualcosa di rinfrescante.
2: San Benedetto con infuso di tè in acqua minerale.
3: Tè San Benedetto, irresistibilmente tè.
2: Scopri le specialità, una nuova esperienza di gusto anche zero.
4: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità.
5: Riparti con le offerte sulla tecnologia per scuola, lavoro e ogni tua passione. Smart TV Haier 65 pollici con 12 mesi di DAZN Full a 699 euro. Euronics, un mondo più avanti.

0: Silenzio a Mosca, in forse la tappa a Kiev. Lorena rapita e uccisa dall'ex compagno Barberino del Mugello. La famiglia aveva paura ma non voleva danneggiarlo. Oltre 60.000 chiamate al numero antiviolenza, ma solo una donna su 10 denuncia. Sull'Italia la sesta ondata di caldo estremo alla vigilia del nuovo anno scolastico, la denuncia di presidi e insegnanti, strutture inadeguate, risorse insufficienti, posticipare il rientro in classe. A Lido l'attesa per i fratelli Gallagher a Venezia per il documentario sugli Oasis della sezione Orizzonti, l'omicidio di Luca Varani nel film di Edoardo Gabriellini, La città dei vivi, tratto dal libro di Nicola La Gioia, nel cast Valerio Mastandrea. Buonasera dal TG3 alla convention in corso a Bari. La maggioranza celebra il record di longevità raggiunto dal governo Meloni. Stabilità che è condizione per programmare la riflessione della Presidente del Consiglio, che rivendica il lavoro svolto finora, consapevole, sottolinea che restano ancora molte cose da fare. Allora andiamo subito in diretta dal nostro inviato Jacopo Matano.
1: Che come assoluta non
2: 1413 giorni di governo, un record di longevità della Repubblica che la Presidente del Consiglio Meloni, l'esecutivo, festeggia qui a Bari. Evento del governo, ma in realtà la cui regia è 100% di Fratelli d'Italia. Abbiamo visto qualche bandiera di Forza Italia, ma a dominare appunto è il partito della Premier. Tanti pullman mobilitati, ci sono diversi ministri, Ursula, Lollobrigida, Ciriano, Ciriani, Nordio, c'è Lupi, non ci sono i vice premier in questi momenti. Sta alle mie spalle proprio intervenendo il vice premier Matteo Salvini, con qualche problema nel collegamento, forse lo sentite tra qualche protesta dei presenti. E Meloni sta per parlare, intanto ha ringraziato via social i diversi leader che si stanno complimentando con lei per questo record. Ci saranno riferimenti certamente alle questioni internazionali nel suo discorso, ma a dominare immaginiamo che siano i temi interni, in particolare la sicurezza, su cui, come sappiamo, è forte, si è allargata la competizione a destra. Noi oggi abbiamo intercettato, intanto sentite, si è interrotto di nuovo il collegamento di Salvini, noi abbiamo intercettato la Presidente del Consiglio oggi all'aeroporto di Bari mentre stava per partire, all'aeroporto di Roma mentre stava per partire per Bari. Allora il servizio di Mario Franco Cao, poi le reazioni politiche con Matteo Valerio.
3: Profilo basso almeno prima della celebrazione di partito a Bari. Il secondo primato, dopo l'essere stata la prima donna alla guida del governo, la Presidente del Consiglio lo commenta così.
4: Sono responsabilizzata, come sempre.
3: Via social ringrazia i leader amici, la giapponese Takaichi, l'indiano Modi, il belga De Wever, l'emiratino Bin Zayed, il segretario generale della NATO Rutte. Niente, fino al tardo pomeriggio, da Francia, Germania e Regno Unito. Tra un selfie e le procedure d'imbarco, la Premier prova a respingere la curiosità dei cronisti sui possibili nuovi annunci sulla sicurezza. Poi, incalzata, risponde sulle preoccupazioni per le ingerenze russe.
4: Noi siamo sempre, diciamo, mobilitati sulla sicurezza di questa nazione a 360 gradi e quindi monitoriamo tutto quello che c'è da monitorare. Ci preoccupano moltissime cose, ma le monitoriamo tutte.
3: L'Ucraina, Mosca e il riarmo restano temi divisivi anche per il governo più lungo della Repubblica. Tajani, in linea col Palazzo Chigi, raccomanda attenzione alle minacce ibride. Meno in allarme, al solito, l'altro vice premier. Per Salvini va evitata l'ansia antirussa. I due alleati, alle prese entrambi con vicissitudini interne, partecipano oggi solo in collegamento e mettono già i paletti sull'eventuale anticipo del voto. Non se ne parla, taglia corto il segretario della Lega. Quello di Forza Italia stavolta sembra d'accordo con lui. Per me si va a scadenza naturale. Meloni, incassata il record, lancia la lunga volata elettorale.
5: Quanti giorni ancora oltre a questi aggiungeremo?
4: Non lo so, questo non dipende da me.
6: Squillino le trombe, lo Stato Maggiore di Fratelli d'Italia invade Bari in pompa magna, ma l'evento pugliese dei record pare più una festa di partito che di governo, innanzitutto per l'entusiasmo dei meloniani che da giorni preparano le fanfare. Il Presidente del Senato, atterrato a Bari, scommette a modo suo sul bis di Meloni.
7: Vigliano come ti chiami di cognome?
8: Sono l'assessore di Regione Lombardia al turismo, Deborah Massari.
7: Si chiama Massari, è un assessore, certo. Quindi noi di panettoni ne possiamo mangiare ancora per altro. Senta,
6: adesso... Ma la scelta dei due vice di Meloni tradisce una minore sicumera. Salvini e Tajani partecipano in videocollegamento, il primo preferendo una festa di partito in Toscana, l'altro optando per un passaggio a Cernobbio, entrambi ancora in piena competizione preelettorale, con posizioni antitetiche non solo sulla Russia ma anche sulla ricetta anticrisi. 50 miliardi di utili nel 2026, le banche devono pagare, dice Salvini.
9: Ecco, se qualcuno mi convince che non bisogna tassare questo guadagno enorme pagato dagli italiani, gli offro una cena. Io sono convinto che sarò in grado di convincere gli alleati del contrario.
6: Impresa ardua, visto che Tajani ha appena ribadito il no alle tasse sulle banche e anzi ammonisce la

0: alleato anche sul tema del risico bancario.
1: Io sono, come ho detto sempre, sono per il libero mercato. Il mercato è sovrano, la politica meno si impiccia di vicende bancarie, i partiti meno interferiscono nella vita del mercato, meglio è.
0: Ma in serata, con gli alleati convocati sul palco di Bari, il match si sospende, almeno fino a domattina.
2: E il quadro tracciato dalla maggioranza viene duramente contestato dalle opposizioni all'attacco, soprattutto sui dati economici. Allora andiamo a Montecitorio da Valentina Antonello.
3: Eh sì, un'infilata di numeri per rovesciare il racconto del governo, anche per raffreddare un po' gli entusiasmi. Tutte le forze, gli esponenti delle forze del campo progressista in queste ore sono impegnati in tour, in feste di partito, insomma accusano il governo di fare propaganda e di non aver portato a casa in 4 anni alcuna riforma. Sullo sfondo sappiamo che continua ad esserci la costruzione del cantiere unitario, di un programma su cui non si è in ritardo, ha detto questa mattina Conte, lo sentirete, c'è naturalmente l'attesa per il comizio che Lichlein terrà in chiusura della festa dell'unità di Reggio Emilia, insomma tanti temi, il punto prima di ricordare che il palco unitario sarà già mercoledì alla festa di AWS, il punto nel servizio che abbiamo preparato e poi la linea può tornare a voi.
4: 4 anni di governo e 0 riforme. Numeri alla mano, le opposizioni ribaltano il racconto del governo. Meloni festeggia, l'Italia no, dice Schlein, che alla Premier imputa di essersi chiusa nel palazzo, di non ascoltare più il paese. Festeggia Bari, mentre a Taranto partono i licenziamenti dell'ex Ilva.
5: Ci chiediamo cosa ci sia da festeggiare. La benzina ha raggiunto il prezzo più alto dal 2022. Il gas aumenta sempre di più. Oggi a Taranto sono partite le lettere di licenziamento per 2.500 lavoratori dell'indotto Ilva.
4: AWS porta il suo flash mob nella piazza infuocata di Palazzo Chigi, numeri e cartelli a ricordare la crescita asfittica del PIL, l'inflazione che ha sfondato il tetto del 3%, l'occupazione in risalita ma comunque la più bassa dell'Unione.
6: Gli stipendi tra i più bassi in Europa, l'energia tra le più care in Europa, mentre 6 milioni di persone non hanno accesso alle cure sanitarie pubbliche. Questa è la propaganda di Giorgia Meloni.
4: Un governo inutilmente longevo, scandiscono in coro Italia Viva e Più Europa. Un governo delle tasse, sferza anche Conte.
7: Può festeggiare, certo, in compagnia delle industrie militari, in compagnia dei fondi di investimento internazionali, in compagnia delle banche, in compagnia delle aziende energetiche.
4: Sullo sfondo la scommessa per l'alternativa, il progetto prima dell'ambizione personale, dice il 5 Stelle, stemperando la partita per la premiership. Quanto al tam-tam sul voto anticipato, tagliacorto, pronti anche in primavera, annunciando per l'autunno la chiusura del programma, mossa che andrà concordata con gli alleati. Primo palco unitario, martedì alla festa di AWS.
2: È stato fermato il decreto con la nuova mini proroga dello sconto sulle accise per il solo gasolio, che viene dunque esteso fino al 10 settembre in attesa di nuovi interventi selettivi a sostegno delle famiglie e delle imprese più in difficoltà. Intanto non danno tregua i rincari ai distributori, dove lo vediamo i prezzi raggiungono nuovi record. Al self service in città il gasolio sale sopra i 2,15 euro, mentre la benzina supera quota 2,04 euro all'interno. Litro. In autostrada il diesel sfonda addirittura la soglia di 2,23 euro. E dunque lo sentivamo, è sempre più grave la crisi dell'ex Ilva, mentre si avvicina alla chiusura dell'area a caldo partono i licenziamenti per i lavoratori delle aziende dell'indotto. I sindacati chiedono l'intervento del governo per fermare quella che considerano una vera e propria bomba sociale. Sentiamo Francesca Maggini.
8: I timori sono diventati realtà. Con questa lettera ai sindacati sono partite ufficialmente le procedure di licenziamento per oltre 2.500 lavoratori. Sono gli operai di almeno 28 aziende dell'indotto e degli appalti dell'ex Ilva, travolte dalla crisi dell'acciaieria e dall'annunciata chiusura dell'area a caldo.
9: Un atto molto doloroso, è l'ultima cosa che un'impresa vuole fare, mentre l'orchestra suona la musica, la nave sta affondando, quindi l'orchestra ha terminato di suonare la musica e la nave sta affondando seriamente.
8: I sindacati respingono i licenziamenti e in vista dell'incontro a Palazzo Chigi di martedì chiedono all'esecutivo di intervenire in prima persona per disinnescare una vera bomba sociale.
10: Per noi sarà importante all'incontro a Palazzo Chigi spingere sulla responsabilità del governo di tenere le produzioni attive, evitando appunto queste tragedie come si sta verificando nel mondo degli appalti.
8: Ormai è un conto alla rovescia per l'ex Ilva. 4 realtà industriali si sono mostrate interessate ad acquisire l'acciaieria. Il ministro Urso guarda soprattutto la cordata di 15 imprese.

0: imprese italiane, ci auguriamo, dice, che concretizzino al più presto una proposta vincolante.
1: Mentre si parla del tutto e del contrario di tutto e Urso continua a passare in rassegna le presunte manifestazioni di interesse, noi non vogliamo parlare di chiacchiere, vogliamo sapere quali sono le soluzioni da parte di questo governo per mettere in sicurezza tutti i lavoratori diretti, digli per un'amministrazione straordinaria del sistema degli appalti.
2: Un'intera estate di trattative al Ministero delle Imprese non è bastato a cambiare lo scenario per l'Electrolux. I sindacati accusano, l'azienda non fa marcia indietro, le aperture sono insufficienti, restano 1.500 esuberi e la chiusura della fabbrica di Cerreto d'Esi, condizioni considerate inaccettabili. Dunque CGIL, CISL e UIL proclamano 8 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti con modalità da stabilire nei prossimi giorni. Voltiamo pagina, è stato il messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella ad aprire il forum Ambrosetti di Cernobbio, preoccupa il proporsi di politiche di potenza, il monito del Capo dello Stato, a rischio l'economia mondiale. Rita Cavallo.
3: Senza cooperazione anche la crescita è a rischio. Nel richiamo che il presidente Mattarella manda all'Europa in occasione del forum di Cernobbio, la questione economica è strettamente legata a quella politica. In un mondo in cui le regole della convivenza civile sono a rischio, dove il ritorno a logiche di potenza minaccia il multilateralismo e un nuovo colonialismo sembra imporsi, con pretese predatorie sulle risorse esistenti, vengono meno le basi per una crescita stabile e duratura. L'analisi di Mattarella è chiara, i vecchi equilibri vengono spazzati via senza che uno nuovo ne venga costruito. Crescono conflitti con ricadute sulla disponibilità di cibo, acqua ed energia. Rinascono nazionalismi proprio quando servirebbero risposte globali a sfide globali: clima, energia, sicurezza, intelligenza artificiale. Ed è qui che Mattarella sprona l'Europa ad un nuovo protagonismo, a riforme necessarie e urgenti per il funzionamento delle istituzioni. L'Europa, che ha costruito decenni di pace anche con politiche di progressiva apertura dei mercati, deve assumere l'iniziativa senza attestarsi su posizioni di semplice difesa. Un appello che riguarda anche i singoli governi degli Stati membri. La sfida di un'Europa più forte, che sappia difendere i propri interessi senza rinunciare ai propri valori, è oggi un'impellente necessità.
2: E adesso allora andiamo al forum di Cernobbio, dove oggi imprenditori, manager ed economisti si sono confrontati su energia, crescita e banche. In diretta c'è il nostro inviato Stefano Marcucci.
4: Sì, l'Italia resta al 17° posto, quindi molto in basso nella classifica dei paesi più attrattivi dal punto di vista economico, e rimane indietro anche sul fronte degli investimenti tecnologici, il 32% in meno rispetto alla media europea. È quello che emerge dallo studio presentato oggi qui a Cernobbio nella prima giornata del forum Ambrosetti. Gli imprenditori presenti qui al forum si dicono moderatamente ottimisti sull'andamento dell'economia, ma sono cauti rispetto allo scenario internazionale e alla crisi energetica e temono un calo degli investimenti. Si è parlato anche di stabilità qui al forum, di crescita, di risico bancario e di innovazione. Allora, vediamolo nel servizio.
5: Energia, competitività, investimenti sono i temi su cui si confrontano imprenditori e top manager sulle sponde del lago di Como. Nei giorni in cui il governo registra il record di longevità a Cernobbio, il messaggio è chiaro: la stabilità va bene, ma non basta.
6: Sono pronto a scommettere sulla stabilità italiana, ma voglio vedere la crescita e voglio vedere l'innovazione. Questa è la vera sfida, tanto per l'Italia che per l'Europa.
7: La domanda è: cosa si è fatto in questi 4 anni? E la risposta su questo versante mi sembra un pochino più modesta.
8: Stabilità va bene, ma come ha detto qualcuno oggi, se questo vuol dire immobilità, non è quello di cui abbiamo bisogno.
5: Ad agitare gli addetti ai lavori sono i costi dell'energia, sempre in aumento.
9: È uno forse degli elementi che rende l'industria italiana meno competitiva. Siamo il paese che ha il costo energetico più alto d'Europa, quindi il governo ha fatto alcune cose, l'energy release, ma non basta.
5: Si discute anche di risico bancario. Intesa San Paolo rassicura sull'autonomia di MPS, valorizzeremo il territorio. Dalle banche poi un secco no all'ipotesi discussa nella maggioranza di una nuova tassa sugli extraprofitti che colpisca gli istituti.
10: Non devono essere indebolite, perché altrimenti potrebbero meno facilmente rispondere alle esigenze strutturali del paese.
5: Attenzione, è la conclusione a dare il messaggio sbagliato agli investitori.
2: E a Cernobbio oggi è arrivato anche Vannacci, all'indomani della notizia dell'indagine aperta dalla Procura Militare di Roma nei confronti di alcuni esponenti di Futuro Nazionale. Allora facciamo il punto sull'inchiesta con Jacopo Ricca e poi andiamo in Trentino, dove è in corso il raduno neonazista con l'inviato Iari Pilati.
11: Una doppia offensiva. Sul tavolo dei PM romani un esposto del sindacato dei militari ipotizza che nel programma di Futuro Nazionale si violi il divieto di ricostituzione del partito fascista. E poi ce n'è un altro, relativo all'organigramma del partito dell'ex generale Vannacci. Qui ci sarebbero persone ancora operative, a differenza del loro leader, nelle forze armate. E la procura militare indaga per accertare se questo costituisca reato.
12: Noi non sappiamo esattamente quanti siano i militari in servizio attivo che ricoprono incarichi di politica attiva. Ne abbiamo segnalati alcuni casi, nei prossimi giorni ne segnaleremo altri.
11: I primi due militari segnalati hanno fatto sapere di non avere ruoli organizzativi nel movimento vannacciano, ma i loro nomi figurano su due diversi siti dell'ex generale come referenti di sezione. Gli esposti sono partiti dopo una serie di richieste senza risposta al Ministero della Difesa. E così nel mirino finisce anche il ministro Crosetto.
12: Se il ministro sapeva e quindi non ha fatto nulla, secondo noi dovrebbe dimettersi immediatamente. Se invece non sapeva, allora dovrebbe verificare tramite l'autorità giudiziaria competente per quale ragione gli sono stati tenuti nascosti questi fatti.
11: Vannacci, da Cernobbio, si dice tranquillo. L'inchiesta per i suoi ex commilitoni è sicuro, si chiuderà senza conseguenze.
13: Capannone blindato ai giornalisti non graditi. Si parla dei temi politici cari all'estrema destra antieuropea. C'è anche il referente trentino di Futuro Nazionale, presente con tacito assenso di Vannacci.
14: Da persona intelligente qual è, non vede nessun problema, nessun pericolo.
15: Direbbe ancora Dio, patria, famiglia?
14: Non è che lo dico, io ci credo visceralmente.
15: Vi piacciono gli uomini forti? Le piace Putin?
14: A me piacciono gli uomini con un grande spirito. Io non so se Putin realmente è una persona forte spiritualmente, mi è simpatico perché mi ricorda molto Berlusconi.
13: E l'esposto per violazione della legge Scelba, ricostituzione del partito fascista?
14: I giacobini lo stanno perseguitando. Se potessi farlo mi costituirei io per gli stessi capi di imputazione che hanno addossato a Vannacci. Essere antifascisti dopo 80 anni che il fascismo non esiste più è una malattia grave.
13: Tutt'altro, siamo di sana costituzione, dice chi era in piazza ieri contro il raduno neofascista.
16: Il problema oggi è della stragrande maggioranza delle persone che compongono delle destre anche conservatrici, che oggi sono arrivate al punto di accettare al loro interno una componente fascista. Questi raduni servono a propugnare una chiara ideologia, che è quella nazifascista, in concomitanza anche con l'arrivo del Presidente della Repubblica Mattarella, garante della Costituzione, risulta provocatorio. Abbiamo bisogno di nuove leggi che oggi, nel 2026, contrastino questo fascismo e non il fascismo che viene dal 45.
2: Veniamo alle notizie dall'estero. Con la guerra in Ucraina, droni russi colpiscono la sede dei servizi di sicurezza nel cuore della capitale Kiev. Risponderemo, promette il presidente Zelensky. Seguiamo Maria Grazia Fiorani.
17: Un colpo al cuore della capitale, ecco il momento in cui i droni russi colpiscono un obiettivo tra i più sensibili per il governo ucraino. Un denso fumo si alza dalla sede centrale dei servizi di sicurezza a Kiev, ne dà notizia lo stesso presidente Zelensky, specificando che l'edificio si trova di fronte alla cattedrale di Santa Sofia. Nel mirino, afferma il presidente, l'ufficio del capo del servizio di sicurezza, si tratta di una delle agenzie che conducono operazioni di attacco in profondità all'interno del territorio russo. Ho ordinato, scrive Zelensky, di rispondere all'attacco, abbiamo già definito l'obiettivo. Almeno 9 le persone ferite e continuano i raid anche sul fronte russo. Un drone navale ucraino ha colpito un'infrastruttura marittima per l'estrazione del gas offshore al largo di Sochi. Ma qualcosa sul fronte diplomatico potrebbe muoversi. Prevista per domani la visita degli inviati degli Stati Uniti, Steve Witkoff e Jared Kushner, a Mosca, scrive l'agenzia TASS. Per ora ancora nessuna conferma ufficiale e sembra in forse che il viaggio includa anche una tappa a Kiev domenica, come previsto in un primo momento, per il timore che non sia garantita loro la sicurezza, anche se Zelensky assicura protezione per il volo dei negoziatori americani. Intanto Kiev torna a fare pressioni sull'Europa ed insistere sul tema degli asset russi congelati, vanno utilizzati per coprire il nostro deficit. In linea di massima sarebbero tutti d'accordo, ma rimangono dubbi soprattutto sugli aspetti legali di una simile operazione.
2: Il dossier migranti al centro del vertice A5 a Copenaghen tra i ministri di Danimarca, Germania, Austria, Paesi Bassi e Grecia. Sul tavolo il progetto di trasferire i richiedenti asilo respinti verso centri di rimpatrio al di fuori dell'Europa. L'inviata Romana Fabrizi.

0: Speriamo di trasferire i primi richiedenti asilo respinti in hub di paesi terzi già nel 2027, dichiara Bozkov, il ministro danese per l'immigrazione. A Copenaghen riceve gli omologhi di Grecia e Olanda e i ministri degli interni austriaco Karner e tedesco Dobrindt per capire se potrà essere pronto entro l'anno il primo centro di rimpatrio per migranti fuori dall'Europa. Modello già indicato da singoli paesi, l'Italia con l'Albania, la Gran Bretagna con la proposta del Ruanda, poi tramontata. Nei nuovi centri verrebbero mandati solo gli immigrati irregolari a cui è stato già negato il permesso di soggiorno e questo è il primo progetto proposto da 5 nazioni europee insieme, decise a dare una svolta alla politica migratoria dell'Unione. L'accordo con i paesi partner dovrebbe essere firmato entro fine 2026, dice il tedesco Dobrindt. Si parla di Uganda e Ruanda per strutture fino a 10.000 posti. Molte rimangono però le questioni aperte. Amnesty International denuncia il rischio che diventino solo centri di detenzione arbitraria. Se ne discuterà ancora in un incontro a Monaco a settembre. Fondamentale sarà poi il Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre.
1: Rientriamo in Italia e torniamo a parlare del drammatico omicidio-suicidio lungo la 1. Parla la madre della donna gettata dal cavalcavia dall'ex che poi si è tolto la vita. Lorena aveva paura di lui, racconta, ma non lo ha denunciato. Allora sentiamo Riccardo Porcu e poi i dati sulle chiamate al numero antiviolenza con Maria Chiara Grandis.
2: Aveva paura, infatti era stata giù da noi pure perché aveva troppa paura. Non voleva danneggiarlo, non voleva perché era con la denuncia c'erano delle conseguenze anche penali, avevano detto, non lo so.
3: Era troppo buona,
2: non lo so.
4: La mamma e la zia di Lorena sono arrivate stamattina. Lei era rimasta da loro qualche settimana fa in Puglia. Non voleva tornare qui a Firenze, temeva per l'atteggiamento del suo ex Federico Vella, 36 anni. Lo aveva lasciato dopo 2 anni di relazione.
5: Paura c'era, era tanta. Però arrivare a questo punto no. Non ci saremmo mai aspettato.
4: Lorena e Federico si erano conosciuti in palestra. Negli ultimi tempi lui non faceva altro. Ieri pomeriggio l'aveva aspettata qui, tra la palestra e il suo appartamento. L'ha stordita e caricata nel bagagliaio. Poi ha iniziato a guidare senza meta per Firenze, prima di imboccare l'autostrada, direzione Bologna. È in quei minuti che Lorena prova a chiedere aiuto, prende un cellulare dallo zaino rimasto nel bagagliaio, chiama un amico e il 112, quasi 20 minuti in contatto. Lui si accorge delle telefonate, accosta in questo viadotto e la uccide lanciandola giù dal cavalcavia. Il femminicidio della donna che diceva di amare con tanto di video così sui social. Non buttiamo al vento tutto questo. Quando gli agenti della stradale lo trovano, Vella urla e cammina a zigzag, supera il guardrail e si lancia nel vuoto. Il commiato lo affida a questo messaggio. Adesso nella loro palestra c'è un fiocco rosa e una scritta per denunciare ogni violenza. Troppo tardi.
6: Chiamano a volte anche per la prima volta chiedendo informazioni e anche chiedendo se quello che stanno subendo è violenza. E quindi le operatrici del 1522 accompagnano queste donne prima di tutto in un percorso di consapevolezza.
7: Arrivano soprattutto la mattina e nei primi giorni della settimana le chiamate al 1522 per chiedere aiuto per sé ma anche per altre. Oltre 61.000 lo scorso anno, dice l'Istat, quella psicologica la violenza più diffusa. Seguita da quella fisica, poi lo stalking, le minacce, soprattutto in casa. Il coniuge, l'autore più segnalato, poi l'ex oppure il partner.
6: Purtroppo viviamo in una cultura dove c'è un profondo squilibrio tra uomini e donne. Questo squilibrio si vede in modo eclatante quando si costruiscono le proprie relazioni intime.
7: Chiedere aiuto spesso fa paura. Meno del 10% delle vittime ha avviato un percorso di denuncia e non sempre portato a termine. Anche Lorena non aveva denunciato, la sua vita finita giù da un cavalcavia.
6: Sappiamo che è difficile chiedere aiuto proprio perché è una violenza che avviene da parte di persone a cui si vuole bene, con cui si è costruito un progetto di vita. È importante rivolgersi al 1522 o a un centro antiviolenza nel territorio perché credono alle parole della donna e la supportano in un percorso di fuoriuscita dalla violenza.
1: L'autorità dei trasporti sanziona Rete Ferroviaria Italiana per il chiodo che paralizzò la stazione Termini 2 anni fa con una multa da 1.750.000 euro. Luca Patrignani.
3: Grave negligenza è l'accusa mossa dall'autorità dei trasporti a Rete Ferroviaria Italiana. I fatti, difficilissimi da dimenticare, risalgono al 2 ottobre 2024, quando un blackout totale bloccò la circolazione dei treni, paralizzando in particolare la stazione di Roma Termini. Un chiodo conficcato nel posto sbagliato da una ditta appaltatrice, si parlò di questo, ma nella delibera dell'autorità dei trasporti, eccola, si delinea in realtà uno scenario più grave, che va oltre: allarmi insufficienti, sistemi di riserva incompleti, un'anomalia non individuata dai tecnici. Risultato: una multa da 1.750.000 euro. Ferrovie ha sempre respinto tutti gli addebiti, concentrando la responsabilità nell'errore della ditta appaltatrice, ma ora dovrà pagare entro 30 giorni, fermo restando il diritto a fare ricorso. Le polemiche, così come i disagi, furono roventi, anche quando l'allora amministratore delegato cercò di spiegare così cos'era successo.
8: Uno schemino semplice che hanno capito pure le mie figlie al liceo scientifico.
3: Ma una cosa è certa, i disagi coinvolsero oltre 1.000 treni per quasi 70.000 minuti totali di ritardo.
1: È in arrivo sull'Italia una nuova ondata di calore con temperature roventi e a pochi giorni dalla riapertura delle scuole arrivano da più parti le richieste di rinvio a causa del caldo. Jacopo Cecconi.
9: Al piano superiore c'è il sole dalla mattina alla sera, quindi puoi immaginare. Già a giugno c'erano più di 40 gradi, quindi...
10: Quando fa caldo è caldo. Sei giorni non siamo saliti su.
11: Per ora soffrono insegnanti e collaboratori. A giorni arriveranno anche bambini e ragazzi. Questo è l'Istituto Comprensivo Parco di Veio a Roma. Ma il caldo sempre più intenso e sempre più prolungato rende sempre più inadeguati gli edifici scolastici di tutta Italia, anche da questo punto di vista. Qui nessuna aula ha un condizionatore, dall'asilo alle medie, come nel 90% delle scuole del resto.
12: Nella scuola materna i bambini stanno a scuola fino al 30 giugno. In particolare i miei stanno in uno stabile posto al primo piano e tutto esposto a sud, quindi dove le temperature sono veramente torride e la situazione è insostenibile.
11: Il ministro Valditara ha stanziato 20 milioni di euro per tutti gli istituti del paese per far fronte all'emergenza.
12: Abbiamo fatto un po' tutti i calcoli, 400 euro a scuola, 50 euro ad aula, sì, sono quegli interventi appunto così una tantum che è... A parte che non consentirebbe neanche di mettere una ventola in ogni aula.
11: Da giorni alcuni presidi, professori e anche la Società Italiana di Medicina Ambientale propongono di posticipare l'inizio delle lezioni, soprattutto al sud. Un problema però, specie per chi lavora e ha figli piccoli.
12: Causerebbe molti problemi a livello sociale per le famiglie. Sarebbe necessario un grande piano di investimenti per le strutture scolastiche.
1: La mostra del cinema di Venezia è da poco terminato, il red carpet del cast del nuovo film con Geoffrey Rush e al Lido sono sbarcati anche gli Oasis. Allora andiamo in diretta dall'inviata, Luciana Parisi.
13: Sì, Derive a Prodi, potrebbe essere il titolo di questa giornata, sono arrivate tante persone oggi. Giorgina Rodriguez per esempio per un evento di moda, ma anche Jasmine Trinca che sarà protagonista domani del film di Nanni Moretti che come sapete torna al Lido in concorso dopo 37 anni e soprattutto domani sarà la giornata degli Oasis e i fratelli Gallagher sono già arrivati all'aeroporto di Venezia. Domani qui ci sarà davvero tantissima gente ad attenderli, ma se invece andiamo al concorso si parla di salute mentale con questo film francese, vedete i protagonisti del film, si intitola 1518, 1518 A Place to Heal, cioè un luogo di cura perché è ambientato in un centro di cura mentale a Parigi per adolescenti, mentre lui è Geoffrey Rush che è protagonista dell'altro film in concorso che si intitola Mr. Nelson Did You Kill People, ce ne parla Anna Frangione, a seguire il nostro servizio dedicato alla città dei vivi, il film tratto dal romanzo di Nicola La Gioia nel concorso di Orizzonti.
14: Senti, io sto a cercare lavoro, mi vuoi dare una mano?
13: La città dei vivi di Edoardo Gabriellini è tratto dal romanzo omonimo di Nicola La Gioia, che raccontò con gli strumenti propri della letteratura l'omicidio di Luca Varani avvenuto 10 anni fa, focalizzandosi sui carnefici e sul contesto, la città di Roma.
15: Marco è un amico mio, ma voi conoscete Roma, mi sembra più piccola.
13: Il regista toscano, nell'adattare il libro, ne capovolge la prospettiva, mettendo al centro la vittima e la sua famiglia.
16: Abbiamo cercato di andare a prendere quel filo, quella sottotraccia che in qualche modo esisteva, contenuta proprio nel cuore del libro.
17: Ciao.
7: Lo scrittore espose il punto di

0: vista del regista.
1: Mi ha subito affascinato quello che Edoardo voleva fare rispetto al libro, cioè di ribaltare la prospettiva. Tanto che poi vedendolo mi sembrava veramente il capitolo mancante.
2: No, famo che da oggi manca una pizza, te pago.
3: Famo che da oggi manco una pizza se beccamo. Vabbè.
0: Emanuele Maria Di Stefano e Gaia Merlonghi sono Luca Varani e la sua fidanzata, Roberta Mattei e Valerio Mastandrea i genitori.
4: Vi siete confrontati con la famiglia Varani?
5: No.
6: No.
5: Quando stai dentro un film, sei dentro un copione.
7: Oh, non mi fa preoccupare.
0: L'emozione del protagonista è forte.
6: Mi ha toccato veramente dentro, mi ha scosso e ora che sta uscendo sto iniziando a farmi molte domande a cui piano piano sto cercando di darmi delle risposte ed è quello che mi auguro succederà alle persone che vedono il film.
8: Why did you kill people?
9: Allen Nelson è un veterano della guerra in Vietnam con un grave disturbo post-traumatico. Mentre perde tutto, si aggrappa allo psichiatra Neil Daniels, interpretato da Jeffrey Rush. Tutto parte da una storia vera, da un'autobiografia che il regista giapponese Shinya Tsukamoto ha voluto raccontare in Mr. Nelson, Did You Kill People?, film in concorso alla mostra. In quel momento il supporto psichiatrico era fondamentale, dice Jeffrey Rush, dopo i traumi della guerra in Vietnam. Ho fatto molta ricerca parlando con i veterani perché è molto importante ascoltare, continua il protagonista Rodney Hicks. Erano in tanti traumatizzati da quello che avevano vissuto. Accade per i veterani del Vietnam e per quelli di ogni guerra. Soprattutto in questo momento storico, per il regista è importante mostrare la violenza sul terreno di battaglia. Nelson si arruola giovanissimo per sfuggire alla discriminazione razziale e alla povertà, ma la brutalità della guerra non gli dà comunque scampo. Le sue ferite psicologiche gli porteranno via lavoro, casa e famiglia. Nel film si usano gli strumenti drammatici classici, dice Jeffrey Rush, per sottolineare il potere delle emozioni, per connettere, coinvolgere e spingere il pubblico dentro la storia.
10: E ora torniamo a Bari, dove il governo celebra il record di longevità perché sta intervenendo la Premier Meloni. Allora torniamo in diretta da Jacopo Matano.
11: Sì, Chiara, ha preso la parola da una decina di minuti. Prima di tutto ho ringraziato gli alleati, i vice, è una coalizione che funziona, il messaggio non è un caso che il record di longevità, dice, lo abbia il mio governo e altri due di centrodestra, cioè i due governi Berlusconi. Non vengo qui a festeggiare, però sento il peso della responsabilità per le cose da fare. Si è detta consapevole che molto resta appunto da fare, ha rivendicato la postura internazionale, da disoccupazione e anche da legge elettorale. Ha detto io non mollo, non l'ho fatto mai, non intendo farlo adesso. Sentiamo un passaggio.
12: Noi non vogliamo sudditi.
13: Questo giorno dimostra che le uniche coalizioni che possono dare risposte sono quelle che si costruiscono non contro qualcuno ma per qualcosa. Noi non stiamo insieme per battere lo stesso avversario, noi stiamo insieme per costruire le stesse idee. E chi si allea solamente per fermare un avversario il giorno dopo un'eventuale vittoria non sa che cosa fare. Chi si allea per costruire delle idee dopo 1413 giorni ha ancora una lista di cose da fare. Eccola la differenza.
10: È tutto, noi ci fermiamo qui. Grazie per l'attenzione e arrivederci.
14: In campo, con un kit completo e le scarpe giuste, puoi cambiare la partita. E con occhialini e costume, vedrai cosa ti aspetta quest'anno. Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutto quello che ti serve al giusto prezzo.
15: Indossa l'essenza di Capri con Lenor. Aggiungi il profumatore in perle al tuo bucato. Note floreali da portare sempre con te, per una freschezza che dura ancora più a lungo.
16: Quando l'ingegneria raggiunge la perfezione, la performance si trasforma in arte. Folletto VK7S Titanium, The Art of Clean.
17: Punta verso la linea nemica. Rigore!
18: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
19: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
20: Quanto mi manca il calcio vero.
19: Ma ce l'avete Team Vision?
21: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime a 19,99 al mese.
20: Era fuori?
19: Tu sei fuori.
20: Magari, sono 33 anni che non esco.
21: Vieni nei negozi.
22: Una notifica

0: ti avvisa. E poi? Con Verisure, poi, la centrale operativa risponde al segnale entro 60 secondi.
1: Qui è Verisure, si identifichi subito.
0: E rileva il ladro prima che entri in casa.
2: Abbandoni ora l'immobile.
0: Mettendolo in fuga. Vai su verisure.it per un preventivo.

0: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir, la tua dose d'amore quotidiana.
1: Sono igienista dentale e mamma. Per i suoi dentini scelgo BioRepair. BioRepair Junior e Bimbi sono senza fluoro e con i Micro Repair proteggono i loro dentini dalle carie, rendendoli più forti. Io consiglio BioRepair Junior e Bimbi.
2: A settembre prenota il check-up gratuito dello smalto dei più piccoli
1: su biorepair.it.

0: One Million Block, The New Fragrance by Paco Rabanne.
1: Quando i dolori ti sorprendono, puoi provare Nurofenix S, piccole capsule molli che vengono assorbite due volte più velocemente per agire contro mal di testa, dolori muscolari, articolari, mestruali e mal di denti. Puoi tornare in gioco con Nurofenix S. Diversi dolori, un rimedio, due volte più veloce.
2: In Beko testiamo tutti i nostri prodotti per occasioni come questa. Questo l'abbiamo testato. Sottoponiamo ogni prodotto ai test più estremi. Per questo Beko è una scelta di vita.
3: Nella bistecca di merluzzo grigliata Frosta, senti quello che conta. Qualità, tanta cura e sapore autentico. Tutto qui. Frosta, 100% la scelta naturale.

0: Protesta dei cittadini ad Airola dopo il rogo. Vogliamo garanzie sulla pulizia dell'aria. Diossine sotto soglia, ma l'ARPA che invita alla prudenza. L'estate sta finendo, il caldo non ancora. I napoletani a Via Caracciolo, mai un'afa così prolungata. Allarme per le scuole senza condizionatori. Dalle infrastrutture per gli studenti al Parco delle Streghe progettato da Dante Ferretti. Ecco i cantieri che dovrebbero cambiare il volto di Benevento. Al Museo Archeologico Nazionale di Napoli arrivano le Man Night, musica e arti performative tra le opere in un percorso che unisce passato e futuro. Domani Inter Napoli, Allegri avvisa, loro i favoriti per lo scudetto. Sbagliato deprimersi per la sconfitta col Como e ballottaggio De Bruyne per gara per sostituire McTominay. Una sera dalla redazione della TGR Campania. In apertura andiamo subito ad Airola, nel Beneventano, per la manifestazione annunciata da cittadini e associazioni a 4 giorni dall'esplosione dell'incendio in un impianto di smaltimento rifiuti che ha provocato un allarme ambientale che ha coinvolto anche le aree vicine delle province di Avellino e Caserta. Presente anche il presidente della Campania, Roberto Fico. Ad aggiornarci sul posto c'è Enzo Perone. A te, Enzo.
1: Sì, eccoci, siamo nel Consiglio Comunale di Airola. Vedete quanto partecipata questa assemblea pubblica aperta alla cittadinanza, ai comitati, alla gente comune, agli attivisti. Dopo l'incendio che lunedì scorso, ancora non spento, che ha colpito la zona industriale di Airola a fuoco, la Eco Energy, azienda di stoccaggio e smaltimento rifiuti, è la terza volta che viene sequestrata, l'ultima nel giugno 26. Il rogo ha provocato un innalzamento dei valori della diossina nell'area qui attorno, in diversi comuni della Valle Caudina, estendendosi alla provincia di Caserta e al confine con l'Irpinia. Ora i valori degli inquinanti più pericolosi sono rientrati, l'ARPA Campania monitora costantemente. Grande preoccupazione tra le popolazioni, molti, vedete, indossano le mascherine consigliate dagli stessi sindaci come ai tempi del Covid. Per le ricadute sulla salute dei cittadini e sulla filiera agricola e su quella zootecnica c'è stato un incontro proprio qui un'ora fa al Consiglio Comunale di Airola con il presidente della regione Fico, i sindaci del territorio, l'assessore all'ambiente Pecoraro e tanti, tantissimi rappresentanti della società civile che sono assiepati qui nel cortile e fuori davanti a noi sulla strada. Tanti comitati, abbiamo detto, che stanno manifestando, vogliono risposte, certezze sulla salute di queste popolazioni, bonifiche subito. Eravamo il giardino.

0: Vino della Campania. Stiamo diventando la nuova terra dei fuochi. Sentiamo una giovanissima di Airola che abbiamo intervistato. Poi torniamo qui in diretta.
1: I giovani di tutto il territorio sono stanchi, vogliono un futuro, vogliamo un futuro e soprattutto vogliamo delle risposte, vogliamo sapere tutto questo dove andrà a finire, vogliamo sapere tutta questa immondizia dove andrà a finire, quando verrà fatta la bonifica, perché noi vogliamo vivere, vogliamo un futuro pulito e vogliamo restare qui sul territorio e non andare via.
0: Il governatore della regione Campania, Roberto Fico, non si è sottratto al confronto, anche teso e dialettico in alcuni punti. Non guarderemo in faccia a nessuno, ha detto. Sentiamolo in questa intervista, poi torniamo ancora qui in diretta durante questa assemblea aperta.
2: Che ciò che è successo è assolutamente inaccettabile, è il motivo per cui oggi sono qui ad Airola, sono qui con l'assessora Pecoraro e la giunta per dire che noi saremo vicino ai comuni, che significa essere vicini alla popolazione.
0: Si è parlato anche di un commissariamento per interrompere queste concessioni che purtroppo vanno avanti e consentono anche di stoccare questi rifiuti non pericolosi e pericolosi su aree che poi dopo i sequestri vengono incendiate. Chissà da chi, ma molti hanno ovviamente un grande sospetto che sia per far ovviamente smarrire le tracce all'autorità giudiziaria.
2: In questo momento dovremo capire anche cosa deciderà l'autorità giudiziaria e quali saranno i passi dell'autorità giudiziaria. Quello che noi possiamo dire come regione è che faremo per la parte nostra tutto quello che serve e tutti gli approfondimenti.
0: Ecco, ma le istituzioni regionali possono inibire nel futuro che questi rifiuti qui e in altri luoghi vengano stoccati in modo improprio e a volte anche illecito?
2: Quando è in modo improprio, assolutamente sì. Poi devono avere una quota, si risponde anche a una legge nazionale, ma noi già dall'inizio stiamo lavorando su questo e stiamo lavorando anche alle bonifiche che ancora non erano state fatte, come Lagrimonda e come altri siti importanti.
0: Il procuratore di Benevento D'Angelo, in attesa delle informative dei vigili del fuoco per l'apertura di un'inchiesta, rogo colposo o doloso. I carabinieri del NOE, del nucleo ambientale, hanno informato la procura antimafia di Bari, titolare dell'inchiesta sul traffico illecito di rifiuti tra Campania e Puglia, nel cui ambito la Eco Energy ha ricevuto ed è stata sottoposta all'ultimo sequestro per equivalente. Sentiamo Andrea Caruso, il collega che ha intervistato i vertici dell'ARPAC sui rischi della nube tossica, poi dal Consiglio Comunale di Airola, mentre l'assemblea pubblica continua, è tutto e la linea può tornare allo studio.
3: L'incendio di Airola non ha contaminato la falda acquifera dell'area, è uno dei punti fermi emersi nella riunione interistituzionale alla prefettura di Benevento. Più articolato e complesso è il capitolo di Ossina.
4: Il fenomeno di diffusione dei contaminanti è dominato sia dalla tipologia di combustione sia dal regime anemometrico.
3: Di Ossina, rientrata dopo un preoccupante sforamento dei valori soglia registrato a 24 ore dall'innesco.
4: Questo non può assolutamente escludere un nuovo incremento e dunque l'atteggiamento più prudente è quello di aspettare una stabilizzazione del dato.
3: ARPAC ha elaborato anche un modello di ricaduta dei contaminanti per mappare l'inquinamento del suolo.
4: Sta dando conto di quali sono le aree, le zone, i comuni, le aree agricole che sono sottoposte a un maggiore fenomeno di ricaduta. Quelle zone saranno attenzionate nella seconda fase.
3: Sulla dispersione e diffusione di sostanze nocive, il meteo è un fattore dirimente. Conta il vento, ma anche la pioggia, che pulisce sì l'aria, ma fa precipitare al suolo le sostanze.
4: È un effetto benefico. Sicuramente per la qualità dell'aria, questo effetto scrubber. Naturalmente gli inquinanti non si distruggono, ma passano nella matrice suolo.
5: E ora torniamo a parlare del grande caldo che ha contrassegnato questa estate. Alessio Aversa ha intervistato gli irriducibili del bagno in via Caracciolo, preoccupati anche per i ragazzi costretti a breve a tornare a scuola in aule torride. Vediamo.
6: Settembre è iniziato, ma a Napoli l'estate sembra non voler finire. Temperature ancora molto alte, fino a 35 gradi, e sul lungomare c'è chi continua a cercare il refrigerio con un tuffo.
7: Il caldo forte sì, l'abbiamo avuto altri anni, però adesso è che non smette, è iniziato troppo presto e ancora non smette.
8: C'è un'afa assurda, è un calore esagerato.

0: Ha mai fatto caldo così a Napoli o questo è il primo anno?
1: No, questo è il primo anno rispetto agli altri, questo è il primo anno dove veramente quest'estate non è stata piacevole da vivere.
2: Il caldo accompagna così gli ultimi giorni prima della riapertura delle scuole, mentre famiglie e studenti si preparano al ritorno sui banchi.
3: Dovrebbero prolungare un poco oppure mettere condizionatori per questi ragazzi, perché sennò come si fa? Li mettiamo solo a soffrire.
4: Le classi, le aule sono bollenti. Questi bambini, specialmente i piccoli, chiusi in una stanza, che ne sono minimo 25 in ogni classe.
2: Ma il tema non riguarda soltanto Napoli. A livello globale resta alta l'attenzione sul riscaldamento climatico e proprio in questi giorni arriva un nuovo allarme delle Nazioni Unite. Secondo l'ONU, nel giro di pochi anni il pianeta potrebbe superare stabilmente la soglia di 1,5 gradi di aumento della temperatura rispetto all'era preindustriale.
5: Il nostro viaggio nei cantieri e nei progetti infrastrutturali nei capoluoghi campani si conclude a Benevento. Vediamo con Vino Genovese quali sono le opere su cui punta l'amministrazione.
6: Piazza Risorgimento, scuole, parcheggi, patti d'odromo, tante le opere concluse in questi mesi, ma tante anche quelle su cui si sta lavorando.
7: Stiamo lavorando, ma termineremo, ad esempio la Bosco Ulcarelli, una scuola di una densità abitativa, perché sennò in Rurione diciamo di diseguaglianze sociali c'è così. E poi ci stanno tanti altri aspetti riguardo il Malies, che è una vecchia struttura privata delle suole orsoline dove ci saranno 30 alloggi, cui alcuni andranno ai professori che verranno, che abbiamo messo in Benevento grazie anche alla mia presenza in collaborazione all'università, alla facoltà di medicina, e alloggeranno là. Peraltro c'è una cosa molto singolare, ho voluto che restassero là alcuni alloggi per le famiglie che arriveranno dal di fuori, cioè chi ha ad esempio un problema, che ha un parente presso gli ospedali e non sa dove andare. Noi daremo gli alloggi qualificati. Penso un po' per il resto è inutile, insomma, se no faccio la decantazione me stesso, siamo un po' brutto, però mense scolastiche, altre scuole ancora che devono terminare, gli asili già in piedi. Tra le altre cose, la grande novità che sarà la suggestione degli anni prossimi sarà il Parco delle Streghe, affidato a Dante Ferretti, progettualmente, che premio Oscar come molti sanno, e sarà una cosa di grande istituzione, perché Benevento è legata alla città delle streghe, le streghe che giocano anche al calcio, insomma gli stregoni, e quindi è una cosa molto molto bella. La presenteremo alla città nel fine settembre e la inaugureremo tra un paio d'anni, però una cosa che sarà di un risvolto turistico molto molto importante.
5: La nostra campagna estiva sulla sicurezza stradale, Gianluca De Martino.
8: Un secondo per guardare il telefono, un secondo per accelerare, un secondo per dire tanto a me non succede. Sulle strade, un secondo può essere fatale.
9: Una bicicletta può essere un gioco a determinate condizioni, ma se si percorre una strada pubblica è un veicolo a tutti gli effetti e quindi richiede che vi sia padronanza del mezzo e consapevolezza delle regole che devono essere rispettate.
10: Sono spesso poco più che bambini conducenti alla guida di veicoli elettrici come biciclette a pedalata assistita. Possono farlo, non sempre. Hanno le conoscenze per rispettare il codice della strada. La Polizia Locale di Napoli registra i dati sui sinistri stradali, in linea con le altre città italiane, ma non rassicuranti. Dei 165 minori coinvolti in incidenti stradali a Napoli nel 2025, 137 erano conducenti e 28 pedoni. L'azione di contrasto a questo fenomeno si muove su tre linee.
11: Una prima sicuramente riguarda l'educazione stradale, l'educazione civica che ci vede presenti nelle scuole. Immagini che soltanto nel 2025 siamo stati in oltre 72 plessi scolastici, abbiamo incontrato oltre 7.000 ragazzi. Il secondo tema assolutamente è quello dell'aumento dei controlli e devo dire che nel corso dell'ultimo anno i controlli sono stati triplicati.
10: È illegale, ad esempio, effettuare modifiche alle bici a pedalata assistita, facendole raggiungere velocità superiori ai 25 km orari. Diventano vere e proprie moto in mano ad adolescenti. La polizia locale rivolge un messaggio ai genitori.
11: Loro devono avere la consapevolezza che siano omologati, che non siano stati modificati e che vengano utilizzati nel modo più corretto, perché questo significa salvaguardare la salute dei propri cari.
10: È in crescita anche il fenomeno delle mini moto alimentate da un motore termico.
9: Le mini moto spesso vengono utilizzate da ragazzi che crescono in realtà disagiate, con problemi familiari. Quindi c'è un insieme di fattori che porta a queste criticità.
5: Lo dicevamo prima, l'estate è al capolinea ed è il momento di riprendere abitudini alimentari e fisiche più sane. Ne parliamo stasera con Marcellino Monda,

0: che è direttore dietetica e medicina dello sport presso l'Università Vanvitelli. Dottore, partiamo dai comportamenti virtuosi a tavola.
1: Certamente, dobbiamo mettere in atto quella che è una delle colonne del benessere, la sana alimentazione. Un'altra importante sarà quella che è l'attività fisica adeguata. Sana alimentazione significa fare sì che, tra l'altro, ci siano porzioni adeguate di frutta e verdura, i cinque colori del benessere, perché noi dovremmo introdurre nella nostra giornata cinque porzioni tra frutta e verdura, ovviamente senza dimenticare quelli che sono i carboidrati complessi, pane, pasta, legumi. Vi ricordo che i legumi ha come principale componente l'amido, poi proteine nobili, carni bianche, pesce azzurro e ovviamente condimenti con moderazione. L'olio extravergine di oliva in primis.
0: Il cibo non basta, bisogna anche fare attività fisica.
1: Certamente, bisogna fare attività fisica con criterio, cioè attività fisica adeguata. Anche le attività sportive devono essere normate e devono essere condotte sempre con programmi di allenamento ben adeguati.
0: Perfetto, magari evitando le ore più calde. Ringraziamo Certamente. Il professore Marcellino Monda. Grazie. Andiamo avanti e vi parliamo di un'iniziativa molto particolare che si sta svolgendo al MAN. Antonella Maffei.
2: Pompei, il famoso brano dei Bastille, cattura il pubblico e lo sguardo magnetico dei corridori tra i capolavori assoluti del Museo Archeologico di Napoli. Tocco d'archi, incalzante e romantico nella sezione Villa dei Papiri, ampliata e riallestita con nuova illuminazione climatizzata, temporaneamente aperta prima dell'inaugurazione ufficiale per Man Night. 8 date con orario prolungato fino alle 23:30 ogni giovedì sera dal 3 settembre al 22 ottobre, fatta eccezione per le giornate europee del patrimonio in cui l'appuntamento slitta sabato 26 settembre. Progetto realizzato da Casa del Contemporaneo e Santissima Hub. Musica, danza, installazioni multimediali, tableau vivant e DJ set, una contaminazione di generi che coinvolge l'intero museo, un'esperienza speciale che unisce passato e futuro.
3: Le arti performative ritrovano la loro casa qui nel MAN, ricordiamoci che l'Accademia di Belle Arti aveva sede qui per esempio, ritrovano la loro casa e si esprimono e ci aiutano a nuove letture davvero molto interessanti. Il MAN si è sempre caratterizzato per ricerca e noi continuiamo su questa linea e cerchiamo di esplorare nuovi modi per frequentare questi straordinari spazi.
0: Inizia stasera, per concludersi domenica, la 25esima edizione del Festival degli Antichi Suoni di Novi Velia in Cilento. Quest'anno i temi al centro della rassegna dedicata alla musica popolare e alla deviazione per la Madonna del Sacromonte sono pace e sostenibilità ambientale. Tra gli eventi clou, domani sera il concerto della Banda Bardò che torna a esibirsi in Campania dopo diversi anni. Siamo al calcio, poco meno di 24 ore a Inter-Napoli, secondo big match consecutivo per gli azzurri e l'analisi di Allegri alla vigilia è partita proprio dalla sconfitta con il Como. Piero Vitiello.
4: Siamo solamente alla terza giornata, siamo dispiaciuti per aver perso in casa col Como, ma deve comunque regnare l'equilibrio perché qui si vive un po' di esaltazione e depressione.
5: Primo richiamo all'ambiente, nessun dramma dopo il KO con il Como e secondo Massimiliano Allegri servirà lucidità anche nel big match a San Siro, qualunque cosa accada.
4: L'Inter secondo me è la vera favorita dello scudetto, per quanto riguarda noi in questo momento bisogna un attimino essere più attenti perché domenica comunque abbiamo lasciato concesso i due gol che potevamo evitare.
5: Prima convocazione per Badiashil, Alisson Santos e Spinazzola probabili titolari al posto di Lange Oliveira. Al Meazza sarà la prima senza McTominay, ma sul possibile cambio di modulo e sull'impiego dal primo minuto di De Bruyne Vergara, Allegri non si sbilancia.
4: Di Kevin sono assolutamente soddisfatto, sta crescendo fisicamente. Poi è normale che debba gestire le forze di un centrocampo dove, mancando McTominay, domani dovrà fare delle valutazioni per chi fa scendere in campo, anche perché poi dopo 4 giorni rigiocheremo di nuovo. Vergara sta bene, però credo che dare troppo responsabilità a Antonio Vergara, che è un buon giocatore ma che ha appena 12 partite credo nel Napoli, credo che bisogna andarci un pochino piano.
0: La 2 di pallacanestro Ettore De Lorenzo ha fatto visita alla Juve Caserta.
6: Quest'anno in A2 ci saranno due campane ai nastri di partenza, Avellino e Caserta, che è stata promossa dopo un appassionante playoff dalla Serie B. La Juve, che resta l'unica squadra del Sud ad aver vinto uno scudetto, dovrà giocare ancora al Palapiccolo, un'arena troppo esigua per la passione dei casertani.
7: Chiaramente questa grande passione, in qualche modo, come vado ripetendo da tempo, non trova una

0: location che sarebbe degna, diciamo, casa per tifosi, per appassionati e per una città che vive di pallacanestro.
1: A margine dell'amichevole contro Scafati, il presidente Francesco Farinaro fa il punto sulla stagione che sta per iniziare, sulle ambizioni e i sogni della Juve.
0: Nei primi 5 anni siamo ripartiti da zero, siamo arrivati in Serie A2, nei secondi 5 ci auguriamo di avere un palazzo dello sport o un paleventi che sia appunto la vera casa della Juve Caserta e magari un ulteriore salto nel tempo, diciamo, nella categoria superiore.
2: Dal punto di vista sportivo quest'anno bisogna salvarsi, immagino si parte da lì, no?
0: Assolutamente sì, proprio perché siamo abituati a fare una politica di piccoli passi, un gradino alla volta, siamo arrivati in Serie A, dobbiamo mantenerla chiaramente con le unghie e con i denti, dobbiamo essere pronti a combattere e chiaramente non saremo soli, perché sono sicuro che con noi ci sarà questa poca, visto le dimensioni del palapiccolo, ma una tifoseria che chiaramente non ci molla mai, non molla mai insieme alla squadra, quindi un'unica unità, città, società, squadra, tifosi, e andiamo avanti.
3: Ci fermiamo qui, il nostro telegiornale torna domani alle 14, sempre su Rai 3. Aggiornamenti costanti sul sito www.rainews.it/tgr/campania. Grazie per averci seguito, buona serata.
4: Il meteo regionale è presentato da Acqua Minerale Sant'Anna.
5: Sulla Campania tempo stabile, in dettaglio le zone climatiche. Su Pianura Campana e Vesuviano persisterà una situazione caratterizzata dal cielo sereno o poco nuvoloso. Sull'Appennino campano il cielo si presenterà generalmente sgombro da nubi significative. Sul Salernitano il periodo sarà contraddistinto da ampi rasserenamenti su tutto il settore. Le temperature risulteranno in lieve aumento nei valori minimi, pressoché stazionarie in quelli massimi. La ventilazione si presenterà di debole intensità ed in genere di direzione sud-occidentale con locali rinforzi, mare poco.
6: Montebottone ha linee eleganti, filetto blu a contrasto e una seduta ergonomica. Il piede alto facilita la pulizia sotto il divano. Tutto questo a soli 699 euro e il trasporto gratuito su tutta la collezione. Ma terminano domenica. Prima passa da poltrone e sofà. Solo divani di qualità.
7: I dolori muscolari e articolari ti fanno dormire male. Così sei più stanco e anche il tuo umore può peggiorare. Non lasciare che i dolori ti rovinino la giornata. Puoi provare la schiuma di Cloreum antinfiammatorio locale che agisce sui dolori muscolari e articolari. E puoi ritrovare il sorriso. Dritto al punto contro il dolore. E in caso di piccoli traumi c'è di Cloreum Ice.
8: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
9: Abbandoni ora l'immobile,
8: mettendolo in fuga ancora prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
10: Sei così bella, anzi bellissimissima, non so bene cosa.
9: Bella e accessibile. Gamma 500 da 149 euro al mese. Tasso zero e anticipo zero.
10: Sei così bella.
11: Poi.
9: Sorpresa!
12: Sapere quanto vale la tua casa può essere una bella sorpresa. Basta inserire la zona e le caratteristiche su immobiliare.it e puoi scoprire quanto vale la tua casa. Poi puoi scegliere tra i migliori esperti di zona per una stima ancora più precisa o per venderla. Prova subito anche tu.
13: Immobiliare.it.
14: Basta, è difficile.
15: La vuoi una cosa easy? C'è il nuovo Bon Roll Easy. Ora rosoliamolo in padella.
14: Carne di pollo italiana.
15: E tutto il gusto di Bon Roll.
16: Che gioia.
17: Dani, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
18: Ma no, Ricky, guarda qui.
11: sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano.
13: Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra

0: terra. Il lavoro di chi rispetta l'ambiente è tutta la nostra energia.
1: Con la pasta e il grano italiano vince l'Italia. Non scegliere solo il prezzo, leggi l'etichetta. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
2: Leggi l'etichetta, fai la scelta giusta.
3: Benvenuto al Super Pilota!
4: Ciao Alex!
3: Ciao Kimi, ma... e quel poster?
4: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
3: Per vederci le partite insieme.
4: Magari. Però non ho ancora il wifi.
3: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
4: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito?
3: Sono appena stato sorpassato.
5: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi. Vieni su sky.it.
6: Siamo attivi dagli anni 90. Abbiamo costruito qualcosa di grande. Abbiamo montato e cablato. Continuiamo a costruire. Da Lidl, da giovedì, smerigliatrice angolare ricaricabile a 59 euro. Motosega ricaricabile a 39,99 euro. Lidl, vale davvero.
7: Guarda questo, è buono o no?
8: Ah no, è un falso galletto.
9: Per il ciclo Walale Cinema, un film di François Ozon.
7: Ma che cosa?
10: Ci ha chiamati tua figlia, l'abbiamo trovata priva di sensi.
7: Che fame.
8: Ho rischiato di morire, mamma.
7: Lei pensa che davvero volessi ucciderla?
8: Alla tua libertà, tesoro mio.
11: Lo conosciamo il suo passato e quello di tua madre, perché lavoravano insieme. Non capisci che ci hanno rovinati?
8: Con i nostri figli abbiamo sbagliato tutto.
9: Sotto le foglie, questa sera, 21:15, Rai 3.
12: Torna Antonino Monteleone con Filo Rosso. Prossimamente, Rai 3.
13: Ci sono misteri che non si perdonano, misteri che fanno paura, che fanno rabbia o che fanno male, ma a cui non possiamo perdonare di esistere. Vogliamo sapere chi è stato, perché, come ha fatto. Ma se proprio devono restare tali quei misteri, allora c'è un'altra cosa che non ci possiamo perdonare, dimenticare.
14: Carlo Lucarelli torna con una nuova edizione di Blu Notte, misteri dimenticati, prossimamente su Rai 3.
15: Mi scusi, ha detto che quell'orologio andava bene?
16: Gli orologi russi vanno sempre.
17: La guerra ibrida c'è, basta aver letto qualche libro di storia per capire che cos'è la disinformazia.
15: Lei è ignorante?
18: Io sì.
15: Bravo, bravo. Viva l'ignoranza! Tutti così dovrebbe essere. E se ha dei figliuoli, non li manda a scuola, per carità!
19: Avremo lo psicodramma legato alle primarie. Alle primarie del centro-sinistra. Questa vicenda delle primarie è, come dire, uno dei casi più significativi di demenzialità politica.
20: Fratello, vatti a coricare.
21: Bisogna unire tutti, non più destra e sinistra, non serve a niente, sono passati 80 anni. Serve unire il popolo contro le elite finanziarie.
22: Dare un senso a ciò che provi è possibile. Quindi se ti dicessero...
23: Dovresti farti vedere da uno bravo.
22: Pensaci, a noi sembra un'ottima idea.
24: Prima ha fatto il nome di Vannacci.
25: Sì.
24: Quando pronuncia sto nome, cosa le viene in corpo?
25: Non porto rancore. Lo abbiamo candidato, lo abbiamo eletto, lo abbiamo nominato vice segretario del partito, aveva detto non abbandonerò mai la Lega, l'ha fatto, però non porto rancore, mi stupiscono alcune sue dichiarazioni, io non sono per il dibattito che sentivo anche prima in studio, fascismo, comunismo, non ci sono più, nel fascismo e nel comunismo.

0: Campolargo.
1: La festa dell'unità a Genova, sì.
0: Sì, festa dell'unità, insomma il PD, vabbè. Il Campolargo, lei lo annaffia o lo diserba?
2: So che hai anche, quando hai avuto questo momento un po' più così difficile, hai anche cambiato la tua alimentazione e hai introdotto la carne di struzzo. Ci puoi spiegare che cosa ha rappresentato per te questo cambio di alimentazione? Perché so che ha davvero cambiato tutto poi nel tuo, anche proprio nella tua vita, è così, Nadia?
3: Quando nel programma c'è scritto che lui vorrebbe dare più voti, più schede elettorali alle famiglie che hanno più bambini. Voglio dire, chi è che oggi ha 5 o 6 figli? Milanesi, bolognesi, piacentini, siciliani.
0: Cioè,
3: a me sembra
0: gli immigrati e poi gli dà più voti.
3: Tecnicamente parlando mi sembra una cazzata.
0: Sì.
3: Mi sembra regalare migliaia di voti a quelli che arrivano in Italia per occupare pezzi di territorio.
0: È inconsistente.
3: Io regalare voti alle famiglie islamiche con 18 figli non la ritengo una cosa intelligente.
4: Chi è questa gente? Chi la fa entrare?
5: Questa è casa mia!
4: Sarebbe bello partire. Andare via.
6: A volte si tocca il punto impensabile, dove anche il dolore è gioia piena.
7: Trump, anche se CENTCOM, il comando militare americano, conferma che si è conclusa l'intensa ondata di attacchi aerei contro le infrastrutture della Guardia Rivoluzionaria iraniana.
8: Alcuni di noi non vogliono giocare.
9: Una volta eri diventato... Wow! Giocare, apre la mente! Non smettere mai di giocare!
10: Questa è una lente di ingrandimento. Ho messo un faro ad una certa distanza. Come potete vedere, se io allontano la lente di ingrandimento, riesco a mettere a fuoco, si vede l'ombra della lente di ingrandimento. E quindi in questo caso sarebbe possibile che si inneschi un incendio.
11: Lo sfavorito, no? Che per riuscire deve stravolgere tutti i pronostici. È quello che intendo fare ancora. Stravolgere i pronostici.
12: Andiamo bene, proprio bene.
13: Say that an attack on a wedding celebration earlier this week killed several people, injured dozens of others. I know CENTCOM says it's investigating, but have you been briefed on that attack and was the US responsible?
14: So I've been briefed to the extent that I know that we're investigating. I've seen the same public media reports everywhere else. I will say that the Iranian state media has not been a very good scribe about what's happened in the conflict thus far. So I'm extremely skeptical of this. What I can say with 100% confidence is that unlike the IRGC, the United States never targets civilians in combat. We never will do that. We never have done that. And unfortunately, obviously, sometimes things happen.

0: stato lui?
1: Io no, comandante, lui è il comandante Catarina.
2: Oh.
1: Ha fatto tutto lui.
2: E come avete fatto?
0: Segreto professionale.
2: Oh, no, no.
3: La notizia del giorno è che la procura militare ha aperto un'indagine preliminare nei confronti del generale Vannacci e del suo partito Futuro Nazionale, ipotizzando il reato di ricostituzione del partito fascista.
4: Io me lo ricordo, il candidato sindaco del centrodestra di Torre Annunziata a dire i froci tutti nei forni crematori. Io me lo ricordo il presidente della Camera, Fontana, dire frasi terrificanti tipo ci stanno cancellando, gli omosessuali ci stanno cancellando, stanno eliminando la famiglia tradizionale. Allora, il centrodestra in questo paese, tolta forse Forza Italia, se vogliamo essere sinceri. Have you met Kiko?